radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Pioggia e sole.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: notte.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

0: 5.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo a questo punto arrivare noi, Franco Maiorati ed io, che è qua pronto già per dirci molte cose.
1: Ma sì, speriamo insomma di dire qualcosa che possa essere di un minimo di utilità, insomma, diciamo. Via.
0: Ecco, no, per questo
1: noi,
0: sempre.
1: Per noi intanto che le diciamo.
0: Ecco.
1: E giusto. Di cosa parliamo oggi, Nazareno? Parliamo di, sempre come sempre, di avvenimenti che per noi sono molto importanti, che sono legati alla nostra esperienza, alla nostra vita, spesso che avvengono nel nostro territorio, altre volte che magari sono lontani come localizzazione, però sicuramente hanno un coinvolgimento che riguarda anche noi, appunto. E allora oggi di che parliamo? Io vorrei parlare, ma ormai gli ascoltatori sapranno tutto, però per porre un'ulteriore magari occasione di piccola riflessione sull'importanza di ciò che accade, di ciò che si dice e il resto, è un evento che coinvolge la nostra città, il nostro territorio, Macerata, ormai 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto.
0: Questo è molto importante e tutto si fa domani.
1: E avviene tutto domani con la solita organizzazione eccezionale che viene ormai portata avanti appunto da molti anni. Siamo arrivati, diciamolo subito, alla 48esima edizione.
0: 48esima?
1: Sì, sono 48 anni precisi.
0: Pensa che hanno cominciato la faccenda
1: nel 1979.
0: Dopo 2 anni di Radio Nuova Macerata, che già era cominciata.
1: Eh sì, 78-76, dopo 2 anni di Radio Nuova Macerata, e quindi Radio Nuova Macerata l'ha visto nascere il pellegrinaggio Macerata Loreto e da sempre ha parlato del pellegrinaggio, ha stimolato a partecipare, così come noi oggi facciamo raccontando qualche dato magari di ciò che avverrà da domani sera per tutta la nottata fino a Loreto. E diciamo allora fin da subito, poi magari lo ridiciamo anche, che tutti sono invitati a partecipare, ognuno per come può, magari partecipando alla cerimonia iniziale, alla Santa Messa iniziale allo stadio Elvia Regina di Macerata. Ecco, si ritorna a partire dallo stadio di Macerata dopo 2 anni di interruzione per i lavori che lì non rendevano accessibile per questo evento. Quindi si ritorna ormai alla sede tradizionale, storica, quella che per 34 volte ha visto partire il pellegrinaggio, appunto lo stadio di Macerata, poi si scenderà a Villa Potenza. E allora diciamo subito che comunque per chi non potrà muoversi e partecipare direttamente, fisicamente, diciamo, al pellegrinaggio, Radio Nuova Macerata offrirà un servizio di diretta di tutti gli avvenimenti, sia riguardo le testimonianze e la celebrazione della Santa Messa che avverrà alle ore 20:30 allo stadio Elvia Regina, e poi continuerà a poter far sentire tutta la nottata che si svolge. Poi chi ha partecipato, chi ha avuto modo di seguirlo anche magari con la radio stessa, sa che per tutta la notte poi si alterneranno la preghiera, il canto, l'ascolto di testimonianze, momenti di silenzio, momenti di festa con i fuochi di artificio, momenti di meditazione personale, momenti di scambio magari silenzioso, di scambio non rumoroso, chiaramente, con i vicini di cammino, con i compagni più stretti di cammino. E quindi comunque gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata domani sera, già a partire da intorno alle 20 credo, potranno già, o forse anche prima, 19:30, provate, voi sintonizzatevi già nel tardo pomeriggio su Radio Nuova Macerata, poi potete rimanere lì fino alla mattina con l'arrivo a Loreto e con la benedizione dei pellegrini, l'offerta alla Madonna di tutte le preghiere dei pellegrini, migliaia e migliaia di, io li chiamo pellegrini lo stesso, di persone che non hanno potuto fare il percorso a piedi, ma che hanno inviato le loro richieste di preghiera, le loro richieste alla Madonna, le loro intenzioni di preghiera, le hanno affidate al pellegrinaggio o da tutta Italia. Credo che siano 4.000 o 5.000 pervenute online sul sito del pellegrinaggio, e poi anche diverse centinaia anche raccolte da foglietti che sono stati inseriti nelle cassette predisposte in molte chiese del nostro territorio. Insomma, quindi tutte queste preghiere, oltre ad essere affidate durante il cammino, chiaramente non potranno essere lette tutte le preghiere, perché capite che sono tantissime, però saranno raccolte nelle intenzioni generali di tutti i pellegrini, e poi saranno anche queste presentate alla Madonna in piazza del santuario davanti alla statua della Madonna, insomma, e bruciate in modo simbolico in un braciere.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: E quindi ecco questo, allora lo ridico, sintonizzatevi dopo su Radio Nuova Macerata. Chi vuole anche vedere delle immagini potrà invece usufruire dei canali o YouTube o direttamente sul sito del pellegrinaggio www.pellegrinaggio.org e vedere la diretta streaming e lo stesso di tutta la nottata, ma stando uno magari a letto eccetera, forse è più comodo ascoltarselo tutto questo attraverso appunto la nostra radio.
0: Ecco, quello che tu mentre parlavi mi faceva dire che io quando sono venuto a Macerata, ecco, le prime due, vabbè, è nato la radio, e poi anche c'ero anche io quando è cominciata la bellissima, bella cosa che va dalla Madonna. Questo è fortissimo. Le due cose bene con il mio, la mia arrivata a Macerata. Ecco.
1: Allora, io proverei ad ascoltare, purtroppo la qualità non sarà eccezionale, ma penso che si riesca a sentire un po' il contenuto, perché sì, ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale di presentazione in cui il presidente del comitato per il pellegrinaggio Macerata Loreto, Ermanno Calzolaio, ha ridetto le ragioni, ha ridato dei dati informativi sui partecipanti e tutto il resto, e lo vedremo, però magari sul contenuto, che sul tema che viene proposto, perché ogni anno viene proposto un tema per guidare un po' la riflessione durante il cammino, che parte dalla "come mi conosci", da questa domanda che Natanaele rivolge a Gesù, e su questo ha posto una riflessione anche il nostro vescovo Nazareno Marconi, che è intervenuto chiaramente in qualità di vescovo di Macerata, ma ricordiamolo è anche autorevolmente presidente della CEM, cioè della cosiddetta della conferenza episcopale marchigiana. E allora, se riusciamo, io malamente ho registrato, insomma, però se sono ascoltabili le sue parole dalla sua voce, penso che sia molto utile, poi magari lo riprendiamo un po', perché è importante capire ogni volta che il pellegrinaggio non è un allontanamento dalla realtà, un'astrazione dalla realtà, una fuga dalla realtà, no? Per immergersi in qualcosa che faccia piacere, eccetera. In realtà è proprio un'occasione che viene data ai pellegrini per riscoprire quello che magari è un desiderio nascosto, quello che magari spesso viene sopraffatto appunto da vicende quotidiane che non lasciano spazio per andare a fondo di ciò che uno chiede per sé, insomma, del desiderio di verità, eccetera. Ma sentiamo le parole del nostro vescovo.
2: Il tema di quest'anno, la domanda di quest'anno che viene dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, "come mi conosci", mi ha intrigato. Sono le parole che Natanaele rivolge a Gesù nel Vangelo di Giovanni. Questo, poco prima, aveva espresso i suoi dubbi. Davanti all'annuncio che il Messia fosse Gesù di Nazareth, Natanaele aveva reagito con una domanda che poi è diventata celebre: ma come fa a venire qualcosa di buono da Nazareth? Tra l'altro, siccome mi chiamo Nazareno, tanti me la citano come battuta. Non è l'obiezione di uno scettico superficiale. Natanaele è un uomo retto che prende sul serio la realtà e la promessa di Dio. Lui conosce le scritture, sa che Nazareth è un piccolo villaggio di cui la Bibbia non parla mai, fino alla nascita di Gesù. Come poteva venire da lì il Salvatore di Israele? Per questo non si accontenta di slogan, cerca la verità e confronta i fatti, un piccolo villaggio, con la parola di Dio che non ne parla. Quindi dice: non è possibile. Gesù appena lo incontra gli fa un complimento straordinario. Dice: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Gesù riconosce in lui una ricerca sincera, un cuore libero da pregiudizi o da interessi. Natanaele non è in ricerca né lodi né approvazione. E allora davanti a Gesù, che gli fa questo complimento, dice: come mi conosci? La risposta di Gesù è enigmatica e tanti studiosi della Bibbia si sono interrogati, perché Gesù gli dice: ti ho visto quando eri sotto il fico. E dice: che vuol dire? Vedete, nella tradizione biblica il fico è la pianta che offre ombra e riparo. Medio Oriente è quella che ha le foglie più grandi. Per questo l'espressione stare sotto il fico è un'espressione proverbiale che indicava il tempo dedicato alla meditazione, alla preghiera e alla riflessione sulla vita e sulla parola di Dio. Per questo i rabbini sono ritratti sotto il fico. Gesù riconosce in Natanael un uomo che ha investito le sue energie migliori nella ricerca del significato delle cose, un uomo che desidera comprendere la realtà lasciandosi illuminare da Dio. Per questo lo loda, perché è un uomo che cerca la verità. Non rinuncia Natanaele alla ragione e non rinuncia alla fede, ma le mette in dialogo. Guarda i fatti, Natanaele, li giudica alla luce della parola e si lascia provocare da ciò che accade. Se fossimo al tempo del concilio, cioè, diremmo che Natanaele è un uomo che sa leggere i segni dei tempi. Per questo la sua figura è particolarmente attuale, perché viviamo in un tempo di profondi cambiamenti, spesso definito un cambio di epoca. Siamo immersi in una quantità enorme di informazioni, opinioni, interpretazioni contrastanti. E questa sfida è resa più complessa, come ha detto il Papa, dallo sviluppo tecnologico e anche dall'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno, più che mai oggi, di discernimento, di uomini e donne capaci di guardare la realtà con onestà e senza chiudersi nelle proprie idee o peggio nelle ideologie, sappiano lasciarsi guidare da una ricerca autentica della verità. Ecco l'importanza della domanda: come mi conosci? È la domanda di chi desidera essere guidato nella verità da colui che ti conosce, che ti ha incontrato e che ti può guidare. Ho trovato una frase del giusto che nell'assemblea dei responsabili del Cenai 1993 diceva qualcosa di molto simile al tema di questo pellegrinaggio. Diceva così lo Giussani: l'incontro, l'impatto è con una umanità diversa che ci colpisce perché corrisponde alle esigenze strutturali del cuore, più di qualsiasi modalità del nostro pensiero o della nostra fantasia. Non ce lo aspettavamo, non ce lo saremmo mai sognato. Era impossibile, non era reperibile altrove. L'incontro, questo è il cammino, questo è il pellegrinaggio, con qualcuno che ti conosce e che ti sorprende. Questa è l'esperienza del pellegrinaggio e questo è quello che Giussani diceva: ci sorprende e ci dà una gioia particolare. Questo è il mio puntino sul pellegrinaggio che è stato.
0: Eccoci qua, abbiamo
1: sì, il nostro vescovo mette sempre anche un po' di un filo di ironia in questi suoi interventi, ma anche per dimostrare un po' la profonda amicizia che ormai ha con l'esperienza del pellegrinaggio e con lo stesso Don Giancarlo, Monsignor Giancarlo Vecerri, che a noi viene ancora di chiamarlo così, che è stato, era presente anche lui ieri alla conferenza stampa, che è stato l'ideatore e il fondatore del pellegrinaggio appunto in quel lontano 1978 e che da sempre, e intenzionalmente lo farà anche domani sera, domani notte, è alla testa del cammino. E quindi Zucchi, quando venne Zuppi un paio di anni fa, credo, ebbe a ironizzare anche lui, dice: ma Io non so, vedete un po', fategli un po' un test a Don Giancarlo, non so se usa qualcosa per poter camminare così vivacemente per tutta la notte, va bene. Perché però, ecco, Don Giancarlo dice, perché continua a fare questo pellegrinaggio? Perché lui dice, io sono innamorato della Madonna, e poi la spinta iniziale me la diede San Giovanni Paolo II, dopo la prima edizione, che fu per le aspettative che avevano, perché io ho partecipato alla prima edizione nel 1978 e ne conservo un ricordo di una bellissima esperienza, nonostante appunto dopo qualche centinaio di metri dalla partenza ci fu una bella acquazzone che, insomma, che non bloccò, però non fece desistere nessuno dei 300 pellegrini di quella prima edizione. Poi ci fu un errore nella strada da intraprendere, perché si andava molto per vie di campagna, insomma, non per le vie principali come adesso, che sono tutte protette, indicate con l'ausilio della polizia stradale, eccetera, dei vigili delle città che si attraversano, insomma dei comuni che si attraversano. Quindi, e lui allora era un po' deluso e dice, lascio perdere. Invece Giovanni Paolo II, arrivando a Loreto per un altro impegno, cioè, sapeva di questo, dice no, tu lo devi continuare. E anzi, Giovanni Paolo II parlò di questa esperienza del pellegrinaggio Macerata a Loreto, dice, tu ti devi prendere cura intanto di questi giovani, me li devi curare, che devi continuare con questa esperienza, disse a Don Giancarlo, e a tutta la Chiesa disse, prendete esempio anche di come si può testimoniare la fede verso i giovani, eccetera, attraverso questa esperienza del pellegrinaggio. E da lì si è sempre andata avanti. È la 48esima edizione, dovrebbe essere la 49esima, se uno fa i conti mettendo il 78 e 2026. In realtà ci fu un anno, adesso non ricordo l'anno preciso quando è stato, però ci fu un pellegrinaggio internazionale europeo, insomma, dei giovani a Loreto, non mi ricordo, una giornata europea, le giornate europee dei giovani a Loreto. A Montorso si radunarono centinaia di migliaia di giovani provenienti appunto da tutta Europa, e con sempre la partecipazione di Giovanni Paolo II. E in quell'anno, sia per la vicinanza delle date sia per la preponderanza di questo avvenimento, il pellegrinaggio fu sostituito da questa occasione di incontro dei giovani con la Madonna a Loreto, anche perché poi in realtà tutto lo staff tecnico organizzativo del pellegrinaggio fu cooptato, tra virgolette, per aiutare, guidare in certo senso l'organizzazione di questa giornata europea dei giovani. E va bene, allora domani ci sarà questo pellegrinaggio, abbiamo detto 20:30 allo stadio di Elvia Regina di Macerata, e ci saranno delle testimonianze, anche ci sarà la messa che è presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, che è il vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, poi altri titoli, però questo è questo il punto fondamentale forse di tutta la questione, insomma, che appunto è persona di estrema fiducia del Papa, a fianco del Papa, che in questi giorni è impegnato, lo sappiamo, termina oggi nel suo lungo, come durata di giorni, viaggio in Spagna, di cui poi magari nella seconda parte diremo anche qualcosa. Allora, io farei ascoltare adesso magari una canzone che potrebbe essere quelle, le avete ascoltate tante volte, però la riascoltiamo, che sono le canzoni del pellegrinaggio. Io riascolterei Favola di Claudio Chieffo, cantata forse una decina d'anni fa, un po' più, dal figlio Benedetto Chieffo, proprio in occasione del pellegrinaggio, bene, allo bene, stadio prima della partenza. Poi ridiciamo qualcos'altro.
0: Ottimo.

0: Allora, torniamo adesso con questa bellissima cosa. E comunque abbiamo sentito questa bella canzone che è veramente è stata da tanto tempo così cantata sempre.
1: Eh sì, sì, perché poi è anche bello appunto questa cosa, come i canti che vengono fatti, che sono scelti perché aiutano appunto a fare un cammino consapevole, diciamo, tra virgolette, insomma, che siano sempre un aiuto, non un diversivo. E allora stavamo parlando un po' della messa, no? Come si svolgerà. Allora noi sappiamo, io dico cose che chi ha partecipato già sa e magari dice ecco come la racconta male, per altri magari cerco di dare qualche dato e qualche notizia di ciò che potrà accadere domani sera, insomma. Quindi, e allora abbiamo parlato della messa nel momento di presenza allo stadio, nell'attesa della celebrazione della messa che avviene alle 20:30, quindi però i pellegrini già arrivano da prima, e ci saranno anche delle testimonianze, ed in particolare hanno rilievo le testimonianze che quest'anno riguardano, in modo come è accaduto anche nel passato in altre circostanze, che riguardano la pace, perché il pellegrinaggio ha avuto sempre un'estrema attenzione a questa purtroppo realtà del mondo in cui si vedono, e ormai da diversi anni questo si è accentuato, da qualche anno, della guerra, la situazione della guerra, e quindi l'offerta alla Madonna di una richiesta per la pace, soprattutto a partire da ognuno di noi, chiaramente, che diventi segno poi per tutto il mondo di questo. Ci saranno delle testimonianze, dicevo, e la prima è proprio allo stadio, e sarà in video chiaramente perché impossibile il trasferimento, ma porterà la sua testimonianza a video appunto Monsignor Maxim Riabuka, che è vescovo greco cattolico ucraino, esarca di Donetsk. E quindi questa testimonianza lì nello stadio, poi durante la notte, sempre legato alla situazione della pace e della guerra nel mondo, il giovane giornalista Simone Tropea sarà in presenza, quindi la farà durante il cammino e sarà lì lui che racconterà, e perché racconterà la sua esperienza come nei vari scenari di guerra, a partire dall'Ucraina e dalla Terra Santa in cui recentemente insomma è impegnato.
0: Speriamo che le guerre se ne vadano prima,
1: certo,
0: possibile.
1: Certo. E poi altre testimonianze, compresi anche di studenti delle scuole superiori, per esempio, cioè durante la notte, durante il cammino, ci saranno numerose testimonianze. Abbiamo detto della pace, una cosa che mi piace ricordare, perché ha un significato, secondo me, è che il gesto della fiaccola della pace, che non è un gesto folcloristico, come si potrebbe rischiare superficialmente di considerare, la fiaccola della pace, che poi ormai da diversi anni, circa credo ormai siano almeno sì, sì, 15-20 anni, una ventina d'anni che avviene questo gesto, per cui viene fatta accendere e benedire, insomma, dal Papa la fiaccola di solito nel mercoledì precedente il pellegrinaggio. In questa occasione è stato fatto un mercoledì anticipato, perché sappiamo che questo mercoledì Papa Leone è in Spagna, e quindi mercoledì 3, quindi anche quest'anno mercoledì 3 Don Giancarlo Monsignor Vecerica, scusatemi, Monsignor Marconi, insieme a rappresentanti del comitato del pellegrinaggio, ma soprattutto alcuni atleti che poi faranno la fatica di portare in staffetta questa fiaccola, che stanno anche oggi correndo insomma lungo il percorso, e viene benedetta e poi portata allo stadio di Macerata, e lì verrà utilizzata per accendere il braciere che è presente appunto lì allo stadio come segno di pace. Ma perché mi piace anche questa iniziativa, mi piace ricordarla, perché c'è un significato che è quello sì accendere questa fiamma che voglia richiamare l'unità di tutti i popoli e tutto quanto, ma anche la modalità come avviene. Intanto la partecipazione di atleti delle varie regioni, a partire sono anche degli atleti della città del Vaticano, del gruppo sportivo del Vaticano mi pare inizialmente, comunque delle varie regioni che vengono attraversate, quindi delle polisportive insomma eccetera. E però questo che fa? Accende anche questa attenzione nei territori che attraversa, perché questi la portano correndo, sono delle staffette, e quindi sono partiti poi con la fiaccola, sono partiti mercoledì scorso, il 10 giugno, quindi dal Duomo di Orvieto, poi hanno fatto Amelia, sono stati arrivati a Terni, poi ieri sono ripartiti da Terni, sono arrivati a Santa Maria degli Angeli, e ecco oggi, stamattina, sono partiti da Assisi, dalla tomba di San Francesco, poi saliranno col Fiorito, Camerino, poi questa sera arriveranno a San Severino Marche. Bello. Domani mattina ripartiranno da San Severino per arrivare a Caldarola, a Tolentino, poi si arriverà a Macerata. Perché questo dà l'idea proprio, e allora il pellegrinaggio è un gesto di popolo, e sicuramente il primo popolo è quello che cammina, è evidente, ma in realtà sia dal coinvolgimento che c'è, abbiamo detto prima, con la raccolta delle intenzioni di preghiera online o fisicamente con i bigliettini messi nelle scatole nelle varie parrocchie, sia questo essere attenti al passaggio di questa fiaccola portata da questi atleti, questi corridori in staffetta, dà un proprio un segno di popolo, perché un popolo in cammino è un popolo, sì, perché sono in tanti che camminano uno fianco all'altro, poi le previsioni dicono sempre, in base chiaramente realistiche, perché in base alle prenotazioni che avvengono sul sito online e tutto il resto, dice, si parla che oggi qualche giornale titola, si prevedono 70.000 presenze, perché questo è realistico in base alle esperienze passate, a come ci si muove, come ci si contatta, sarà così, ma non è solo quel popolo, perché quel popolo è parte di un popolo più grande. Questa è la cosa bella, cioè il pellegrinaggio è un gesto che non è dell'individuo o del gruppo che lo fa. Ognuno lo fa, è chiaro, cammina per sé, con i propri desideri, con i propri dolori da affidare, con tutte le circostanze che vive. È chiaro che nessuno sostituisce l'altro, ma è una compagnia che è fatta sì da quelli che camminano a fianco, ma uno cammina a fianco di altre 10 persone, ma poi ce ne sono altre che stanno 20 minuti avanti e altre che sono 20 minuti indietro rispetto al cammino, quindi però cammina insieme a queste, ma cammina insieme a tutto il mondo, potremmo dire. È un gesto che viene compiuto e che è un'offerta al mondo. Questa è la cosa molto bella. Allora, chiudiamo con il pellegrinaggio per dire poi alcune cose tecniche. Abbiamo detto come si può assistere, seguire attraverso la nostra radio per tutta la nottata. Poi anche MTV, se uno volesse vedere in TV, MTV canale 89, poi c'è il circuito Corallo che raccoglie le emittenti cattoliche, quindi altre decine di emittenti in tutta Italia, ma noi stiamo nel nostro territorio, perché chi segue via internet potrà seguirlo, e va bene. Allora, per arrivare poi allo stadio ci saranno dei bus navetta che sono stati messi a disposizione anche in collaborazione chiaramente con il comune, eccetera, sia dalla fiera di Villa Potenza, da cui si partiva una volta, perché lì chiaramente c'è possibilità di parcheggiare per tutti, poi lì andranno a finire probabilmente anche i pullman, perché molti pullman vengono, 150 almeno, verranno da regioni lontane, insomma, oppure un altro bus navetta invece, quindi dalla fiera di Pieriva, ho detto, un altro bus navetta invece che percorrerà un po' tutto il centro città, attraversando la stazione, attraversando Piazza Pizzariello, dove c'è anche lì il parcheggio enorme, eccetera, eccetera. E questo andrà avanti dal primo pomeriggio intorno alle 15:30 fino alle 9 di sera. E poi domenica mattina c'è un servizio per riportare i pellegrini che non hanno altre occasioni, chi è venuto in pullman, i pullman con cui sono arrivati da fuori regione sarà lì ad aspettarli, chi invece deve ritornare a Macerata, ci saranno degli autobus messi a disposizione dalla Contram che porteranno da Loreto a Macerata, riporteranno, quindi ecco, c'è un buon servizio anche da questo punto di vista. Perché? Perché è un buon servizio, e qui diciamolo, allora chi ci stanno, iscritti anche qui, ormai si fa tutto online, bisogna iscriversi su tutto, quindi non si fa così, se vado lì devo dare una mano, eccetera, ognuno è iscritto. I volontari sono oltre 1100 volontari iscritti per star dietro a tutte le piccole e grandi cose che servono per fare un grande gesto. Dalle cose che sembrano più inutili, come quelle di dare una risistemata allo stadio, meno appariscenti, vuol dire non inutili, allo stadio quando i pellegrini sono partiti per il cammino, fino alla sicurezza, fino all'accompagnamento durante il cammino, fino all'assicurare l'illuminazione dove è necessaria, sia l'amplificazione per poter far ascoltare a tutti quello che viene detto, la preghiera comune, il canto comune, la riflessione, testimonianza, eccetera, quindi tutti i vari servizi. Allora anche qui noi abbiamo detto, non stiamo alla finestra, guardate che esperienza di popolo, gente che è disposta a mettersi in cammino con altra gente che magari non potrà camminare, però si mette a disposizione quello che può e sa fare, no? Oltre 1100 persone, è una bella cosa, insomma, via. E allora io direi finiamo questo spazio del pellegrinaggio, perché poi andiamo, magari sentiamo rapidamente quello che, come se fossimo arrivati anche noi, Nazareno, a Loreto c'è la discesa ultima prima di entrare proprio sotto l'arco per accedere poi alla Basilica della Madonna di Loreto, e si canta sempre questo Pieni di Forza, che è un canto che coinvolge molto, perché poi ci sono lì parenti e amici che non hanno camminato ma stanno ad aspettare i parenti e gli amici per riportarli a casa, e vediamo che sono sempre presi da grande commozione, insomma, perché è uno spettacolo bello a cui partecipare.
0: Ascolti,
1: quindi Pieni di Forza, amico.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima, questo canto che è veramente bello. Ecco, diciamo per questo che tutte queste botte nel mondo, gente per le guerre che male, speriamo la Madonna, ecco, sicuramente ci aiuterà anche questa volta, anche domani, ecco, perché questa robaccia brutta che ama, che butta giù per far morire la gente, a che serve? Niente. Vai.
1: Allora, un altro avvenimento che chiaramente mi piace un po' sottolineare, perché in questi ultimi minuti lo accenniamo solo con una piccola testimonianza, però che varrà la pena, invito tutti a riprendere insomma quello che è accaduto in questi giorni in Spagna con il Papa, a partire per esempio dalla grandiosità, a partire no, come rilievo l'intervento al Parlamento spagnolo, che è stato molto bello, compreso e sentito, e ha avuto 10 minuti di applausi finali, insomma, quindi una bella cosa, così come poi la benedizione della torre più alta della Sagrada Famiglia a Barcellona, così come ieri la presenza alle Canarie, parlando, e in questo caso parlando dell'accoglienza, e lì abbiamo parlato prima della pace, e come sempre dire, un cristiano non può aderire alla guerra, e quindi però queste cose magari ce le ridiremo con calma, come capita, invitando però gli ascoltatori a andare a riprendere i documenti ufficiali, le cose ufficialmente dette. Se andate su YouTube, vabbè, è in spagnolo perché sta in Spagna, però magari mettete la cosa della traduzione, probabilmente i testi in italiano scorreranno, se no cercate, se potete, su internet i testi propri, perché non accontentatevi, io dico sempre, dei titoli dei giornali che estrapolano solo una piccola parte. Ma io su questo, poi c'è stato anche un incontro con il mondo della cultura, c'è stato anche l'incontro con una serata, una veglia per l'accoglienza del Papa con i giovani, e a questa veglia è stato anche presentato un po' il musical. Questo per me è stata una novità, perché io conosco molto superficialmente questa personalità di cui adesso dico, un musical di appunto di questa personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo, che è Antonio Banderas, il musical intitolato Godspell, dell'incantesimo di Dio. E poi quello che c'è stato anche l'incontro con il mondo dell'arte, della cultura, e Antonio Banderas è intervenuto presentando un suo saluto al Papa, ma una sua meditazione personale, cioè su di sé, un suo racconto su di sé di diversi minuti. Io ne leggerò solo, lo cominciamo a sentire magari, poi lo lasciamo andare e leggerò io qualcosa.
2: Santo Padre, autoridades, queridas amigas y amigos, hay encuentros que no se miden solo en el tiempo, sino en su significado. Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita, es un gesto. Un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y esta sin duda se lo agradece. Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte. La relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido solo...
1: Stiamo ascoltando, lo spagnolo è abbastanza comprensibile, no? Però mi piaceva riascoltare un po' insieme, poi lo lasciamo di fondo, ma la voce proprio di Antonio Banderas, per capire come il tono non era quello formale, insomma, no? E dice: confesso di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Così l'attore e regista Antonio Banderas si è presentato sul palco della Movistar Arena di Madrid, al cospetto di Leone XIV, in occasione dell'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Nella sua testimonianza, Banderas si è soffermato sull'arte come linguaggio comune, abbiamo ascoltato, il cui rapporto con la Chiesa Cattolica è stato determinante, perché al centro dell'impulso creativo, dice Banderas, c'è qualcuno che attraversa i secoli, gli stili e le culture. La figura più rappresentata nella storia dell'arte, Gesù Cristo, il grande protagonista del film della vita, lo definisce Banderas. Presenza costante, non come immagine ripetuta, ma come icona di amore, pace e sacrificio, avvolta da un mistero inesauribile. Poi, andando indietro nella memoria, l'attore ha condiviso i ricordi della sua infanzia a Malaga, in particolare le celebrazioni della Settimana Santa negli anni 60, del 1960 chiaramente dice, quando le manifestazioni popolari davano vita a un rituale maestoso di arte e di fede, di radici e di devozioni, in un poliedro multicolore di elegante bellezza e di liturgia teatrale, nato dalla fusione spaziale tra componenti artistiche e spirituali. Immaginiamo il mondo spagnolo così coinvolto, insomma. È stato lì, in quel quadro di arte popolare anonima, di quando avevo solo 4-5 anni, diceva l'attore, che è nata in me una domanda che conteneva solo una parola: Dio? Nel tempo sono giunte le risposte, alcune molto semplici, come quelle rintracciate nella voce dei cantanti che seguivano la saeta, un canto religioso tradizionale andaluso, o negli occhi di mia madre. Negli occhi di mia madre, mentre fissava lo sguardo e il cuore devoto sulla Vergine della Speranza. O tra quanti uscivano, ed escono ancora, nelle strade del proprio quartiere, portando sulle spalle le statue che le aiutano a cercare se stesse mentre cercano Dio. Persone che camminano in una processione che lascia dietro l'io per aggrapparsi al noi, e dal noi passano dal loro a tutti nel mondo, dal mondo all'universo, dall'universo a Dio per poi tornare a terra, intuendo che Dio può essere in ogni particella, in ogni molecola di ogni goccia di acqua, di ogni mare, di ogni petalo di rosa, di ogni palpito, di ogni sospiro. Guardate, sta dicendo della processione quello che accade nel pellegrinaggio che abbiamo detto prima, no? Quindi l'arte non è solo bellezza, ma anche domanda, riflessione, contrasto, tensione tra quel che si fa e si intuisce. È stata e deve continuare a essere, dice, lo specchio che riflette vite che passano oltre davanti, o che passano oltre davanti al prossimo ferito, la denuncia di credi vuoti che hanno dimenticato l'amore, la voce che ammonisce società abituate all'ingiustizia, e soprattutto un'alternativa a tutte le violenze. L'artista, proprio come fece Cristo, deve agire con coraggio ed essere di stanza critica nei confronti della realtà. Ecco, questo il discorso poi è stato più lungo, però mi pare molto molto bello questo approccio di Antonio Banderas, intanto per scoprire come il mondo dell'arte, non partecipare al mondo dell'arte non rende immuni a questo, anzi forse rende più attenti a capire, a porsi la domanda: e Dio? E quindi ecco, io vi rimando a questo, e penso che potremmo anche per oggi, tutto sommato, Nazareno, se tu sei d'accordo, potremmo anche dire che ci fermiamo pure, perché il tempo corre, ma è inutile stare a dire altre parole che si sommano a quelle già dette, sperando di aver dato lo stimolo per poterlo andare poi a riapprofondire personalmente. Io direi, Nazareno,
0: sì, io,
1: che stamattina ci lasciamo, allora, visto il tema che abbiamo preso, il pellegrinaggio alla Madonna di Loreto e il viaggio del Papa in Spagna, io concluderei questa chiacchierata di questa mattina proponendo l'ascolto di una canzone. Vi dico anche come è stata originata: Come Nuestra Señora de la Esquiña.
0: Ecco, prima che tu però le fai sentire, ricordiamo a tutti che per chi non può andare o non vuole andare a Loreto, può ascoltare qui a Radio Nuova Macerata dalle 20:30.
1: Ma anche da prima, anche da prima. Diciamo anche dalle, prima? Dalle 19:30 già sicuramente ci saranno poi racconti, testimonianze e tutto il resto. Quindi
0: non so che quando cominciamo i conduttori.
1: Dalle 19 io penso che potete sintonizzarvi e poter seguire un po' tutto. Comunque sì, va bene.
0: Sappiate che tutta la notte ci sarà questa la radio che vi, per chi non ci va, ecco, può sentire quello che si sa. Bene.
1: Oh, dunque, questa canzone, perché Nuestra Señora de la Esquina, allora, non è la Madonna di Loreto, non è la Spagna, perché però è in spagnolo la canzone, perché nasce da un'esperienza di Santiago del Cile degli anni scorsi, in cui alcune persone sono incontrate star dietro un po' al disagio e al bisogno di chi era caduto nella droga, e quindi attraverso un'associazione che si chiama appunto Nadie Menos por la Droga, cioè nessuno vale meno della droga a causa della droga, e allora è venuta fuori poi questa esigenza di cantiamo loro qualcosa per affidarci alla Madonna. Quindi è venuta fuori Nostra Signora dell'Angolo, Esquina in spagnolo, e quindi che indica un luogo di solitudine fisica e spirituale in cui sono stati raggiunti questi, l'angolo dove noi ci sentiamo stretti molto spesso dalla società, e invece dove si è ripreso a sperare. Quindi dall'angolo dove stiamo ripartiamo, chi può per esempio con il cammino a Loreto. Leggo la traduzione, poi lasciamo l'ascolto nella coda di chiusura di questa nostra chiacchierata, Nazareno.
0: Ok.
1: Il mio cammino era una strada senza orizzonte e senza uscita. I miei occhi già si chiudevano, il mio cuore non batteva più. Mi nascondevo nella mia tristezza. Nessuno lo sapeva, però qualcuno mi conosceva lo stesso e mi aspettava all'angolo. Nostra Signora dell'angolo, tu che abbracci le mie ferite. Quando la mia vita si incupisce, sei la fiamma che la illumina. A chi ti cerca ancora, a chi ti consegna la sua vita, dagli la tua mano tenera, lascia che fiorisca il tuo seme. A chi ha perso il suo cuore o l'ha giocato in una partita, fagli sentire che il Signore rinasce ogni giorno dalle sue ferite. Quando la stanchezza vinceva in me e i miei errori mi affossavano, ti ho offerto tutto il mio dolore e il tuo abbraccio ha riscattato la mia vita. Ecco, Nuestra Signora della Esquina, che potremmo dire la Madonna di Loreto è comunque la Nuestra Signora della Esquina. E chissà se domani notte si riascolterà anche questo canto, proprio perché i coristi che accompagnano il pellegrinaggio sono molto molto bravi, quindi proprio un vabbè. Signori, a domani al pellegrinaggio, chi potrà starci in qualunque modo potrà starci, Nazareno, ascoltando, partecipando, comunque può,
0: con tutte le cose che ci sono. Perfetto, salutiamo
1: buona
0: tutti.
1: Giornata a tutti e grazie dell'ascolto.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: credi davvero non ci abbia mai messo la faccia?
1: Vorrei soltanto sapessi che non è un granché.
0: Cercavi le differenze tra me e una condanna.
1: Ora che sei

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni la lettura di un grande romanzo, un capolavoro assoluto della letteratura del Novecento, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Per questo ciclo di letture toccheremo temi universali, corde ancora tese attraverso le nostre esistenze, l'attesa, il tempo che sfugge, le illusioni, la ricerca di un senso. A prima vista la trama è lineare. Seguiamo la vita di Giovanni Drogo, un giovane ufficiale che viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto militare solitario ai confini del mondo, che è affacciato su un immenso deserto da cui si dice che un giorno arriveranno i nemici, i tartari. Ma non ci dobbiamo lasciare ingannare dalla facciata militare, perché questo romanzo non parla di guerra, parla di noi. C'è l'attesa, un'attesa come una droga. La fortezza Bastiani non è una prigione fisica, ma psicologica. E poi Buzzati è esemplare nel descrivere il tempo in modo magistrale. All'inizio della giovinezza le giornate sembrano infinite, poi quasi senza accorgersene il ritmo accelera e i giorni scivolano via identici e inafferrabili. Poi c'è il deserto come specchio. Il deserto non è solo un paesaggio geografico, è uno stato d'animo, è il vuoto, l'ignoto, ma è anche lo specchio delle nostre speranze, delle nostre illusioni più grandi. E allora io direi di riprendere la nostra lettura proprio da dove l'avevamo lasciata.

era scesa la piena notte. Drogo era seduto nella nuda camera della ridotta e si era fatto portare carta, inchiostro e penna per scrivere. «Cara mamma», cominciò a scrivere e immediatamente si sentì come quando era bambino, solo al lume di una lanterna, mentre nessuno lo vedeva, nel cuore della fortezza a lui ignota, lontano dalla casa, da tutte le cose familiari e buone. Gli pareva una consolazione poter almeno aprire completamente il suo cuore. Certo, con gli altri, con i colleghi ufficiali, doveva farsi vedere uomo, doveva ridere con loro e raccontare storie spavalde di militari e di donne. A chi altri se non alla mamma poteva dire la verità? E la verità di Drogo quella sera non era una verità da bravo soldato, non era probabilmente degna dell'austera fortezza. I compagni ne avrebbero riso. La verità era la stanchezza del viaggio, l'oppressione delle tetre mura, il sentirsi completamente solo. «Sono arrivato sfinito dopo 2 giorni di strada», questo le avrebbe scritto, «e arrivato ho saputo che se volevo potevo tornare in città. La fortezza è malinconica, non ci sono paesi vicini, non c'è nessun divertimento e nessuna allegria». Questo le avrebbe scritto. Ma Drogo si ricordò della mamma. A quell'ora ella pensava proprio a lui e si consolava all'idea che il figlio se la passasse piacevolmente con simpatici amici, magari, chissà, in gentile compagnia. Lei certo lo credeva soddisfatto e sereno. «Cara mamma», la sua mano scrisse, «sono arrivato l'altro ieri, dopo un ottimo viaggio. La fortezza è grandiosa. Oh, farle capire lo squallore di quelle mura, quell'aria vaga di punizione ed esilio, quegli uomini stranieri ed assurdi. Invece, gli ufficiali qui mi hanno accolto affettuosamente», scriveva. «Anche l'aiutante maggiore in prima è stato molto gentile e mi ha lasciato completamente libero di tornare in città se volevo. Eppure io...» Forse in quel momento la mamma girava nella sua stanza abbandonata, apriva un cassetto, metteva in ordine certi suoi vecchi vestiti, i libri, lo scrittoio. Li aveva già riordinati tante volte, ma le pareva così di ritrovare un po' la viva presenza di lui, come se egli dovesse rincasare al solito, prima di pranzo. Gli pareva di udirlo, il noto rumore dei suoi piccoli passi irrequieti che si sarebbero diretti sempre in ansia per qualcuno. Come avrebbe avuto il cuore di amareggiarla se le fosse stato vicino nella stessa stanza, raccolti sotto il familiare lume? Allora sì, Giovanni le avrebbe detto tutto e lei non avrebbe fatto in tempo a contristarsi perché lui le era accanto e il brutto era ormai passato. Ma così da lontano, per lettera, seduto accanto a lei, dinanzi al camino, nella rassicurante tranquillità dell'antica casa, allora sì, le avrebbe parlato del maggiore Matti e delle sue insidiose blandizie, delle manie di Tronk. Le avrebbe detto come stupidamente avesse accettato di rimanere 4 mesi e probabilmente entrambi ci avrebbero riso sopra. Ma come fare così da lontano? «Eppure io», scriveva Drogo, «ho creduto bene per me e per la carriera restare qualche tempo quassù. La compagnia poi è molto simpatica, il servizio facile e non faticoso. E la sua stanza, il rumore della cisterna, l'incontro col capitano Ortiz e la desolata terra del nord?» Non aveva da spiegarle i ferrei regolamenti della guardia, la nuda ridotta in cui si trovava? No, neppure con la mamma poteva essere sincero. Nemmeno a lei confessare gli oscuri timori che non gli lasciavano pace. Nella sua casa in città gli orologi uno dopo l'altro, con voci diverse, adesso suonavano le 10, ai rintocchi tintinnavano lievemente i bicchieri nelle credenze, dalla cucina giungeva una eco di una risata, dall'altra parte della via un canto di pianoforte. Attraverso una strettissima finestra, quasi una feritoia, dal posto dove sedeva, Drogo poteva gettare uno sguardo verso la valle del nord, quella terra triste. Ma adesso non si vedeva che buio. La penna scricchiolava un poco.
Benché trionfasse la notte, il vento cominciava a soffiare fra le merlature portando ignoti messaggi. Benché dentro alla ridotta si ammucchiassero dense le tenebre e l'aria fosse umida e ingrata. «In complesso io sono molto contento e sto bene», scriveva Giovanni Drogo. Dalle 9 di ieri di sera all'alba, ogni mezz'ora, una campana suonava nella quarta ridotta all'estremità destra del valico, dove finivano le mura. Suonava una piccola campana e subito l'ultima sentinella chiamava il compagno più vicino. Da questa al soldato seguente, e poi avanti fino all'estremità opposta delle mura, di ridotta in ridotta, attraverso il forte e ancora lungo la bastionata, il richiamo correva nella notte. «Allerta! Allerta!» Le sentinelle non mettevano alcun entusiasmo nel grido, lo ripetevano meccanicamente, con strani timbri di voce. Disteso sul lettuccio, senza essersi spogliato, Giovanni Drogo, invaso da una crescente torpore, sentiva ad intervalli sopraggiungere da lontano quel grido. «Ae! Ae!» gli arrivava soltanto. Si faceva sempre più forte. Gli passava sopra con la massima intensità, si allontanava dall'altra parte, calando a poco nel nulla. Dopo 2 minuti eccolo di ritorno, rimandato, come controprova dal primo fortino di sinistra. Drogo lo udiva ancora avvicinarsi a passi lenti e uguali. «Ae! Ae!» Solo quando gli era sopra, ripetuto dalle proprie sentinelle, riusciva a distinguere la parola. Ma presto l'allerta si confondeva ancora in una specie di lamento che moriva finalmente all'ultima sentinella contro il piedistallo delle rupi. Giovanni udì arrivare il richiamo 4 volte e 4 volte ridiscendere il ciglione del forte fino al punto donde era partito. Alla quinta giunse nella coscienza di Drogo solo una vaga risonanza che gli provocò un breve sussulto. Gli venne in mente che non era bello per l'ufficiale di guardia dormire. Il regolamento lo permetteva a condizione che non ci si spogliasse, ma a quasi tutti gli ufficiali giovani della fortezza, per una forma di elegante alterigia, restavano svegli tutta la notte, leggendo, fumando sigari, facendosi anche abusivamente visita l'un l'altro e giocando a carte. Tronk, a cui prima Giovanni aveva chiesto informazioni, gli aveva fatto capire che era buona norma stare sveglio. Disteso sul lettuccio, fuori dell'alone del lume a petrolio, mentre fantasticava sulla propria vita, Giovanni Drogo fu invece preso improvvisamente dal sonno. E intanto, proprio quella notte, oh, se l'avesse saputo, forse non avrebbe avuto voglia di dormire. Proprio quella notte cominciava per lui l'irreparabile fuga del tempo. Fino allora egli aveva avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada che da bambini sembra infinita, dove gli anni scorrono lenti e con passo lieve, così che nessuno nota la loro partenza. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità attorno. Non c'è proprio bisogno di affrettarsi. Nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta. Anche i compagni procedono senza pensieri, fermandosi spesso a scherzare. Dalle case sulle porte la gente grande saluta benigna e facendo indicando l'orizzonte con sorrisi d'intesa. Così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri, si assapora alla vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti. Ancora non si vedono, no? Ma è certo, assolutamente certo che un giorno ci arriveremo. Ancora molto? No, basta attraversare quel fiume laggiù in fondo, oltrepassare quelle verdi colline. O non si è per caso già arrivati? Non sono forse questi alberi, questi prati, questa bianca casa quello che cercavamo? Per qualche istante si ha l'impressione di sì e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada. Così si continua il cammino in un'attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille. Il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto.
ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle nostre spalle, chiudendo la via del ritorno. Allora si sente che qualcosa è cambiato. Il sole non sembra più immobile, ma si sposta rapidamente, ahimè. Non si fa in tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell'orizzonte. Ci si accorge che le nubi non ristagnano più nei golfi azzurri del cielo, ma fuggono, accavallandosi l'una sull'altra, tanto è il loro affanno. Si capisce che il tempo passa e che la strada un giorno dovrà pur finire. Chiudono a un certo punto alle nostre spalle un pesante cancello, lo rinserrano con velocità fulminea e non si fa in tempo a tornare. Ma Giovanni Drogo in quel momento dormiva ignaro e sorrideva nel sonno come fanno i bambini. Passeranno dei giorni prima che Drogo capisca ciò che è successo. Sarà allora come un risveglio. Si guarderà attorno, incredulo. Poi sentirà un trapestio di passi raggiungerti alle spalle. Vedrà la gente, risvegliatasi prima di lui, che corre affannosa e lo sorpassa per arrivare in anticipo. Sentirà il battito del tempo scandire avidamente la vita. Non più alle finestre si affacceranno ridenti figure, ma volti immobili e indifferenti. E se lui domanderà quanta strada rimane, loro faranno sì ancora accenno all'orizzonte, ma senza alcuna bontà e letizia. Intanto i compagni si perderanno di vista, qualcuno rimane indietro sfinito, un altro è fuggito innanzi. Oramai non è più che un minuscolo punto all'orizzonte. Dietro quel fiume, dirà la gente, ancora 10 chilometri e sarai arrivato. Invece non è mai finita. Le giornate si fanno sempre più brevi, i compagni di viaggio più radi. Alle finestre stanno apatiche figure pallide che scuotono il capo. Fino a che Drogo rimarrà completamente solo e all'orizzonte ecco la striscia di uno smisurato mare immobile, colore di piombo. Ormai sarà stanco. Le case lungo la via avranno quasi tutte le finestre chiuse e le rare persone visibili gli risponderanno con un gesto sconsolato. Il buono era indietro, molto indietro, e lui ci è passato davanti senza sapere. Oh, è troppo tardi ormai per ritornare. Dietro a lui si amplia il rombo della moltitudine che lo segue, sospinta dalla stessa illusione, ma ancora invisibile sulla bianca strada deserta. Giovanni Drogo adesso dorme nell'interno della terza ridotta. Egli sogna e ride. Per le ultime volte vengono a lui nella notte le dolci immagini di un mondo completamente felice. Guai se potesse vedere se stesso come sarà un giorno, là dove la strada finisce. Fermo sulla riva del mare di piombo, sotto un cielo grigio e uniforme, e intorno né una casa, né un uomo, né un albero, neanche un filo d'erba. Tutto così da immemorabile tempo. E qui ci fermiamo per oggi. Ci siamo letti il sesto capitolo di Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, dove c'è questa amara e profondissima riflessione sulla velocità che cambia nel corso della vita rispetto alla nostra percezione del tempo. Più si va avanti, più sembra rallentare, quasi a fermarsi e a volerci dire che non c'è più nulla che ci possa sorprendere. Io non vorrei arrendermi a questa visione. Spero sempre che, nonostante il tempo che passa e che magari ci porta via pezzetti di vita e di speranza, l'universo ci risponderà sempre con gentilezza se noi sappiamo chiedere. Vi aspetto domani alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu per continuare la nostra lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Ciao dalla vostra Morena.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole e remissioni per la mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi
1: e voi fratelli e sorelle
0: di pregare per me, Signore Dio nostro. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia. Perché fedeli ai tuoi comandamenti, possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini, tra i figli dei profeti, li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, padre mio, carro di Israele e i suoi destrieri», e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro. Fermatosi sulla riva del Giordano, prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Elia le attraversò. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
3: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
3: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
3: Amate il Signore, voi tutti i Suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il Vangelo di oggi, Gesù ci ha parlato come si comporta di fronte a quattro situazioni. Queste quattro situazioni sono: fare giustizia, fare l'elemosina, fare digiuno, pregare. Tanto per noi questi quattro sono abbastanza conosciute, anche si parla spesso nel tempo di Quaresima. Sembra che solo in quel momento, nel momento di Quaresima, è così importante, ma in realtà per tutto il tempo, tutti i giorni, per tutta la vita, per noi questi quattro aspetti sono importanti, anche come questi quattro costituiscono la radice della nostra vita, perché costituiscono una vita religiosa, per noi una vita cristiana. E Gesù ci racconta un atteggiamento di fronte a queste situazioni. Tutto quanto che facciamo per attirare l'attenzione degli altri, oppure vogliamo cercare un riconoscimento fuori della nostra vita, Gesù dice no. Fate tutto quanto, prima di tutto ricordatevi che avete una dignità, avete un'identità come figli di Dio. Prima di tutto avete già ricevuto il riconoscimento da Dio prima, poi da questo riconoscimento, da questo amore, possiamo uscire da noi stessi per incontrare tutte le situazioni, per vivere insieme a tutti gli altri. Questo è un atteggiamento per noi come cristiani. Sappiamo che siamo amati. Questo amore ci porta a vivere, ci porta a camminare, ad affrontare tutte le difficoltà, tutte le situazioni. Tra queste quattro situazioni vorrei dire qualcosa sul pregare. Come adesso stiamo insieme, celebriamo insieme l'Eucaristia, questa è una forma di preghiera comunitaria, perché siamo una comunità cristiana. Quando uno vicino all'altro questo stare insieme ci ricorda che tutti siamo discepoli. Poi oggi Gesù parla questo: quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Questa è una forma di preghiera personale. Per noi la nostra vita quotidiana non è soltanto che, come oggi, dopo la messa, dopo l'Eucaristia, usciamo dalla chiesa, sembra che basta, la vita religiosa basta qua, poi viviamo nella società come tutti gli altri. No, non è così. Abbiamo bisogno della preghiera personale, perché noi incontriamo il Signore non soltanto quando stiamo insieme, tutti insieme, anche quando stiamo da soli, anche specialmente quando stiamo da soli, perché il Signore sta nel segreto della nostra vita. Questo segreto è il momento, sia il momento di gioia, di pace, di divertimento, soprattutto anche il momento di fatica, di dolore, di ferite, di stanchezze, di non lo so, di spavento forse anche. Tutti questi momenti abbiamo bisogno il Signore, abbiamo bisogno di chiedere la vicinanza del Signore, abbiamo bisogno di chiedere l'aiuto del Signore, abbiamo bisogno di condividere tutta la nostra vita con il Signore. Ecco perché Gesù dice: il Signore sta nel segreto. Noi bisogna chiudere la porta, entrare nella nostra camera, nel nostro cuore, per cercare. Il Signore è come un tesoro nascosto nella nostra vita. Abbiamo bisogno di cercare la sua presenza, perché prima di tutto noi stessi siamo i primi testimoni per raccontare agli altri come il Signore ha operato, ha agito nella nostra vita.

0: Fratelli e sorelle, raccordi per celebrare i misteri della nostra redenzione, supplichiamo Dio Onnipotente perché il mondo intero sia rinnovato a queste sorgenti di ogni vera vita e benedizione.
1: Diciamo insieme: soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Soccorri il tuo popolo, Signore.
1: Per la Chiesa, perché sia sempre più comunità di preghiera, umile e di fede coerente, capace di stare davanti agli uomini, custodendo il segreto della relazione con Dio, preghiamo.
2: Soccorri il tuo popolo, Signore.
1: Per quanti hanno abbracciato la vita contemplativa, perché vivano sempre con gioia e gratuità la loro vocazione, preghiamo.
2: Soccorri il tuo popolo, Signore.
1: Per gli uomini in ricerca, perché il loro desiderio di autenticità e semplicità li conduca a incontrare il volto di Cristo, uomo vero e perfetto, preghiamo.
2: Soccorri il tuo popolo, Signore.
1: Per gli anziani, perché trovino consolazione nella fede che fa confidare nella ricompensa di Dio, il quale legge nel segreto dei cuori, preghiamo.
2: Soccorri il tuo popolo, Signore.
1: Per la nostra assemblea, perché non cerchi lo sguardo ammirato degli uomini, ma sappia vivere la via della carità, della preghiera e della rinuncia, per accogliere la gratuità dei doni di Dio, preghiamo.
2: Soccorri il tuo popolo, Signore.
0: O Dio nostro Padre, assisti il tuo popolo, perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e te benedicono unanimi gli angeli santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo di rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte,
0: oh Signore.
1: Proclamiamo la tua resurrezione
0: nell'attesa
1: della tua venuta.
0: Celebra

0: vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci
0: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Cambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di
1: Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: La preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo,
1: difendici nella
0: lotta.
1: Sì, il nostro aiuto contro la malvagità e le
0: insidie del demonio.
1: Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini.
0: E tu,
1: principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: Preghiamo. La partecipazione ai due santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in Te, così realizzi l'unità nella Tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, Tu, nell'annuncio dell'angelo a Maria, hai recato ai uomini la buona notizia e la riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore dei uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio
1: l'amore. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
2: Messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Radio Nuova, in blu.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Benvenuti e buongiorno su Radio Nuova Macerata in Blu, sono le 8:33 minuti, questo è l'appuntamento, il primo della mattina che vi porta a contatto con le notizie del giorno che andiamo a prendere dai quotidiani che troviamo in edicola e anche ai quotidiani che troviamo online. Cominciamo con le pagine del Corriere Adriatico, edizione Macerata, è morto anche Daniele, schianto in superstrada. Tragedia infinita, il ventenne maceratese è la quarta vittima, donerà gli organi, il funerale insieme a Giorgio e Nicolas allo stadio Elvia Recina. Purtroppo si aggrava ancora questa tragedia che era già tale le prime ore di domenica mattina, ma poi insomma un altro ragazzo è deceduto lunedì, uno martedì e il conto dei morti di questa strage, possiamo chiamarla così, è di 4 vittime totali. E dunque poi cambiamo notizia, la foto principale è quella della stagione ippica che può partire, a Corridonia sospesa l'esecuzione del pignoramento. Qualche altro titolo, giunta e presidenze, Fratelli d'Italia chiede 4 posti, il 29 primo consiglio, parliamo del comune di Macerata che ha recentemente rinnovato la propria amministrazione comunale con la conferma del sindaco Sandro Parcaroli, insomma adesso si sta definendo la giunta e poi abbiamo detto il 29 ci sarà il primo consiglio. Tolentino insulta e picchia la compagna incinta, allontanato da casa. Marche su il tetto di spesa, più assunzioni negli ospedali, assunzioni che sono attese vista la carenza ormai cronica di organico. Piano per la montagna, Antonelli è stato assolto, erogazioni pubbliche per il GUP, nessuna irregolarità, il difensore dell'imprenditore dice era un esito scontato, nessuna irregolarità nel progetto per il maxi intervento sulla montagna di Sarnano da 36 milioni di euro per realizzare scivie e strutture ricettive. Il GUP Daniela Bellisi ha perché il fatto non costituisce reato, l'imprenditore di Servigliano, 68enne, Umberto Antonelli. E poi parliamo di Confindustria, doccia gelata sulla fusione, da Pesaro arriva il no, quindi diciamo questa cosa per il momento non si farà. E poi ordinanza anti-alcol, scattano 8 multe. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico, ma vediamo anche che cosa ci propone il resto del Carlino, edizione di Macerata, una grande foto con i tre ragazzi che sono scomparsi, i tre ventenni, uniti per sempre, Addio a Nicolas, Giorgio e Daniele, tre amici e un solo tragico destino. Franca Lancia, 20 anni, la quarta vittima dello schianto di domenica mattina in superstrada. Stasera una fiaccolata per ricordare i ragazzi, tutta la città si stringe attorno alle famiglie. Da Civitanova c'era Pica con Vannacci, cresce la tensione nel centrodestra. Furto di rame nell'impianto fotovoltaico, 6 condannati, parliamo di un processo. E poi Tolentino, infrazione con la macchina, ma è una truffa, attenzione a degli SMS, messaggi che appunto sono in questi giorni, diciamo, vengono diffusi e possono sicuramente trarre in inganno e soprattutto far perdere ai poco attenti malcapitati parecchi soldi. Porto Recanati, spiaggia ancora off limits per i cani, e questa forse non è una bella notizia. Operaio aggredisce la compagna incinta, nei guai, la notizia appunto arrivava da Tolentino. Sarcina Musicultura sul palco con i finalisti. E poi per tre giorni a Cingoli ci sarà una esercitazione, una simulazione, meglio, collasso della diga, via alla simulazione. E allora apriamo le pagine del Resto del Carlino, le prime sono dedicate a quello che viene detto nel titolo, le giovani vite spezzate, quattro vittime, un dolore senza fine, l'abbraccio della città. Ieri l'ispezione cadaverica su Calabrese e Perugini, il 41enne alla guida della Lancia Musa che sarebbe piombata sull'auto dei ragazzi, per addio ai ventenni. Si pensa ad una cerimonia sul campo da calcio, che in questo caso dovrebbe essere lo stadio Elvia Recina. Parla Don Carlos, che è appunto coordinatore dell'unità pastorale 3, lasciamo spazio alla speranza affinché l'angoscia non prenda il sopravvento. Stasera fiaccolata e preghiere, Musicultura annulla la festa, la curva Just dice uno strazio immenso, ritrovo per la fiaccolata. Al Monumento dei Caduti questa sera alle ore 21.30, aperta a tutta la cittadinanza. Ancora un titolo, tre amici un solo destino, Daniele non mollava mai, siamo vicini alle famiglie, Franca Lancia guidava l'appunto coinvolta nello schianto, ha lottato ma non ce l'ha fatta, la sua passione era il calcio appunto come per Nicolas. E dunque, folla commossa e silenziosa, Nicolas era brillante in tutto, all'obitorio un via vai continuo di parenti e amici, nelle poche ore in cui è stato possibile rendere omaggio alla salma del ragazzo. E poi le parole anche del Vescovo, che riprenderemo poi anche nell'articolo che troveremo dopo, andando a scorrere le pagine del Corriere Adriatico. La fede richiama il valore della fraternità umana, aiuta a vincere la paura della solitudine e il dolore dei distacchi. Dunque parliamo anche di una ricorrenza che c'è stata a Collevario, Macerata, la ricorrenza dell'82esimo anniversario della morte del maggiore dei carabinieri Pasquale Infelisi, decorato dalla medaglia di bronzo al valor militare. Nato a Napoli nel 1899, fu comandante del gruppo territoriale di Macerata e dopo l'8 settembre 43 rifiutò di prestare giuramento al governo della Repubblica Sociale Italiana e venne costretto a congedarsi. Poi fu arrestato con l'accusa di antifascismo e cospirazione e fu consegnato alle SS tedesche, che appunto lo portarono nelle campagne a margine del quartiere di Collevario e lo fucilarono, aveva 45 anni. L'arma ricorda il maggiore Infelisi, un riferimento imprescindibile. Scorriamo ancora le pagine del Resto del Carlino. L'apertura della Controra è un omaggio all'Accademia, 100 studenti protagonisti, la Galleria degli Antichi Forni, inaugurata la mostra degli allievi di graphic design. Furto, maxi furto di rame, condanne per la banda, erano stati bloccati dai carabinieri ad agosto dell'anno scorso, il colpo in un impianto fotovoltaico in cui erano stati tranciati i cavi, 4 condanne e 2 patteggiamenti. Ieri nel processo la banda dei ladri di rame bloccati dai carabinieri, 8 marocchini, 1 del Burkina Faso tra i 20 e i 40 anni, residenti in Puglia, erano stati arrestati dopo un blitz messo a segno nel maceratese. E poi collasso della diga, per tre giorni ecco come sarà la simulazione, che cosa accadrà, Per 3 giorni sarà simulato il collasso della diga di Castriccioni di Cingoli, a seguito di un evento sismico con possibili effetti lungo l'asta del fiume Musone fino alla costa adriatica. Fasi e motivazioni dell'esercitazione sono state illustrate in regione dall'assessore regionale alla protezione civile Consoli, dal direttore regionale della protezione civile Stefani. Significativo sarà il test del sistema nazionale di allarme pubblico IT Alert previsto per sabato. I dispositivi presenti nell'area riceveranno un messaggio di prova per verificare efficacia e tempistica del sistema di allertamento alla popolazione. Sanità, la corsa contro il tempo, 7 cambi per le case di comunità e con le strutture che non saranno terminate entro il 30 giugno, ultima data per avere i fondi del PNRR, individuate le sostitute, dibattito in consiglio regionale tra l'assessore Calcinaro e l'opposizione. C'è appunto uno specchietto che appunto fa il riepilogo di quelle che saranno le case di comunità. Ancora pagine e notizie dal resto del Carlino. Operaio aggredisce la compagna incinta. Tolentino ha dato l'allarme dai familiari. Ora l'uomo, con problemi passati di tossicodipendenza, è stato allontanato da casa. In forte stato di alterazione. Aggredisce la compagna incinta. Per questo un operaio 34 anni di Tolentino è scattato per lui l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con le accuse di maltrattamenti e lesioni personali. È successo nella notte tra sabato e domenica, con una richiesta di soccorso arrivata alla centrale operativa da parte dei familiari della 34enne. Alla pattuglia dei carabinieri arrivata a casa, la giovane ha detto che poco prima il compagno, già noto per problemi di tossicodipendenza, al culmine dell'ennesima lite l'aveva aggredita violentemente. Progetto milionario per la montagna, assolto l'imprenditore Antonelli, era accusato di tentata truffa, in ballo 20 milioni, 29 milioni per strutture sportive e ricettive. Il Tribunale di Macerata appunto ha espresso questa sentenza, diciamo, di assoluzione per l'imprenditore. Beni pignorati affidati alla Caroli Global Service, la stagione delle corse al Martini può partire. Siamo a Corridonia, ormai sembra tutto pronto per la prima giornata di corsa all'ippodromo Martini domani sera. Lunedì il dubbio sulla decisione del Tribunale di Macerata aveva spinto la Caroli Global Service, società che gestisce l'impianto sportivo, a chiedere al Ministero dell'Agricoltura lo slittamento della data dell'esordio, ma insomma sembra che non sarà così. Civitanova, ubriache e chiane in spiaggia nel mirino degli agenti, 8 multe dopo l'ordinanza antialcol firmata dal sindaco Ciarapica, sanzione di 1000 euro ad un tabaccaio, sigarette vendute ad un minorenne. Dopo l'ordinanza antialcol, 8 multe sono state inflitte sul lungomare nel primo fine settimana di controlli. È stato punito chi è stato sorpreso a consumare alcolici in area pubblica in orari non consentiti. Poi 3 verbali da 160 euro ciascuno sono arrivati ai proprietari di cani portati in spiaggia. Infine una sanzione da 1000 euro è stata inflitta ad un tabaccaio per la vendita di sigarette ad un minorenne, con conseguente segnalazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Traffico in tilt sul lungomare, tir intrappolato al sottopasso, ed è una situazione che qualche volta insomma si ripete, che un tir sia rimasto intrappolato davanti al sottopasso Broccolo, troppo basso per contenere le dimensioni del bisonte. Ovviamente dietro al tir una lunghissima fila. Sempre a Civitanova, Ciarapica va avanti con Vannacci, scelte nette, schiena dritta. Il sindaco replica a Silenzi, il generale fa le domande che la sinistra seppellisce sotto l'ipocrisia, un virgolettato appunto attribuito al sindaco di Civitanova. Danni al parco dei Torrioni, identificati gli autori. Qua siamo a Recanati, a pochi giorni dagli episodi che hanno visto alcuni giovani protagonisti di comportamenti ritenuti lesivi del patrimonio pubblico. Il sindaco Emanuele Pepa è intervenuto l'altra sera per il ripetersi di situazioni che coinvolgerebbero un gruppo di ragazzi già noti alle autorità. Secondo quanto riferito, la polizia locale è intervenuta nelle ultime ore a seguito di segnalazioni provenienti dall'area del Parco dei Torrioni inaugurata sabato scorso. Ancora qualche notizia, studente rapinato a Reggio, condannato un tunisino, il 24enne recanatese, costretto a prelevare 500 euro, questo è successo ad uno studente recanatese 20enne, era a Reggio Emilia, mentre sotto minaccia di un coltello era stato costretto appunto a prelevare soldi girando la città da diversi bancomat. Spiagge ancora vietate per i cani, qua siamo a Porto Potenza, l'area individuata non è idonea, slitta all'estate prossima l'applicazione della mozione votata in consiglio. La spiaggia libera, che era stata individuata come possibile area dog friendly, ha evidenziato delle criticità, quindi sono in corso ulteriori valutazioni per vedere se ci sono altre zone adatte del litorale di Porto Potenza a questo scopo. Chiudiamo le pagine del Resto del Carlino e andiamo al Corriere Adriatico, che comincia a pagina 2 con la mancata fusione a casa Confindustria. Doccia gelata, arriva il no di Pesaro, le priorità sono altre. L'obiettivo era quello di avere una Confindustria unica, Ancona, Macerata e Fermo restano da sole e quindi adesso diciamo anche da Ascoli non era mai arrivata una vera apertura, però per i tre presidenti unire le forze resta essenziale, anche se insomma ancora per il momento questo non è possibile. Assunzioni nei reparti su i tetti di spesa nel 2026, 14 milioni di euro in più. Ai 9,5 milioni deliberati a gennaio, la Regione ne ha aggiunti ieri altri 4,6. Calcinaro dice posti letto filtro per alleggerire il pronto soccorso di Torrette. Guardie mediche e criticità a Fano nel Fermano, insomma la sanità sembra diciamo avere svariati problemi, però insomma ci sono delle assunzioni previste, un tetto di spesa che su questo tema viene aumentato. PD in tilt, Roma serra le fila, ballottaggio Terrani Manzi, summit con Taruffi per uscire dal pantano, i nomi del post Bonprezzi, i cinque segretari, deputati e Mancinelli al vertice di lunedì, questo ovviamente dopo l'addio della segretaria regionale del PD Chantal Bonprezzi, che si dimette. Riprendiamo un titolo del Corriere Adriatico: cappotto su misura, terremoto nel PD, Bonprezzi si dimette. Insomma adesso c'è da ricostruire sicuramente. E arriviamo anche qua alle pagine che parlano di questa scia di morte senza fine. Daniele è la quarta vittima dell'incidente in superstrada, donerà gli organi, il funerale insieme a Giorgio e Nicolas all'Elvia Recina. Invece l'ultimo saluto a Cristian Perugini ci sarà domani a Trodica. Ricordiamo, i tre ragazzi erano sulla Fiat Punto insieme ad altri due che fortunatamente non sono in pericolo di vita. Cristian Perugini invece guidava la Lancia Musa, che è andata appunto a scontrarsi con l'auto dei tre ragazzi. I funerali appunto dovrebbero esserci allo stadio Elvia Recina domani o venerdì pomeriggio alle ore 18, una decisione che verrà presa solamente quando saranno arrivati gli ultimi nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria. E torniamo, abbiamo detto prima, sulle parole del vescovo di Macerata Nazareno Marconi: la morte improvvisa di giovani a seguito di incidenti stradali, il grave ferimento di alcuni di loro per le stesse cause, ovunque accadano, ma in particolare così vicino a noi, come è avvenuto a Macerata ed Ancona, suscitano in tutti un profondo dolore e molte domande. Sono le parole appunto del vescovo Nazareno Marconi in preghiera per le vittime e per quanti sono stati coinvolti nell'incidente. Di fronte ad eventi così drammatici, l'insegnamento della Chiesa indica innanzitutto la via della preghiera. Essa rappresenta la prima forza del cristiano. Nella preghiera comune si comprende e si percepisce la vicinanza del Signore, che non abbandona i suoi figli nel momento della prova. Una tentazione frequente in questi casi è quella di concentrarsi immediatamente sulla ricerca delle responsabilità, quasi nell'illusione che, eliminando ogni colpa, si possa costruire un mondo senza sofferenza. Certamente la giustizia ha il suo compito, ma il dolore di queste tragedie ci ricorda soprattutto la fragilità della condizione umana. E sì, perché ricordiamo anche che oltre alle quattro vittime di questo incidente, nella notte tra sabato e domenica ce ne sono state altre due in un analogo incidente all'Aspio di Ancona, che anche lì ha coinvolto e purtroppo è costata la vita a due giovani ragazzi, anche loro poco più che ventenni. Un ragazzo dal cuore d'oro, il calcio era la sua passione. Daniele Francalancia giocava nella Cluentina, cordoglio ovviamente della società. Cambiamo pagina e arriviamo alla politica. Toto Giunta e presidenze, Il 11 caselle, Fratelli d'Italia, ne prenota 4, vertice dei Meloniani, si vogliono evitare tensioni, il primo consiglio dovrebbe tenersi il 29 giugno, non c'è ancora l'atto ufficiale per la convocazione che comunque dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni. 6 nuovi cardiologi per Macerata, arrivano i rinforzi per l'ospedale, 3 specialisti e 3 specializzandi entreranno in servizio nell'unità operativa complessa diretta da Luzzi, ovviamente per sopperire le carenze di organico. Tante proposte al parco di Villa Cozza, IRCE Macerata e Università della Terza Età hanno programmato diversi corsi. Aggredisce la compagna incinta, un operaio allontanato da casa, botte insulti, giovane tolentinata e denunciato dai carabinieri, scatta la misura precautelare. I militari sono intervenuti dopo una richiesta di soccorso arrivata alla centrale operativa. Siamo a Macerata, nuova sede del Centro Orizzonte, polo diagnostico e riabilitativo per i disturbi del neurosviluppo della cooperativa sociale Il Faro. Taglio del nastro per la nuova sede degli spazi di via Gasparri 11 a Macerata, dove da questo mese vengono trasferite le attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie con disabilità e fragilità evolutive. Torniamo anche alla notizia del maxi processo per la montagna e soprattutto della soluzione per Antonelli, Umberto Antonelli, l'imprenditore di Servigliano che è stato assolto. Erogazioni pubbliche, secondo il GUP non ci sono state irregolarità, nessuna truffa, secondo la difesa l'esito era scontato. Scienza in festa, fa il pieno di presenze, laboratori e mostre alla Badia di Fiastra, progetto proposto da Unicam, festival con numerose attività all'aperto ed esperienze immersive che si è tenuto nello scorso fine settimana. Approfondiremo questa notizia nello spazio delle ore 10. Ordinanza anti-alcol, siamo a Civitanova, prime 8 multe, scatta il giro di vite sul lungomare, vende sigarette ad un minore, sanzionato un tabaccaio, 3 verbali per la presenza di cani in spiaggia. E sempre a Civitanova è tutto pronto per Gusta Porto, si anima il villaggio delle tipicità. Tante le novità che sabato pomeriggio animeranno l'area portuale di Muletti. C'è anche il mercatino. Ricordiamo, Gusta Porto si terrà nell'area portuale sabato mattina 20 giugno. Come tradizione, andrà in scena l'Agorà al mercato ittico e al pomeriggio dalle 17 si apre il Gusta Porto Village fino a cena. Tante proposte attrattive, assaggi e animazioni che restituiranno un porto da vivere a 360 gradi. Tari alle stelle, servizio inefficiente, siamo a Porto Recanati, colpa delle scelte politiche mancate. Parla Maria Grazia Nalmodi di Porto Recanati 2126 all'attacco, bocciata la mozione per aiutare famiglie ed anziani, dice i comuni limitrofi hanno tolto il microchip per la raccolta differenziata. Siamo alle 8.53, ci rimane giusto il tempo per dare un'occhiata a qualche titolo che troviamo sui portali online. Siamo con il portale di Ansa Marche, esame di maturità per oltre 14.000 studenti nelle Marche, oramai è in partenza. Cerca la famiglia che l'accolse dopo Chernobyl e la ritrova dopo 30 anni, una storia che appunto viene raccontata. 30 anni dopo dalla Bielorussia ha lanciato un appello per ritrovare quelle persone che avevano lasciato un segno profondo nella sua vita. La ricerca si è conclusa con un lieto fine per questa bambina che aveva trascorso alcune estati a Pesaro. Siamo al portale Cronache Maceratesi, 6 nuovi cardiologi assunti a Macerata lavoreranno nel reparto diretto dal primario Mario Luzzi, coperti tutti i ruoli, messi a concorso. E ancora mega progetto per la montagna, assolto l'imprenditore Antonelli, la difesa parla di imputazione lunare. E anche qui si torna sulla tragedia senza fine, anche Daniele non ce l'ha fatta, il ventenne Daniele Franchelancia si è spento a Torrette, con lui salgono a 4 i morti dell'incidente stradale. Siamo a Picchio News, anche qua Daniele Francalancio è la quarta vittima, aveva 20 anni, tragedia in superstrada. E poi la notizia che arriva da Tolentino aggredisce la compagna incinta, allontanato 34enne da casa. Le parole del sindaco Parcaroli sulla tragedia in superstrada, ci chiediamo perché e proclameremo il lutto cittadino. Siamo alla fine di questo appuntamento con l'informazione, il primo della giornata su Radio Nuova in Blu. Ci ritroveremo più tardi alle

0: buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Alberto Pagani ormai lo conosciamo, ma vi ricordo che è esperto di sicurezza, insegna proprio politiche per la sicurezza e terrorismo internazionale all'Università di Bologna. Allora, professore, lei addirittura definisce questo accordo non solo un accordo che si risolve in un fallimento politico, ma anche morale, lo definisce un accordo vile.
0: Sì, anche perché credo che prima c'è la credibilità etica e morale e poi di conseguenza quella politica. È difficile avere credibilità politica quando si è ritenuti inaffidabili dal punto di vista etico, per cui lo definisco così perché di fatto quando i giovani iraniani protestavano per strada e iniziava la repressione, perché non è che la repressione è stata tutta in due giorni,
1: certo.
0: Due giorni c'è stato un massacro di 36.500 ragazzi a internet spente, diciamo, ma la repressione c'era già prima. Come e no? Il fatto che questi ragazzi rischiavano la vita andando a manifestare era chiaro a ciascuno di loro. In quella fase lì Trump ha promesso l'aiuto in arrivo, cioè ha detto continuate le proteste, l'aiuto in arrivo, dato che questi ragazzi protestavano non per avere, diciamo, un qualcosa da negoziare sul nucleare, ma per avere un cambio di regime, cioè per ottenere la libertà che non hanno mai conosciuto, essendo nati sotto il regime islamico. Hanno avuto fiducia nella promessa di Trump e sono rimasti in piazza a protestare e si sono fatti massacrare. È chiaro che un accordo che dimentica completamente il popolo iraniano è un accordo eticamente vile e che purtroppo pone le basi per una perdita di credibilità non del presidente Trump che pro tempore guida gli Stati Uniti, ma degli Stati Uniti come leader dell'alleanza occidentale. Questo è il vero dramma, cioè che non è facilmente sanabile. La parola di Trump vale per gli Stati Uniti e vale per l'Occidente. Se Trump dice state tranquilli, rimanete lì che arriva l'aiuto, e poi l'aiuto bisogna che arrivi, perché altrimenti non ti crederà mai più nessuno, neanche se non c'è più Trump, perché è evidente che gli Stati Uniti sono una grande potenza che ha un presidente, poi ne ha un altro, poi ne ha un altro. Se domani una promessa la fa un presidente diverso da Trump, tutti penseranno ma poi può vincere le elezioni uno come Trump e rimangiarsi tutto.
1: No, questo è vero. Io ricordo che quando era stato negoziato 2015 l'accordo tra Stati Uniti e Iran, cioè l'accordo sul nucleare, poi in quel caso ebbe invece un ruolo importante il quartetto, quindi anche l'Europa, già ovviamente dalle parti non è che ci fosse una grande fiducia reciproca, accordo che ricordiamo è durato, cioè trattative intense durate 18 mesi, ecco, anche per far capire quanto sia materia veramente delicata. Quando poi Biden presidente volevano verificare dopo che era intervenuto Trump 2016, aveva fatto saltare tutto, con Biden si era cercato di riattivare dei canali con l'Iran. E ha una domanda specifica che era stata fatta, ma questa volta se raggiungete un accordo siete sicuri di poterlo blindare rispetto anche a nuove e future presidenze? E Biden, con la sincerità che lo contraddistingueva, ha detto no. Quindi tu già sai che in realtà e quindi c'è una questione profondamente morale da questo punto di vista, no? Di non sentirsi vincolati agli accordi stipulati comunque dal tuo paese, anche se da un altro presidente.
0: Non c'è dubbio, alla fine la credibilità dell'Occidente nei confronti dei paesi con i quali per una ragione o per l'altra, che sia di sicurezza, che sia economica, interloquisce, dipende almeno in parte dal fatto che l'interlocutore pensa che quello che gli dici vale anche dopo un po'. Se invece vale solo finché ci sei tu e tu ci stai al massimo 4 anni perché poi ci sono le elezioni, chi deve fidarsi? E
1: no,
0: senza la fiducia non si governa un impero, questo è il vero. Cioè gli Stati Uniti sono una grande potenza imperiale, come lo vuole essere la Cina, vuol tornare ad essere la Cina,

0: come vorrebbe esserlo l'Iran nel suo piccolo regionale, ma all'approccio è quello di una potenza imperiale, come lo vuole essere la Turchia nel suo piccolo regionale. Beh, anche lei, certo. Cioè un paese attorno al quale si costruisce un'alleanza di altri paesi che si fidano.
1: Sì, è così.
0: Non si fideranno più. Se diciamo le premesse sono queste, gli altri non si fideranno più. Il danno che ha fatto la presidenza Trump all'America
1: è enorme, sì.
0: È enorme, perché ha segato il ramo su cui sta seduta la potenza americana, che è quello di essere leader di un blocco. La prima cosa che ha fatto è detto che gli europei sono dei parassiti e che gliela farà pagare i principali alleati.
1: Sì, questo è stato un buongiorno.
0: Costruito la NATO, mi pare difficile che costruiamo dei passaggi inclusivi se bastoni quelli che sono già dentro e quelli che sono fuori che devono entrare per farsi bastonare anche loro.
1: Sì, ma poi il fatto non è che la recuperi così facilmente la credibilità una volta che la perdi, no?
0: Cioè, certo.
1: Ma che poi è ovviamente la questione primaria delle dichiarazioni di Trump, ha tutto il suo peso, ci mancherebbe altro, quindi l'aver veramente ingannato, strumentalizzato il popolo iraniano, questo resta, ma poi anche come l'avevano pensata la cosa, cioè prima c'è stata l'operazione di marketing col figlio dello Shah, no? Ciro,
0: certo.
1: Reza Pahlavi, che sapevo benissimo che sì, lo Shah non è ben visto, ben sentito e ben accolto.
0: Non una parte,
1: probabilmente.
0: Bisogna considerare che il popolo iraniano, anche quello diciamo che non è monarchico, che è repubblicano o che è progressista, pur di liberarsi del regime, ha dato fiducia anche a questa apertura di credito che Israele
1: Infatti.
0: Prima e gli Stati Uniti hanno fatto al figlio dello Shah, e hanno ragionato, come diceva il vecchio Deng Xiaoping, che il gatto sia bianco o che sia nero, l'importante è se prende il topo. Se prende il topo è un buon gatto. E quindi gli andava bene pure il filo dello Shah, pur di liberarsi della dittatura degli Ayatollah. Che effettivamente bisogna guardare la realtà per quello che è. Le grandi manifestazioni che sono state fatte nel mondo libero, ovviamente che non, in Iran è un po' complicato, a sostegno della protesta palestinese alle quali ha partecipato il figlio dello Shah, sono state grandi manifestazioni molto partecipate di iraniani della diaspora.
1: Sì.
0: Non c'è stato un supporto diciamo occidentale, come c'è stato
1: questo è vero,
0: propale,
1: ma sicuramente il figlio dello Shah è più gradito a livello di diaspora che a livello interno, anche perché nella diaspora, soprattutto se pensiamo alla diaspora statunitense, in realtà conta soprattutto i fuoriusciti dalla caduta dello Shah, no? Poi sappiamo che la diaspora c'è tutta, tipo quelli del MEC che invece furono cacciati dallo Shah stesso, però diciamo che era una scelta quantomeno controversa. Poi è venuto fuori che la seconda.
0: Bisogna anche considerare, Chiara, che comunque dal 79 è passato un po' di tempo. Quando guardi le facce dei manifestanti, sono quelli della diaspora, non sono cinquantenni, sono trentenni, quindi non sono della diaspora.
1: Sì.
0: Questi sono o figli di quelli della diaspora, o più probabilmente giovani iraniani che se ne sono andati dall'Iran perché c'è la dittatura, con la scusa di andare a studiare fuori, di farsi una vita fuori.
1: Cioè,
0: sono scappati dal regime,
1: non sono
0: quelli della diaspora che hanno conosciuto lo Shah, perché non hanno l'età per poterlo essere.
1: No, questa nota diciamo anagrafica è assolutamente cruciale, hai perfettamente ragione. E poi dicevo, e poi però l'altra notizia che è venuta fuori, il piano B di Stati Uniti e Israele sarebbe stato puntare su Ahmadinejad, che anche lì abbiamo detto, ora proprio Israele che sponsorizza Ahmadinejad, antisemita, negazionista dell'olocausto, feroce elemento convinto di dotarsi dell'arma nucleare, beh insomma si è capito che proprio si sono mossi creando un problema enorme a livello mondiale oltre che regionale, senza neppure avere le idee molto chiare, quantomeno Trump, poi sicuramente Netanyahu sì, però, o quantomeno un po' più di Trump.
0: Sì, è vero, allora Trump, io non pretendo che abbia una conoscenza, perché faceva un altro mestiere, ecco, diciamo, geopolitica, che conosca la politica iraniana, neanche che si ricordi esattamente quello che diceva, quello che faceva Ahmadinejad quando era capo del governo.
1: Però qualcuno accanto,
0: però, c'è la Central Intelligence Agency che ha 30.000 persone in giro per il mondo, ha le risorse per spiegarglielo. Non è che è il problema di avere le idee chiare Trump, stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, non di di una singola persona. Il punto non è tanto di visione, secondo me, o di conoscenza delle, è di adottare una strategia che in quel contesto lì non funziona. Un importante politico americano che è morto centenario qualche tempo fa, che è Kissinger, usava un'espressione a proposito delle dittature, diciamo, favorite sudamericane, favorite dagli Stati Uniti, e diceva, rispetto ad alcuni dittatori, uso un'espressione meno colorita di quella che usava lui, che è un brutto ceffo, ma è il nostro brutto ceffo.
1: sì, era un po' più colorita, brutto ceffo colorita. È una concessione blanda.
0: Non si dice in radio, non si dice esattamente come era in inglese. Però rende l'idea di una strategia di utilizzare chi si adatta a fare, chi accetta di essere il burattino dell'America. In Venezuela la cosa è anche funzionata, cioè non è che dopo Maduro la guida del Venezuela è stata affidata all'opposizione, è stata affidata alla vice di Maduro, che si è accettato di fare gli interessi degli Stati Uniti invece di quelli della Russia e della Cina, sostanzialmente. L'idea che probabilmente avevano negli Stati Uniti, forse anche in Israele, questo faccio più fatica a dirlo perché non lo so, era appunto di poter creare le condizioni perché il conflitto, sommato alle manifestazioni che però non avevano questo scopo, potesse produrre le condizioni per avere un rovesciamento interno del regime, avere una leadership più amica, non per avere la libertà e la democrazia, ma per avere una dittatura con un dittatore più dialogante. Dopodiché non gli è andata bene, perché poi l'ha detto Trump stesso, che è fantastico in questo, sembra Willy Coyote, che ha detto chiaramente, dice, ma noi avevamo puntato su delle persone, però le abbiamo ammazzate, quindi non sappiamo più come fare.
1: Con un candore
0: che detto la verità. Ha detto la verità perché non gli ha portato via il telefono, quindi parla liberamente.
1: No, ma infatti a volte è un candore di un ragazzino di 7 anni, si esprime anche come un ragazzino di 7 anni, tra l'altro, quindi tutto abbastanza
0: però fa meno danni.
1: Sì, hai ragione, però è vero anche che Kissinger, visto che l'hai citato, continuo, vado per topic, aveva detto anche: essere nemici degli Stati Uniti è pericoloso, essere amici degli Stati Uniti è letale, quindi
0: effettivamente sì, diciamo, in questo caso si è dimostrato essere vero. Rimane il fatto, secondo me, che oggettivamente quando parliamo dell'Iran non parliamo della Libia, cioè di uno scatolone di sabbia con 6 milioni di persone, stiamo parlando di quella che è oggettivamente una potenza regionale e che ha una funzione strategica nell'alleanza sino-russa, perché sulle vie della seta, perché è una risorsa, ha risorse energetiche importantissime per lo sviluppo cinese. Quindi è evidente che dal punto di vista geopolitico il tentativo di sfilare questo alleato strategico al vero nemico degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti pensano in questo secolo di avere un nemico,
1: non cento nemici,
0: che è la Cina, e l'idea comprensibile era di sfidare un importante alleato alla Cina. In realtà ci sono delle mosse che le devi fare se hai la ragionevole certezza di poter ottenere il risultato, perché se non riesci a sfidare l'alleato alla Cina, rafforzi la Cina nella sua credibilità di protettore di chi si oppone agli Stati Uniti. Oggettivamente la Cina ha fornito intelligence per il controspionaggio all'Iran, che ha utilizzato le capacità cinesi, che sono naturalmente superiori a quelle proprie, per individuare quelli che potevano essere minacce interne per il rovesciamento del regime. E quindi impedire, diciamo, che l'obiettivo, diciamo, del sovvertimento interno potesse realizzarsi, e ha fornito l'intelligence, cioè le capacità satellitari per il funzionamento dei sistemi d'arma, cioè per fare la guerra, cioè senza i satelliti cinesi i missili e i droni iraniani vanno da nessuna parte, perché non sono guidabili, essendo che il GPS americano glielo possono staccare. Infatti. Quindi è stata sottovalutata la Cina? No, è stata valutata, ma probabilmente nella valutazione che è stata fatta si pensava, cioè pensavano che l'Iran comunque non avesse a sufficienza di quel sostegno, di quell'aiuto per reggere all'offensiva militare. Invece purtroppo, dico purtroppo perché veramente sarebbe stata una cosa positiva se fosse caduto il regime.
1: Ma nessuno fa il tifo per il regime degli Ayatollah, il regime, l'attuale regime del Pasdaran, ci mancherebbe altro. Però
0: purtroppo però si sono rafforzati, c'è questo accordo, esatto. Rafforza, si sono rafforzati nell'immagine, nella sostanza, no? Ovviamente hanno distrutto capacità militari, hanno decapitato il vertice religioso e il vertice politico. Poi, come dicevi tu nell'introduzione, non c'è dubbio che c'è stato un cambiamento di regime a costituzioni invariate, un po' come quella che noi chiamiamo la seconda repubblica in Italia,
1: così,
0: dopo Tangentopoli, no?
1: La costituzione
0: rimane quella, però prima, diciamo, comandava la guida suprema e i Pasdaran erano la garanzia, cioè i guardiani della rivoluzione, la garanzia che il potere teocratico potesse essere solido e avere la presa nella società, pagati con la moneta dell'economia, cioè di poter controllare tutta la parte dell'economia, in particolare quella illegale. Oggi i Pasdaran sono quelli che nominano la guida suprema e quindi si è rovesciato il ruolo. Non è più una teocrazia garantita dai Pasdaran, ma è una dittatura militare mascherata da teocrazia, perché Khamenei padre poteva dare un ordine, i Pasdaran lo seguivano, Khamenei figlio, sempre che sia ancora capace di dire qualcosa, dice quello che i Pasdaran gli dicono di dire.
1: No, il quadro
0: hanno scelto loro.
1: Sì, poi tra l'altro in realtà Mustafa Khamenei era già molto vicino ai Pasdaran, avevano militato insieme, certo, anche in Iraq, sì, quindi è proprio anche un'altra, certo, guida suprema, che infatti hanno scelto loro Pasdaran, quindi c'è un quadro che si completa da solo. Grazie, sempre molto interessante ascoltarti, Alberto Pagani. Buona giornata, professore.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Alberto Pagani insegna sicurezza e terrorismo internazionale all'Università di Bologna. E adesso...
2: Spazio, legalità.
1: Abbiamo un po' spostato gli appuntamenti di oggi, quindi anche il nostro spazio legalità sale in scaletta, proprio perché poi ultima parte torneremo a dedicarci alla scomparsa del cardinal Camillo Ruini. Allora, questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati su QN La Nazione, perché ci portava Sollicciano, carcere alle porte di Firenze, dove è arrivata ieri la notizia, credo che sia la prima volta nella storia, che il GIP, per questioni di ravvisamento di non conformità di requisiti di sicurezza igienico-sanitari, insomma, eppure e di sicurezza anche proprio a livello di luogo di lavoro, ha sequestrato 7 sezioni del carcere con 200 detenuti circa che sono stati spostati sempre all'interno della struttura carceraria. Cerchiamo di capire meglio. Buongiorno, bentornato Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, l'SPP. Buondì.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, che è successo? Ma è la prima volta che succede una roba di questo tipo, tra l'altro? Io non la ricordo.
3: È la prima volta in assoluto, è successo altre volte, ma problemi strutturali, parte degli istituti che erano pericolanti. In questo caso adesso è un provvedimento mai visto prima ed è un provvedimento molto forte. Però che ci dice una cosa, ci dice quello che io denuncio da anni, che il disinteresse nei confronti delle carceri, perché io ricordo a me stesso e a voi che in Toscana il 44% degli istituti penitenziari è di interesse storico. voglio dire che gli istituti penitenziari sono quasi tutti in Toscana, ma sì, in Italia almeno un 40%, sono messo anche ancora peggio di quello di Sordicciano, con ambienti dove i detenuti con le celle che sono combinate malissimo. È stato riscontrato a Firenze addirittura dei fili della luce da fuori, cioè una situazione invivibile sia per i detenuti che effettivamente non possono e non devono stare in queste condizioni, e sia anche dei luoghi di lavoro dove certo. lavoravano la polizia penitenziaria e tutti gli altri operatori.
1: Ma Sordicciano però, se non sbaglio, è una struttura nuova, no? Non è all'interno di strutture storiche fiorentine, infatti Sordicciano è fuori Firenze, quindi è ancora
3: sì,
1: più grave.
3: Per questo dicevo che Firenze, carcere Firenze, è una struttura relativamente nuova, per le carceri toscane anzi è nuovissima. Il problema è che nel corso degli anni non è stato fatto manutenzione, non è stata curata la pulizia degli ambienti di lavoro, perché effettivamente gli ambienti sono veramente molto molto molto molto sporchi,
0: la cosa importante è che noi l'abbiamo segnalato sia noi come polizia penitenziaria sia i garanti dei detenuti, e non è stato fatto assolutamente nulla. Io ho richiamato il governo moltissime volte l'attenzione su questo problema, ma su tanti altri: suicidi, poliziotti picchiati, detenuti che muoiono. È una situazione veramente quasi irreale, alla quale non si mette in campo nessuna soluzione reale, tranne promesse che avrebbero utilizzato le caserme per fare le carceri. Sapevamo che non era possibile, tranne quello di dire che avrebbero creato delle strutture fabbricate, avevamo detto che era impossibile, non sono state fatte. Soluzioni che in realtà non arrivano, però queste mancate soluzioni portano a una situazione disastrosa su delle persone. Siamo al massimo storico dal 2014 di detenuti, abbiamo un sovraffollamento incredibile, abbiamo 13.000 detenuti che sono alcol dipendenti, tossicodipendenti e con problemi psichiatrici, che all'interno delle carceri non vengono curate. È una situazione irreale. Io sono onesto nel dire che approvo quello che la magistratura ha fatto, non è un provvedimento, come qualcuno dice, abnorme. Io spero che ne vengano fatti altri, perché non si può disinteressarsi delle carceri, non si può disinteressarsi della polizia penitenziaria, ma soprattutto e anche dei detenuti. I detenuti hanno sbagliato, devono pagare la loro pena, ma io ricordo a me stesso e agli a tutti che l'elemento essenziale è la rieducazione.
1: Ma certo.
0: Come pensiamo di rieducare in questo modo? Ma rieducazione non è un termine che avevo usato così per come fa qualcuno per lavarsi la bocca, no, è veramente la cosa più importante, perché va a abbassare la recidiva. Ma in realtà di rieducazione all'interno delle carceri non si può parlare, perché una rieducazione al contrario, si entra un po' delinquenti e si esce con la laurea in delinquenza,
1: col master,
0: è qualcosa di veramente vergognoso, sul quale il governo ha un obbligo di intervenire e su quali tutti abbiamo un obbligo di riflettere e di cercare di far cambiare questa situazione. È ovvio che è una situazione che non è solo colpa di questo governo, ma viene da un disinteresse
1: però
0: complessivo.
1: Però qualche governo dovrà prendersi la responsabilità di cominciare a risolverla.
0: Onestamente, negli ultimi 4 anni la situazione è peggiorata. La mia non è una valutazione politica, ma negli ultimi 4 anni non si sta facendo nulla. Nulla, infatti, il fatto che siamo arrivati al massimo dei detenuti, 4.000 poliziotti l'anno picchiati, il massimo storico dei suicidi, con sempre più ragazzi che si suicidano, l'età media sta scendendo anno a anno, quest'anno è ancora scesa di più, e queste sono tutte persone che hanno problemi, e in più la cosa più grave di tutte è quella che le organizzazioni criminali all'interno delle carceri comandano, c'è lo spaccio di droga, si vendono i telefonini tra di loro, e riescono a dare ordine all'esterno. Non lo dico io, lo dice soprattutto la Direzione Nazionale Antimafia e tutte le inchieste che ci sono, che confermano che dall'interno delle carceri riescono a dare gli ordini all'esterno. Questo evidentemente la dice lunga sull'interesse generale di tutti, e soprattutto del governo in questo momento, ma soprattutto anche dell'amministrazione penitenziaria, che non sta facendo assolutamente nulla.
1: Chiarissimo, purtroppo. Grazie Aldo Di Giacomo.
3: Grazie a voi.
1: A presto Aldo, buona giornata. Aldo Di Giacomo è segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria, l'SPP. Allora, come vi avevo detto, abbiamo iniziato questa mattina il nostro Buongiorno in Blu guardando la notizia arrivata ieri sera. I giornali sono riusciti a fare delle ribattute dandone appunto conto, alcuni anche con commenti interni. Oggi le pagine online sono abbondantemente dedicata all'addio al cardinal Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È stato presidente vicario di Roma dal 91 al 2008 e si è spento all'età di 95 anni. E molto quindi si sta discutendo questa mattina online, non solo sul portato e sull'eredità anche di Camillo Ruini. Poi i tagli sono tanti e diversi, persona ricchissima, ognuno poi ricorda alcune delle sue espressioni, dicevamo ormai diventate proprio dei veri aforismi. Buongiorno, grazie per essere con noi, a Marco Ferrando, vice direttore del quotidiano Avvenire. Buondì.
4: Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Marco, andiamo subito sul personale, il tuo ricordo personale del cardinal Ruini, quindi quell'espressione, quell'incontro, quell'affermazione che immediatamente l'associa al cardinal Ruini.
4: Ma guarda Chiara, preferisco non millantare, diciamo, rapporti privilegiati, perché sinceramente non li ho avuti, anche forse per una questione anagrafica, però paio di volte sì, insomma, in situazioni ufficiali in cui ci si è incrociati per un attimo, e devo dire mi ha colpito molto il sorriso, che poi che forse non era così, come dire, conforme all'immagine molto rigorosa che accompagnava alcune sue prese di posizione, ma che in realtà, se anche sentiamo chi lo ha conosciuto veramente da vicino, lo descrive come una persona estremamente solare. No, io ricordo che condivido in realtà il pensiero che sto facendo un po' da ieri e che credo forse valga per chi appunto è stato un passo indietro come il sottoscritto. Direi che è una figura che sicuramente mentre era come dire in campo tra virgolette ha alzato molto l'asticella, e adesso che siamo qui un po' a ricordarla e salutarla ci aiuta mettere in discussione tutta una lunga fase politica, ma politica in senso alto, perché poi insomma di questo stiamo parlando, in cui sono successe molte cose e in cui tutti, sia i cristiani che non cristiani, sono stati chiamati proprio da lui a mettersi a confronto con una serie di problemi nuovi o di problemi vecchi che però si presentavano in una chiave nuova, no? Perché alla fine ha vissuto sicuramente ha reimpostato il tema della secolarizzazione di una società in Italia molto più secolarizzata, che però non poteva ignorare o dimenticare una serie di questioni, di temi che ruotano tutti intorno alla vita e alla dignità della persona, ma in un senso veramente molto ampio. Quindi il pensiero che da ieri faccio è questa epoca che Ruini ha segnato, alla fine io stesso da cristiano e non solo come l'ho vissuta.
1: Ah, non c'è dubbio. Poi tra l'altro è stata una figura, non so se è giusto definirla controversa come fanno alcuni analisti quotidiani questa mattina, ma per dire che era uomo assolutamente incastonato nella storia della Chiesa, quindi votato, veramente una vita votata alla Chiesa, allo stesso tempo uomo capace di guardare, analizzare, qualcuno dice anche premere, interferire nella politica, no? Si ricorda ovviamente i rapporti anche con Berlusconi, dichiarazioni molto molto dirette, quindi niente retroscenismi, no? Quando ha reputato opportuno è intervenuto anche in modo diretto Ruini rispetto ai grandi temi politici.
4: Sì, guarda, come ci fa notare il nostro collega Andrea Galli in un articolo che da ieri sera campeggia sul nostro sito, Lui sicuramente ha visto con grande lucidità il tema della rilevanza, o meglio del rischio dell'irrilevanza della voce cattolica, e questo è quello che ha sicuramente animato buona parte delle sue battaglie, tra virgolette, perché non possiamo, in realtà non erano tali, ma erano stimoli, provocazioni, riflessioni. Questo sicuramente, mentre tutto questo avveniva, lo ha reso una voce controversa che è scomoda per molti. Però ecco, adesso che siamo sicuramente in grado di ripercorrere e contestualizzare a freddo il suo percorso e la sua riflessione, in realtà emerge tutta l'anima costruttiva, sì, di quella di quel pensiero, che poi credo, insomma, lo riguarda anche un po' le ultime vicende, che sia il papato di Francesco, su cui lui non ha mai educatamente nascosto alcuni timori, anche critiche forse, timori non naturalmente legati, sì, al Papa, ma come potesse essere letta e capita una certa traiettoria, così come invece la gioia per l'elezione di Papa Leone. Quindi controversa sì, ma siccome oggi che abbiamo tutti gli elementi, quindi siamo in grado di leggerla con maggiore lucidità, forse viene fuori, ripeto, tutta la parte, ribadisco, costruttiva, perché sì, mentre accadeva sfuggiva.
1: Tra l'altro, e voi riportate questa mattina alcune dichiarazioni, interventi di Ruini, in modo particolare quella a 40 anni dal Concilio Vaticano II, quando Ruini rilesse le grandi trasformazioni culturali, no? E quindi la grande intuizione e visione di dire che la nuova questione antropologica è la sfida decisiva per la fede. Ecco, io credo che quelle parole lette nell'oggi veramente ci fanno capire la portata e la grande verità, no?
4: Sì, perché oggi ci sembra naturale, sì, però quelle parole risalgono molti anni fa e guardano ancora più indietro.
1: 20 anni fa più o meno, no?
4: Qualcosa, esatto, più. Esattamente, perché era appunto un appuntamento di inizio anni 2000. E se pensiamo a quello di cui stiamo parlando oggi, e quindi tutto il tema dell'umano al centro e alla sfida che l'intelligenza artificiale ha rilanciato a tutto tondo, non siamo molto lontani, no?
1: No, assolutamente, ma infatti questo anche nelle parole del Cardinal Zuppi, presidente della CER, arcivescovo di Bologna, nel messaggio che è arrivato ieri sera dalla CER, il messaggio di cordoglio per la morte di Ruini, ha detto proprio: Ruini ha riconosciuto, no? Riconosce Ruini ha aiutato la Chiesa a camminare nel proprio tempo.
4: Ha sicuramente alzato molto l'asticella, sia dentro che fuori, mi viene da dire, nel senso che ha avuto il coraggio di guardare negli occhi alle sfide che appunto l'evoluzione della società poneva alla Chiesa, e questo ha inevitabilmente portato ad elevare la qualità dell'interlocuzione e della proposta che la Chiesa che deve fare, e questo naturalmente ha appunto alzato l'asticella sia a chi sta dentro, perché non può permettersi una difesa delle posizioni in nome di una tradizione pesantemente messa in discussione, ma anche fuori, perché la Chiesa chiede di essere vista appunto non come una campana che suona da sempre la sua stessa melodia, ma come una voce che intende essere presente nelle questioni per come si pongono. Guarda, Chiara, a me ha colpito uno dei pensieri che facevo, era il discorso che ha fatto la settimana scorsa Leone in Parlamento in Spagna.
1: Sì.
4: Perché nel suo ricordare il primato della vita, della dignità umana in tutti i suoi aspetti, quindi la tutela della vita dal concepimento alla morte, ma anche i migranti, l'educazione, la pace, ecco, la capacità di porre un tema così forte per il cristiano da cristiani in un contesto laico, con parole e con porre la questione in termini assolutamente imprescindibili anche per un laico, anche per un luogo delle istituzioni laiche come il Parlamento. Mi ha colpito perché vedo con grande, come dire, senza ambizioni di esegesi, come dire, di primissimo di primo livello, però vedo delle affinità sicuramente di stile.
1: Sì, vero, assolutamente. Questo, questo in effetti ricordo che qualcuno l'aveva già evidenziato proprio nei giorni scorsi. Viene da dire chissà cosa avrebbe detto Ruini all'accostamento dei due stili, no? Al notare e registrare questa affinità.
4: Sì, è vero, chissà, credo che Prevost lo conosceva e quindi sì, sicuramente certo. La sua gioia per l'elezione a Papa aveva, credo, un elemento di lo sentiva vicino, penso, perlomeno lo sentiva come dire, coerente con un certo tipo di chiesa che Ruini ha pensato servisse alla società di oggi. E colpisce anche, vabbè, adesso poi entriamo in aspetti forse più legati alla persona, su cui bisogna essere doppiamente cauti, ma è interessante vedere in entrambi un'apparente timidezza, ma una grande determinazione nel porre questioni molto forti, molto rilevanti, guardando negli occhi degli interlocutori, chiunque essi siano, no? Che sia compresi appunto gli esponenti delle istituzioni. Qui siamo quello che ha detto ieri Papa Prevost uscendo da Castel Gandolfo sul tema della pace, piuttosto dell'immigrazione, beh, insomma, parole molto molto significative, ma dette con grande naturalezza e con grande semplicità, forse insomma non sono così lontani, no, questi stili.
1: Direi proprio di no. Grazie Marco Ferrando, vice direttore di Avvenire, buona giornata.
4: Grazie a te Chiara.
1: Grazie. E che bello ritrovare a questi microfoni Don Claudio Giulio Dori, confermato assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana. Buongiorno Don Claudio.
5: Buongiorno.
1: E bentornato. Questa è casa tua anche, no? Lo sai benissimo, quindi in blu come ti accoglie.
5: C'è un po' di storia,
1: un po' di tanta bella storia. Ecco, ho chiesto a Don Claudio questa mattina di raggiungerci per un commento, un ricordo del Cardinale Ruini, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante nel tuo percorso sacerdotale ed episcopale. Proprio lui, no? Che ti ha consacrato vescovo, giusto?
5: Sì, nel 2007, ma diciamo quasi a coronamento di un percorso che parte da molto, molto lontano, perché io mi trovai del tutto casualmente 5 anni dall'ordinazione sacerdotale, stavo studiando al Giovanni Paolo II matrimonio e famiglia, il mio vescovo di allora, Monsignor Maccari, arcivescovo di Ancona Osimo, parlando con l'allora segretario generale della CE, che era appunto Camillo Ruini, che gli chiedeva qualche sacerdote per collaborare, mi indicò, io iniziai nel 98 la mia prima esperienza nella segreteria della conferenza episcopale italiana, appunto con Ruini, che poi dopo quei 3 anni, poi sono tornato in diocesi, ma mi richiamò nel 98, quindi dal 98 al 2007 come direttore delle comunicazioni sociali. Poi nel 2007, proprio nel mese in cui lui lasciava, diventai vescovo a Macerata e fu lì a impormi le mani in quell'occasione. Quindi insomma la mia vita è sostanzialmente, almeno diciamo in tutta la prima parte fino all'ordinazione episcopale, legata a lui e al ministero svolto a livello nazionale, o anche quando ero in diocesi, comunque sempre con lo sguardo a servizio della Chiesa che è in Italia, insomma, quindi devo davvero molto anche per l'insegnamento, per l'affetto, un legame profondo che mi ha accompagnato nel mio ministero.
1: Ecco, possiamo rubarti un ricordo proprio personale, se vuoi anche emotivo, affettivo, legato al Cardinale Ruini?
5: Beh, la cosa che mi impressionò di più in quei primi anni, forse meno noti anche del ministero del cardinale, perché la prima grande impronta che lui diede alla Chiesa italiana è quella che ha dato proprio come segretario generale della CEI. Ed erano anni incredibilmente dinamici, perché sono gli anni della riforma del sistema, del rinnovo del concordato, dell'8 per mille, quindi di una riorganizzazione profonda. E mi affidò, appena arrivato, quindi sacerdote quasi novello, insomma, mi affidò subito dei compiti di grande responsabilità, la segreteria della commissione per gli orientamenti pastorali degli anni 90, la responsabilità del gruppo di lavoro sull'informatizzazione delle diocesi italiane, con delle scelte che poi furono decisive anche di cambiamento rispetto a soluzioni precedenti, di servizio in ambito della comunicazione, parliamo appunto a una delle radio a monte, voi sapete bene che c'è il CIR, nacque per iniziativa di Rugni, e mi affidò il compito di tenere il raccordo tra la segreteria generale della CEI e di allora due giornalisti titolati a questa impresa, con cui vivemmo insieme anche un anno, che era il dottor Mustafa e il dottor Mimmo Muolo. E quindi sono stati anni, ecco, la fiducia che era in grado di dare anche ai giovani, ma una fiducia davvero davvero grande. Quando un giorno gli dissi, questo è un ricordo che mi ha segnato profondamente, gli dissi: ma eccellenza, insomma, sono scelte difficili, impegnative, possiamo sbagliare, e lui mi disse: tranquillo, tu fai tutto quello che devi fare in coscienza, con rettitudine, con tutta la competenza che hai, poi sappi sempre che su 10 decisioni 3 ne puoi sbagliare, ma se non decidi fai danni sempre molto molto più grandi. E fu un insegnamento che mi ha poi accompagnato sempre, perché non decidere, ho visto poi da vescovo, insomma, come pastore di una diocesi, in questi anni all'Università Cattolica, ultimamente all'Azione Cattolica.
1: Beh, cioè, sì, comunque, ti sei confrontato con molti scenari, tutti diciamo piuttosto complessi.
5: Incredibili. Poi parliamo degli anni, 10 anni di direttore delle comunicazioni sociali, a cavallo del passaggio di millennio, insomma. Appunto. Giubileo del 2000, quindi è una cosa veramente, un'esperienza di cui sono infinitamente grato al Signore, e ovviamente un grande affetto, una grande gratitudine per il cardinale.
1: E Ruini aveva questa capacità di visione e di offrire una visione nell'indicare una strada, un percorso, anche le posizioni a volte criticate all'interno e all'esterno della Chiesa, rispetto anche, no, ricordiamoci, ai valori non negoziabili, quali dibattito hanno aperto, però appunto era sempre accompagnato dalla forza di una visione.
5: Sì, e devo dire anche che nell'immaginario pubblico ha dato un po' l'impressione, è stato colto come un uomo arcigno, duro, molto riservato. In realtà era di una affabilità incredibile.
1: Sì, era proprio ironico, era simpatico,
5: sì, molto ironico, quindi io che avevo la possibilità di contattarlo al di fuori anche dei momenti ufficiali, aveva questo tratto di umanità veramente affascinante. Era un uomo talmente intelligente e talmente dedito alla missione che chiaramente non faceva ragionamenti di opportunità, aveva sempre chiaro quella che era la posta in gioco, quindi la necessità di essere lucidi nell'affermare i principi, nel richiamare le verità fondamentali, nel anche portare alla luce i cortocircuiti, le contraddizioni, i vicoli ciechi di un pensiero che oggi è profondamente segnato dal relativismo. E quindi lui aveva questa grande capacità di un pensiero che era forte nella sua proposizione, che era scomodo per alcuni versi, che era politicamente sempre tra virgolette scorretto, perché provocava la politica. Però sarebbe un grandissimo errore ridurre il suo ruolo e il suo ministero ha una cornice di carattere politico. Io che l'ho conosciuto da vicino posso dire, la storia lo documenterà, che la sua attenzione alla politica è stata molto forte, è indubbio,
1: sì.
5: Ma è stato veramente un pastore, era innanzitutto un pastore che sentiva tutta la responsabilità di sostenere, promuovere, ma anche difendere il suo credo, in questo caso Breggio Grande, quello della Chiesa di Roma, la Chiesa italiana, insomma, da situazioni anche pericolose, difficili, complesse. E questo sicuramente è un merito che ha avuto, anche secondo me i dibattiti che ha suscitato sono qualcosa di cui dobbiamo essere grati.
1: Sì, infatti, assolutamente. Leggevo il messaggio di cordoglio della Conferenza Episcopale Italiana, quindi le parole del Cardinale Zuppi, che nel ricordare il lungo servizio e quindi la gratitudine nei confronti di Ruini per il servizio come Presidente della CEI Vicario di Roma, poi proprio per quello che ha sempre rappresentato a livello di punto di riferimento della Chiesa italiana, Zuppi dice: Ruini ha aiutato la Chiesa a camminare nel proprio tempo. Questo quanto è vero?
5: Ma è verissimo, proprio perché la barca della Chiesa non è una barca che si lascia trasportare dai venti. Certo, si trova in mezzo alla tempesta spesso, ma Ruini aveva questa capacità di cogliere la presenza del Signore che è rassicurante e che è incoraggiante, e quindi aveva il coraggio e la forza di dare per quello che era di sua competenza, perché non potremmo capire nulla di Ruini se non lo collochiamo dentro il pontificato di Giovanni Paolo II. Ruini fu scelto a Loreto da Giovanni Paolo II, che ne vide tutta la forza di pensiero e di capacità organizzativa, è lì che lo ha scelto poi come segretario della CEI, e tutto il suo servizio si è svolto fino ovviamente al 2005 sotto l'egida di Giovanni Paolo II, con cui aveva una sintonia totale, assoluta, e questo gli ha consentito anche di essere incisivo, ecco, sulla realtà ecclesiale, ma anche sociale e politica. Quindi certamente io penso e sono convinto che abbia dato un contributo assoluto nel disegnare il volto conciliare della Chiesa italiana. Perché anche, insomma, se lui è diventato sacerdote prima del concilio, insomma, nel 54, però è un uomo che ha vissuto tutto il rinnovamento conciliare e ne era interprete con quell'equilibrio che è proprio di chi ha attraversato il cambiamento e non semplicemente vive sull'onda lunga di una novità che per alcuni significava uno stravolgimento della vita della Chiesa. Ruini è in continuità, ecco, di una Chiesa che vive il concilio, che si rinnova, ma essendo profondamente radicata nella tradizione, nella storia, e quindi è vero, insomma, quello che dice il Cardinal Zuppi, ha dato forma alla Chiesa italiana, diciamo, in tutto lo sviluppo post-conciliare. Del resto lui ha gestito due decenni di orientamenti pastorali, gli anni 90 con evangelizzazione e testimonianza della carità, gli anni diciamo dell'inizio del terzo millennio con comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Pochi ricordano, ma quel comunicare ha un peso. Io ero direttore delle comunicazioni sociali, so quando andammo in assemblea e Ruini disse: questa sarà una grande battaglia. Difatti l'episcopato si spaccò a metà, perché molti dicono: ma no, ma noi dobbiamo usare i nostri termini, quindi evangelizzare in un mondo che cambia. Ruini, però, per dire che non era un tradizionalista, era un uomo capace di innovazione, dice: no, le sfide del nostro tempo sono quelle della comunicazione, quindi noi dobbiamo avere il coraggio di declinare la nostra testimonianza evangelica in questi nuovi scenari mediatici.
1: Grande intuizione.
5: Ci sostenne moltissimo, sono gli anni di parabole mediatiche, gli anni del direttorio delle comunicazioni sociali, insomma, quel comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è stato un po' il segno anche di tutto il progetto culturale, cioè di una prospettiva in cui la fede non è astrazione, non è rimanere le periferie della storia, ma è abitare la storia, stare dentro, vivere l'agone, a volte anche con le tensioni e con i conflitti,
1: certo,
5: che possono accompagnare questo abitare la storia.
1: Don Claudio, grazie.
5: Bene,
1: veramente.
5: A voi,
1: un caro abbraccio, un caro saluto.
5: Opportunità di ricordare il nostro amato Cardinale Ruini. Grazie.
1: E grazie a te per aver condiviso con noi il ricordo, il pensiero e la riflessione. Don Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, e insomma abbiamo anche in qualche modo ripercorso il percorso proprio di Don Claudio anche all'interno della Conferenza Episcopale Italiana, che già da prima aveva però avuto modo di incontrare il Cardinal Ruini, che lo ha consacrato vescovo nel 2007. E in questo momento stanno arrivando messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica, delle istituzioni, della società civile, oltre che ovviamente dal mondo cattolico. Attendiamo di capire quando saranno e dove saranno celebrati i funerali. Per il momento noi qui ci fermiamo, giusto il tempo di ringraziare Davide Dedè in regia e voi per l'ascolto. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Questa di Marinella.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del Cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno delle menti più lucide della società italiana.
8: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del Cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso: non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła i Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato, per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucci, linea allo studio.
7: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano, annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in 2 mesi petroliere di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
9: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
11: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
13: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo indietro di qualche giorno perché vale la pena raccontare ancora l'evento che c'è stato alla Badia di Fiastra sabato 13 e domenica 14 giugno, ovvero la terza edizione di La Scienza in Festival, Festival della Scienza, promosso dall'Università di Camerino. Grande entusiasmo, tante curiosità, migliaia di visitatori, oltre 5.000 persone tra bambine, famiglie, studentesse e studenti appassionati hanno partecipato a queste due giornate intense di laboratori, spettacoli, incontri, esperienze immersive, confermando ancora una volta quanto la scienza possa essere coinvolgente, accessibile e capace di generare meraviglia, che non è solo nei laboratori, ma in ogni gesto quotidiano, nelle domande che ci poniamo e anche nella voglia di capire il mondo che ci circonda. Ad aprire l'evento quest'anno c'è stata una grandissima sorpresa, ovvero un videomessaggio di Alberto Angela, che ha voluto esprimere il sostegno alla manifestazione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica. Scienza in Festa è un progetto coordinato dal professor Claudio Pettinari di Unicam, volto a costruire un dialogo tra accademia e società civile. Il programma ha incluso oltre 30 eventi, dalle conferenze agli spettacoli, dai laboratori alle presentazioni di libri, dalle passeggiate alla scoperta della natura e della storia, alle mostre e all'attività all'aria aperta. Tra gli ospiti che non hanno disatteso le aspettative, come dimostrato anche da tutti i sold out, Luca Perri con lo spettacolo Il ritorno del nerd, La folle scienza del Signore degli Anelli, Stefano Bartezzaghi che ha proposto un cruciverba tra cittadini e scienza, Riccardo Azzali con la presentazione del libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo, e poi i creatori di Lercio che hanno raccontato la satira giornalistica nell'era dell'intelligenza artificiale. Ma insomma, tantissimi sono stati gli appuntamenti. Ampio spazio è stato dedicato anche al premio Asimov per l'editoria scientifica, nato per avvicinare il mondo della scienza a quello della scuola, di cui Unicam è coordinatore regionale. E poi anche momenti spettacolari e interattivi come l'esplosivo Chemistry Show con il professor Corrado Di Nicola, la performance Racconti e fotografie della ricerca Unicam, e poi l'emozionante spettacolo di videomapping a cura della Scuola di Architettura e di Design di Unicam e l'osservazione del cielo e delle stelle con l'associazione astrofili Crab Nebula. Non sono mancati poi momenti di relax, riflessione, immersi nella natura, come il risveglio muscolare, la passeggiata per le vie del parco, le visite guidate, il concerto Architetture sonore dal barocco ad oggi. Nel corso delle due giornate, ricercatrici e ricercatori e studenti dell'Università di Camerino hanno, come di consueto, animato non solo i palchi, ma anche gli spazi espositivi, conducendo tutti alla scoperta della

0: festa e collaborare con noi. Sono arrivate anche all'ultimo momento alcune richieste per essere qua, per presentare quelle che sono le attività scientifiche, non scientifiche, che si svolgono nella nostra regione. Sono 15 gli enti e le associazioni con cui stiamo organizzando Scienza in Festa, e siamo alla terza edizione di Scienza in Festa estate, ma alla quinta edizione includendo le Scienza in Festa invernali, le Winter Edition che abbiamo fatto a Matelica, altre iniziative da Nutrimente sulle quali viceversa ha un ruolo assolutamente centrale. È il 14° evento dall'inizio dell'anno dedicato da viceversa al coinvolgimento della società in quelle che sono le attività di ricerca e accademiche del nostro territorio.
1: Rettore, la ricerca è fondamentale, ma anche è importante uscire dalle aule e comunicare, incontrare anche un pubblico, se possiamo dire, diverso da quello usuale.
2: Certo, è una delle dimensioni dell'università. Si sta nelle aule, si sta nei laboratori, ma è necessario appunto uscire e dimostrare a tutti l'importanza di quello che si fa in quegli altri, in quegli spazi, dentro i laboratori, dentro le aule. E quindi ecco, è un momento di festa, però va vissuto in questi termini, perché apprendere divertendosi è, penso, la chiave per avere il successo massimo.
3: Penso che sia un'attività molto importante e che sia dovere dell'università portarla avanti, tant'è che oltre alle attività didattiche e di ricerca, questa diventa una delle attività fondamentali, un cardine della missione dell'università. La scienza è un bene comune, è un qualcosa che va appunto resa disponibile e fruibile a tutti. Sarebbe sbagliatissimo, sarebbe un errore che va contro proprio i principi umani mantenere la scienza chiusa a disposizione solo di alcuni. Ovviamente non tutti la possono capire con la stessa profondità, però è bene che tutti sappiano cosa c'è dietro a ogni oggetto che noi utilizziamo tutti i giorni.
4: È un'iniziativa bellissima che testimonia come Unicam sia veramente una grande comunità. Hanno partecipato tutti quest'anno, ci sono tantissimi giovani, ci sono addirittura ragazzi che stanno svolgendo il loro percorso di tesi nei nostri laboratori, dottorande, dottorandi, giovani ricercatori, e questo testimonia anche appunto l'attaccamento, no? Che i nostri giovani alla nostra università, che è veramente una grande e bellissima comunità, e devo dire anche è una bellissima testimonianza dell'amore che i nostri giovani hanno per la scienza e per la voglia di comunicarla alla comunità. L'università è uscita dalle mura dei laboratori per entrare nella cittadinanza, per trasmettere i saperi alla cittadinanza, trasformando in giochi, in attività, gli esperimenti scientifici che normalmente noi facciamo nei nostri laboratori, e comunicare i nostri progetti di ricerca e tutto quello che noi cerchiamo di realizzare all'interno dei nostri laboratori alla comunità è sicuramente una bellissima soddisfazione, soprattutto quando vediamo la gente soddisfatta, che ci fa domande, che partecipa, e questo veramente per noi è una grande, grandissima soddisfazione.
5: È sempre bello vedere che ci sono questi momenti in cui ci si incontra per parlare di divulgazione della conoscenza e del sapere, non solo di scienza. Sono due cose un po' diverse. Lo sappiamo, la scoperta è come il pane, va condiviso questo pane, e la scoperta deve arrivare a tutti. Io parto dal mondo della ricerca e mi trovo a divulgare il sapere, la conoscenza. Tutto è partito da tanti anni di ricerca sul terreno, in cui certe grandi scoperte poi rimanevano lì nelle pubblicazioni oppure nelle cene tra ricercatori. Quello è talmente evidente quanto sia importante per capire il mondo attuale, le dinamiche del mondo attuale, soprattutto a causa della velocità dell'informazione. È molto importante che la gente sia informata. È stato detto che la conoscenza sia uno dei più potenti motori della democrazia, perché conoscendo le dinamiche, parlo del clima, delle scoperte eccetera, chi vota poi certamente riesce a capire in quale direzione dare il suo voto anche su questo. Quindi non è soltanto un dibattito o dei talk tra persone che conoscono argomenti che altri ignorano, e parlo anche all'interno del mondo scientifico, è qualcosa di molto più ampio. Da tanti anni noi cerchiamo di fare la nostra

0: nostra parte, con tanti sforzi ovviamente, perché non è facile, soprattutto in prima serata, nelle prime serate di questi anni, rispetto al passato bisogna essere molto più efficienti e agguerriti, ma questo vale anche per tanti altri settori, la carta stampata, i libri e adesso anche il web. C'è bisogno di persone che divulghino il sapere, ma lo divulghino bene, diciamo nelle sue dinamiche, perché alla fine non è tanto la conoscenza che deve passare, ma il metodo, il ragionamento scientifico. In questo modo si ha una sorta di lente per inquadrare qualunque scoperta o qualunque argomento che non sia neanche scientifico. Il buon senso, alla fine si dice, la scienza, la ricerca scientifica non è altro che appunto il distillato del buon senso. Ecco, quindi il mio augurio proprio in questo, è quello di non fermatevi, andate avanti, cerchiamo di fare un grande fronte per continuare a illuminare le menti delle persone che ci ascoltano o che ci vedono.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
11: Bentrovati a Eventi di Marca, il viaggio settimanale tra gli eventi di qualità nelle Marche. Siamo nella settimana che va da mercoledì 17 a mercoledì 24 giugno, un periodo in cui la regione si accende di festival, riti collettivi, natura, musica e immaginazione. Oggi vi porto in un percorso che attraversa borghi, colline e piazze, con due appuntamenti speciali: La quiete nel cuore, esperienza immersiva tra natura e benessere, e a Pignavalon 2026, il grande festival del fantastico ad Appignano. La quiete nel cuore rappresenta il benessere in natura ed è organizzata dal comune di Treia e dall'associazione Adesso Yoga ASD. Domenica 21 giugno varie location nelle colline maceratesi si accendono. Iniziamo infatti con un evento che sembra fatto apposta per questo momento dell'anno, la quiete nel cuore, un'esperienza di benessere diffuso che unisce camminate lente, meditazione, pratiche corporee e ascolto del paesaggio con tanti laboratori. È un appuntamento che valorizza la natura marchigiana come spazio di cura e rigenerazione proprio a Villa Spada, Villa La Quiete. Le attività sono pensate per tutte le età, sessioni di respirazione guidata, percorsi sensoriali, momenti di silenzio condiviso e piccole performance artistiche integrate nel paesaggio tra artisti e professionisti del territorio. Informazioni utili, prenotazione consigliata, attività all'aperto, quindi abbigliamento comodo, perfetto per chi cerca una pausa reale lontana dal rumore. Ma ora passiamo alla Pignavalon 2026, perché sabato 21 e domenica 22 giugno a Pignano si tinge di colore. Torniamo a un grande classico dell'immaginario marchigiano, a Pignavalon, il festival che trasforma a Pignano in un mondo sospeso tra fiaba, fantasy e rievocazione. L'edizione 26 porta nuove scenografie, laboratori per bambini, mercati artigianali, spettacoli itineranti e un'attenzione particolare alla sostenibilità e agli allestimenti. È un evento perfetto per famiglie, appassionati di cosplay, fotografi e curiosi. Da non perdere la passeggiata fantasy, il villaggio un po' artigiano con i vari mercatini, le performance teatrali diffuse e soprattutto l'area talk e la gara cosplay. Festival Musica d'Estate a Camerino, dal 18 al 23 giugno. Camerino ospita una nuova settimana di concerti dedicati alla musica classica e contemporanea, con giovani talenti e maestri internazionali. Le location sono tra le più suggestive del centro storico, con una programmazione che alterna recital, ensemble e incontri divulgativi. Un festival che unisce formazione, qualità artistica e valorizzazione del patrimonio culturale. Ma anche calici sul colle a Morrovalle, perché per chi ama il vino e le serate all'aperto

0: tra i vicoli e un'atmosfera perfetta per scoprire le produzioni locali. Consiglio pratico: arrivate presto per evitare code alle postazioni più richieste. Domenica 22 giugno, Monte Cassiano. Il borgo storico diventa palcoscenico diffuso con spettacoli di teatro di strada, micro performance e interventi comici. Un evento leggero, accessibile, ideale per un pomeriggio in famiglia, una serata tra amici, ingresso libero. Ancora, Alba e Musica, Civitanova Marche, mercoledì 24, spiaggia nord, ore 5:15. Chiudiamo con un'esperienza che vale la sveglia presto: un concerto all'alba sul mare, musica acustica, atmosfera sospesa e la luce che cambia minuto dopo minuto. Portate una coperta e qualcosa di caldo. Anche a giugno l'alba sa sorprendere. Questa era la nostra selezione di eventi di qualità nelle Marche per la settimana dal 17 al 24 giugno, dalla quiete della natura di Treia al mondo fantastico games e cosplay di Happy Avalon, dalla musica all'alba ai borghi che si trasformano in palcoscenici. La regione continua a offrirci esperienze autentiche, radicate e vive grazie a questi comuni attivi e alle associazioni del territorio come Terre di Sogno. Io sono Lucia Nardi e questo è Eventi di Marca. Ci risentiamo mercoledì prossimo alle 10:30, sempre qui, sempre in viaggio tra le storie che fanno grande il nostro territorio. E mi raccomando, fatemi sapere com'è andata in questi eventi. Un abbraccio.
1: Radio Nuova in Blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: Due minuti, un libro.
1: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due minuti, un libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano, l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
3: Radio Nuova Macerata presenta... Qual è il problema? In studio, Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo qua anche oggi e siamo con Giuliano Santioni che ecco qua ci che se siamo vicini ci fa sapere cosa fa da qualche giorno questa situazione. Vai.
1: Dunque, vabbè, la settimana scorsa è già stato il secondo turno delle elezioni comunali con l'esito della vittoria della coalizione di destra capitanata dal il sindaco uscente Sandro Barcaroli, quindi riconfermato sindaco per il secondo mandato, e la coalizione che ha perso di centrosinistra capitanata da Gianluca Tittarelli, che appunto ha perso, però con un discreto successo di Tittarelli, che tra l'altro tra il primo e il secondo turno ha aumentato i voti, come d'altronde anche il sindaco uscente, quindi conclusa questa vicenda che in parte aveva diviso Macerata in come possiamo dire, in comportamenti alcuni anche un po' odiosi da parte delle due fazioni. Sostanzialmente il gioco doveva essere tra i due candidati. Barcaroli furbescamente ha sfruttato il fatto che lui aveva fatto il primo mandato, quindi aveva una sua notorietà, quindi era presente sul territorio. E Tittarelli invece, essendo nuovo alla politica, perché tra l'altro era presentato in lista civica, quindi non aveva agganci di partiti o di altre cose. L'unico aggancio che aveva lui con il territorio era che, a parte il ruolo professionale che è direttore del centro commerciale Val di Chienti, ma soprattutto era il presidente della squadra di pallavolo, quella ex famosa squadra Montalbano, si chiamava Montalbano, e attualmente Macerata, che milita in Serie A2. Diciamo che questo era l'unico contatto di Tittarelli con la gente, col territorio. Le elezioni dunque hanno dimostrato diverse cose interessanti, e è stato anche oggetto di discussione sui giornali, e cioè innanzitutto che il Barcaroli aveva un collegamento molto forte con il territorio, il suo periodo di amministrazione evidentemente è riuscito a mettere radici in alcune zone importanti di Macerata, e questo gli ha permesso di fare una campagna elettorale quasi ad personam, porta a porta, cosa che ovviamente non poteva fare Tittarelli, sia perché appunto Tittarelli si affacciava alla politica per la prima volta in queste elezioni, ma soprattutto anche perché aveva scelto insieme ai suoi sostenitori

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche.

0: Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Con la morte di Daniele Francalancia sale a 4 il numero delle vittime dell'incidente stradale di domenica mattina lungo la superstrada 77 tra Corridonia e Morrovalle. Daniele, 20 anni, era ricoverato in gravissime condizioni al Torrette di Ancona. Giocatore della Cluentina, era la guida dell'auto che si è scontrata con quella del 41enne di Morrovalle, morto anch'egli nello schianto. Con Daniele viaggiavano Nicolas Calabrese, deceduto sul colpo, e Giorgio Franceschini, morto anche lui dopo essere stato ricoverato al Torrette di Ancona in condizioni disperate. Altri due giovani sono in ospedale ma fuori pericolo. Intanto è stato fissato il funerale di Cristian Perugini, il 41enne di Trodica di Morrovalle, funerale che si terrà domani 18 giugno alle ore 16 nella chiesa dell'Emanuele a Trodica. Per i funerali dei tre ragazzi maceratesi è possibile una cerimonia congiunta, probabilmente allo stadio Elvia Recina di Macerata. La morte improvvisa di giovani a seguito di incidenti stradali e il grave ferimento di alcuni di loro per le stesse cause ovunque accadano, ma in particolare ora, così vicino a noi, come è avvenuto a Macerata ed Ancona, suscitano in tutti un profondo dolore e molte domande, scrive il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Di fronte ad eventi così drammatici, l'insegnamento della Chiesa indica anzitutto la via della preghiera. Essa rappresenta la prima forza del cristiano. Nella preghiera comune si comprende, si percepisce la vicinanza del Signore, che non abbandona i suoi figli nel momento della prova. I presidenti di Confindustria Ancona, Fermo e Macerata, in merito al mancato ingresso di Confindustria Pesaro Urbino nel progetto di unificazione regionale, ribadiscono che lo stesso progetto di aggregazione nasce dalla volontà di offrire alle imprese una rappresentanza più forte ed integrata a livello nazionale ed europeo. Unire le forze non è più rinviabile, ma rappresenta una sfida strategica per oggi e domani. Solo un'associazione solida e coesa può essere un interlocutore autorevole sui tavoli territoriali, regionali, nazionali ed europei. Le porte del progetto restano comunque aperte a tutte le realtà marchigiane e i tre presidenti continueranno a lavorare per costruire un percorso condiviso, mantenendo un dialogo costruttivo con tutte le componenti del sistema Confindustria Marche. I carabinieri della stazione di Tolentino, insieme al personale del nucleo radiomobile della compagnia, hanno dato esecuzione alla misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un uomo, un operaio di 34 anni, residente nel comune e ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'intervento dei carabinieri è scaturito a seguito di una richiesta di soccorso giunta presso la centrale operativa. I militari hanno accertato che poco prima l'indagato, già noto per pregressi problemi di tossicodipendenza e al culmine dell'ennesima lite domestica, in preda ad un forte stato di alterazione psicofisica, avrebbe aggredito violentemente la propria compagna, una donna di 34 anni in stato di gravidanza. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata presso il locale punto di primo soccorso per le cure necessarie, dove sono state riscontrate lesioni personali. 3 giorni di simulazioni, attività operative e formazione tra le province di Macerata ed Ancona per una grande esercitazione di protezione civile promossa dalla Regione Marche in raccordo con le prefetture delle due città del capoluogo. Dal 19 al 21 giugno sarà simulato il collasso della diga di Castriccioni a seguito di un evento sismico con possibili effetti lungo l'asta del fiume Musone fino alla costa adriatica. L'iniziativa presentata in Regione si inserisce in un percorso continuo di rafforzamento della cultura della prevenzione e della sicurezza. Un momento particolarmente significativo sarà l'esercitazione con il test del Sistema Nazionale di Allarme Pubblico IT Alert, previsto nella giornata del 20 giugno. Nell'ambito della simulazione, i dispositivi presenti nell'area interessata riceveranno un messaggio di prova per verificare l'efficacia e la tempestività del sistema di allertamento della popolazione. L'area coinvolta comprende 14 comuni delle province di Macerata ed Ancona ed interessa circa 16.000 residenti, che nel periodo estivo possono superare i 37.000 per l'afflusso turistico lungo la costa. Ascoltiamo l'assessore regionale Tiziano Consoli.
4: Il sistema T-Alert prevede appunto un allertamento in caso di emergenze, di crisi nazionali o localizzate a livello regionale o interprovinciale, di avvisare in autonomia tutte le popolazioni che sono interessate da un evento calamitoso. Quindi in conferenza Stato-Regioni appunto è stato deciso di sviluppare questo IT-Alert solamente con dei sistemi ancora più ridotti di campo d'azione, e oggi invece con questa esercitazione andremo invece a svilupparlo su una massa molto ampia e diretto esclusivamente anche a tutte le popolazioni interessate, non solo ai comuni. Quindi è una sperimentazione importante che si farà, ma soprattutto si valuteranno le emergenze delle dighe, quindi ci sarà una rivalutazione al piano emergenza diga che sarà molto importante, un'esercitazione regionale che vedrà coinvolti 14 comuni, 2 province, e quindi sarà particolarmente importante e sensibile l'attitudine anche dei volontari di intervenire in una situazione di emergenza.
3: Primi risultati dei controlli disposti dal comune di Civitanova dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza anti-alcol. La polizia locale ha elevato 8 multe a persone sorprese a consumare bevande alcoliche in orari e luoghi non consentiti, inflitte sanzioni da 160 euro ai proprietari di cani presenti sulla spiaggia e una multa amministrativa di 1.000 euro al titolare di una tabaccheria per la vendita di sigarette ad un minorenne. Per l'esercente è scattata anche la segnalazione all'Agenzia Dogane Monopoli, che potrà valutare la sospensione della licenza. L'ordinanza, secondo il sindaco Fabrizio Ciarapica, è uno strumento per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nelle zone più frequentate della città, ribadendo zero tolleranza a chi infrange le disposizioni adottate. L'amministrazione comunale di Civitanova Marche, in seguito ai precedenti episodi di segnalazioni e risse, definisce la necessità di prevenire le trasgressioni con attività di monitoraggio che proseguiranno per tutta la stagione, con particolare attenzione ai parchi e alle aree di aggregazione. In questi giorni diversi cittadini di Tolentino hanno ricevuto un SMS sul proprio telefonino inviato genericamente dal comune, con il quale si avvisa che risulta una infrazione associata alla targa del proprio autoveicolo, per cui si invita a controllare i dettagli cliccando su un link riportato nello stesso messaggio. Ovviamente si tratta di una truffa, pertanto si invitano i cittadini a non aprire il messaggio ed eliminarlo dal proprio smartphone. Soprattutto è fondamentale non cliccare sul link indicato. Il comune di Tolentino chiarisce che non vengono mai utilizzati da parte dell'ente messaggi SMS per comunicare con cittadini e non vengono mai richiesti pagamenti mediante procedure telefoniche. Si raccomanda la massima attenzione e si invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto. Ieri il consigliere con delega alla Protezione Civile Gianluigi Serena ha partecipato a Rimini, in rappresentanza del comune di Porto Recanati, alla cerimonia di premiazione della bandiera gialla FIAB Comuni Ciclabili, che ha visto la premiazione di 171 comuni italiani impegnati nella promozione della mobilità sostenibile e nell'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Ritirare la bandiera gialla FIAB non è solo un premio, ma un impegno, ha dichiarato Serena durante la cerimonia. Questo riconoscimento conferma la volontà della nostra città di mettere la bici al centro della mobilità, con l'obiettivo di avere meno auto, più sicurezza e una migliore qualità della vita. La Controra di Musicultura, il Festival nel Festival, che ama l'anima l'intera settimana della Kermesse, continua tra cortili e piazze del centro storico di Macerata con concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero. Stasera in piazza Vittorio Veneto alle ore 20:30 in anticipo rispetto a quanto previsto, per poter permettere a tutti di partecipare alla fiaccolata per i giovani morti nell'incidente stradale di sabato, saliranno sul palco gli altri 4 vincitori di Musicultura per la seconda parte del concerto condotto da Gian Vignola di Rai Radio 1, dedicato agli 8 artisti che si sono aggiudicati il titolo 2026 e che si esibiranno davanti al grande pubblico maceratese insieme al frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina, che accompagnato dalla sua band si esibirà anche allo Sferisterio nella finalissima di sabato 20 giugno. Le serate finali del festival si terranno allo Sferisterio venerdì 19 e sabato 20 e e poi ci sarà la possibilità di rivederle il 13 luglio grazie alla messa in onda dello speciale su Rai 1. Tutti gli appuntamenti della Controra e il programma completo del festival sono reperibili sul sito di Musicultura. Fervono i preparativi per il villaggio di Gusta Porto nell'area portuale di Civitanova Marche. Sabato 20 in mattinata si terrà l'Agora al Mercato Ittico. Nel pomeriggio si apre Gusta Porto Village e fino a sera in tutta l'area portuale si seguiranno attrattivi, assaggi e animazioni che restituiranno un porto da vivere a 360 gradi. A campeggiare la piazza a mare sarà la cucina viaggiante che ospiterà i ristoratori di Civitanova Marche, pronti a proporre il port food, con la possibilità di assaggiare il cibo marinaro da passeggio con pietanze che valorizzano il pescato locale di stagione, partendo dalla tradizione ma strizzando l'occhio al gusto contemporaneo. In questa edizione il cibo sarà accompagnato da vini e birre di due realtà del territorio ad alto valore sociale, ossia la Pars di Corridonia e Birracca di Macerata. Altra novità di questa edizione è Portobello, il mercatino di arte e artigianato, live painting e manufatti di alto pregio da apprezzare fronte mare. Da metà giugno a metà settembre, 29 beni del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari di apertura per ospitare in 15 regioni d'Italia sere FAI d'estate. Fra gli eventi principali in calendario, domenica 21 giugno, l'Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati ospita dalle ore 17.30 la prima edizione di Leopardi a prova di voce, rassegna dedicata al grande poeta recanatese a cura del critico letterario e saggista Roberto Galaverni. La giornata si divide in due momenti. Alle 17.30 Leopardi, la natura e la poesia, dialogo tra Roberto Galaverni ed Umberto Piersanti. Il programma continuerà alle 18.30 con il Poetry Slam a suon della tua voce, competizione poetica di carattere performativo. Si concluderà la giornata alle ore 20.30 con la cena leopardiana presso l'Enoteca Versato, un itinerario letterario e gastronomico, la scoperta dei gusti e delle abitudini alimentari di Giacomo Leopardi, guidato dal critico letterario e storico dell'alimentazione Tommaso Lucchetti. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito ortoinfinito.it. Una sinfonia corale ed un poema sinfonico per pianoforte, coro ed orchestra per evocare il dolore della Vergine Maria sotto la croce e la passione di suo figlio, di Cristo. La sofferenza degli innocenti al Messias è l'opera sinfonica di Kiko Argüello. Un doppio omaggio alla Madonna che il compositore spagnolo proporrà il 19 giugno prossimo alle ore 19.30 nella piazza del Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto e il 21 giugno prossimo alle 19.30 all'Arena Seristerio di Macerata, città di Maria e del grande apostolo della Cina, padre Matteo Ricci. Pittore spagnolo, iniziatore del cammino neocatecumenale, insieme a Carmen Hernandez, Kiko ha posto al servizio della Chiesa e della liturgia la sua vocazione artistica. La pittura, l'architettura espressa nell'arte sacra come riflesso della luce di Dio ed anche la musica, potente e misterioso linguaggio spirituale, come via per annunciare il Vangelo all'uomo contemporaneo. L'evento di risonanza internazionale sarà trasmesso venerdì 19 giugno e domenica 21 in diretta streaming sulla pagina web del Cammino Neocatecumenale.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Per domani previsto cielo generalmente sereno con sviluppi cumuliformi sull'Appennino nel pomeriggio. Venti nord orientali in attivazione da metà mattinata e fino a pomeriggio inoltrato. Temperature in aumento. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Esiste un bisogno così antico e così assoluto che quando manca tutto il resto smette di avere importanza. Il corpo lo sa prima della mente e quando arriva non si può rimandare. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è sete. La sete è uno dei segnali più onesti che il corpo conosce. Non si negozia, non si ignora, non si sposta. Arriva e occupa tutto lo spazio disponibile finché non viene soddisfatta. Non puoi fingere di non sentirla, non puoi convincerti che passerà da sola. Il corpo insiste e ha ragione. Nel mondo in cui viviamo abbiamo quasi dimenticato cosa significa davvero. Apriamo il rubinetto e l'acqua c'è sempre, a qualsiasi ora, in qualsiasi quantità. Anzi, a volte non lo apriamo nemmeno perché abbiamo la bottiglia della bellissima plastica che accompagna le nostre giornate, le nostre vite. Questa normalità è così consolidata che non percepiamo più l'acqua come un privilegio. Eppure lo è in modo assoluto ogni singolo giorno. Ci sono bambini che ogni mattina camminano chilometri sotto il sole per raggiungere un pozzo. Ci sono delle famiglie che organizzano l'intera giornata intorno alla ricerca di qualcosa che noi sprechiamo senza pensarci. Ci sono comunità intere che vedono la terra intorno a loro diventare sempre più secca, stagione dopo stagione, senza poter far nulla per fermarlo. La siccità non arriva di colpo, avanza lentamente, in silenzio, finché un giorno il paesaggio è irriconoscibile e quello che era vita è diventato polvere. Questa parola, quella odierna, oggi pesa forse un po' più del solito, perché la sete di cui parliamo non è soltanto quella fisica, è la sete di futuro di intere popolazioni che vedono le proprie risorse scomparire. Ma la sete non è solo questa, è anche la sete di senso, quella che si sente quando le cose intorno a noi si prosciugano, le relazioni, le prospettive, le parole che non arrivano più. Quella sensazione di essere accorto di qualcosa di essenziale, senza riuscire a darle un nome preciso. In entrambi i casi il rischio è lo stesso, aspettare troppo, credere che la sete passi da sola, che torni la pioggia, che le cose si sistemino senza che nessuno faccia niente. A volte non è proprio così, anzi, troppo spesso non è proprio così. Grazie di essere stati con noi anche oggi, Piccole Grandi Parole. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono trasmesse dalle piattaforme di streaming. Potete scorrere le oltre 200 puntate che sono sempre disponibili online. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci diamo appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Io al cardinale Ruini chiese in preghiera per la scomparsa a 95 anni del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma, domani funerali in San Pietro celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice, intanto petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
1: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
0: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza e vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana, nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
2: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla, e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Ultimo pagina, si chiude oggi Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
3: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna in Svizzera è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con due raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto e i sette non si fermano. I combattimenti. Alessio Orlandi.
4: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia, colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
5: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto opposizione che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un 16enne residente in provincia di Bologna. Marco Bergamaschi.
6: Il 16enne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Su decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo Emiliano Romagnolo, con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account del 16enne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del 16enne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leo XIII generale ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
7: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, si chiude sul 4-1.

0: un'eccellenza per la sanità privata. Un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni la lettura di un grande romanzo, un capolavoro assoluto della letteratura del Novecento, Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Per questo ciclo di letture toccheremo temi universali, corde ancora tese attraverso le nostre esistenze, l'attesa, il tempo che sfugge, le illusioni, la ricerca di un senso. A prima vista la trama è lineare. Seguiamo la vita di Giovanni Drogo, un giovane ufficiale che viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto militare solitario ai confini del mondo, che è affacciato su un immenso deserto da cui si dice che un giorno arriveranno i nemici, i tartari. Ma non ci dobbiamo lasciare ingannare dalla facciata militare, perché questo romanzo non parla di guerra, parla di noi. C'è l'attesa, un'attesa come una droga. La fortezza Bastiani non è una prigione fisica, ma psicologica. E poi Buzzati è esemplare nel descrivere il tempo in modo magistrale. All'inizio della giovinezza le giornate sembrano infinite, poi quasi senza accorgersene il ritmo accelera e i giorni scivolano via identici e inafferrabili. Poi c'è il deserto come specchio. Il deserto non è solo un paesaggio geografico, è uno stato d'animo, è il vuoto, l'ignoto, ma è anche lo specchio delle nostre speranze, delle nostre illusioni più grandi. E allora io direi di riprendere la nostra lettura proprio da dove l'avevamo lasciata.

era scesa la piena notte. Drogo era seduto nella nuda camera della ridotta e si era fatto portare carta, inchiostro e penna per scrivere. «Cara mamma», cominciò a scrivere e immediatamente si sentì come quando era bambino, solo al lume di una lanterna, mentre nessuno lo vedeva, nel cuore della fortezza a lui ignota, lontano dalla casa, da tutte le cose familiari e buone. Gli pareva una consolazione poter almeno aprire completamente il suo cuore. Certo, con gli altri, con i colleghi ufficiali, doveva farsi vedere uomo, doveva ridere con loro e raccontare storie spavalde di militari e di donne. A chi altri se non alla mamma poteva dire la verità? E la verità di Drogo quella sera non era una verità da bravo soldato, non era probabilmente degna dell'austera fortezza. I compagni ne avrebbero riso. La verità era la stanchezza del viaggio, l'oppressione delle tetre mura, il sentirsi completamente solo. «Sono arrivato sfinito dopo 2 giorni di strada», questo le avrebbe scritto, «e arrivato ho saputo che se volevo potevo tornare in città. La fortezza è malinconica, non ci sono paesi vicini, non c'è nessun divertimento e nessuna allegria». Questo le avrebbe scritto. Ma Drogo si ricordò della mamma. A quell'ora ella pensava proprio a lui e si consolava all'idea che il figlio se la passasse piacevolmente con simpatici amici, magari, chissà, in gentile compagnia. Lei certo lo credeva soddisfatto e sereno. «Cara mamma», la sua mano scrisse, «sono arrivato l'altro ieri, dopo un ottimo viaggio. La fortezza è grandiosa. Oh, farle capire lo squallore di quelle mura, quell'aria vaga di punizione ed esilio, quegli uomini stranieri ed assurdi. Invece, gli ufficiali qui mi hanno accolto affettuosamente», scriveva. «Anche l'aiutante maggiore in prima è stato molto gentile e mi ha lasciato completamente libero di tornare in città se volevo. Eppure io...» Forse in quel momento la mamma girava nella sua stanza abbandonata, apriva un cassetto, metteva in ordine certi suoi vecchi vestiti, i libri, lo scrittoio. Li aveva già riordinati tante volte, ma le pareva così di ritrovare un po' la viva presenza di lui, come se egli dovesse rincasare al solito, prima di pranzo. Gli pareva di udirlo, il noto rumore dei suoi piccoli passi irrequieti che si sarebbero diretti sempre in ansia per qualcuno. Come avrebbe avuto il cuore di amareggiarla se le fosse stato vicino nella stessa stanza, raccolti sotto il familiare lume? Allora sì, Giovanni le avrebbe detto tutto e lei non avrebbe fatto in tempo a contristarsi perché lui le era accanto e il brutto era ormai passato. Ma così da lontano, per lettera, seduto accanto a lei, dinanzi al camino, nella rassicurante tranquillità dell'antica casa, allora sì, le avrebbe parlato del maggiore Matti e delle sue insidiose blandizie, delle manie di Tronk. Le avrebbe detto come stupidamente avesse accettato di rimanere 4 mesi e probabilmente entrambi ci avrebbero riso sopra. Ma come fare così da lontano? «Eppure io», scriveva Drogo, «ho creduto bene per me e per la carriera restare qualche tempo quassù. La compagnia poi è molto simpatica, il servizio facile e non faticoso. E la sua stanza, il rumore della cisterna, l'incontro col capitano Ortiz e la desolata terra del nord?» Non aveva da spiegarle i ferrei regolamenti della guardia, la nuda ridotta in cui si trovava? No, neppure con la mamma poteva essere sincero. Nemmeno a lei confessare gli oscuri timori che non gli lasciavano pace. Nella sua casa in città gli orologi uno dopo l'altro, con voci diverse, adesso suonavano le 10, ai rintocchi tintinnavano lievemente i bicchieri nelle credenze, dalla cucina giungeva una eco di una risata, dall'altra parte della via un canto di pianoforte. Attraverso una strettissima finestra, quasi una feritoia, dal posto dove sedeva, Drogo poteva gettare uno sguardo verso la valle del nord, quella terra triste. Ma adesso non si vedeva che buio. La penna scricchiolava un poco.
Benché trionfasse la notte, il vento cominciava a soffiare fra le merlature portando ignoti messaggi. Benché dentro alla ridotta si ammucchiassero dense le tenebre e l'aria fosse umida e ingrata. «In complesso io sono molto contento e sto bene», scriveva Giovanni Drogo. Dalle 9 di ieri di sera all'alba, ogni mezz'ora, una campana suonava nella quarta ridotta all'estremità destra del valico, dove finivano le mura. Suonava una piccola campana e subito l'ultima sentinella chiamava il compagno più vicino. Da questa al soldato seguente, e poi avanti fino all'estremità opposta delle mura, di ridotta in ridotta, attraverso il forte e ancora lungo la bastionata, il richiamo correva nella notte. «Allerta! Allerta!» Le sentinelle non mettevano alcun entusiasmo nel grido, lo ripetevano meccanicamente, con strani timbri di voce. Disteso sul lettuccio, senza essersi spogliato, Giovanni Drogo, invaso da una crescente torpore, sentiva ad intervalli sopraggiungere da lontano quel grido. «Ae! Ae!» gli arrivava soltanto. Si faceva sempre più forte. Gli passava sopra con la massima intensità, si allontanava dall'altra parte, calando a poco nel nulla. Dopo 2 minuti eccolo di ritorno, rimandato, come controprova dal primo fortino di sinistra. Drogo lo udiva ancora avvicinarsi a passi lenti e uguali. «Ae! Ae!» Solo quando gli era sopra, ripetuto dalle proprie sentinelle, riusciva a distinguere la parola. Ma presto l'allerta si confondeva ancora in una specie di lamento che moriva finalmente all'ultima sentinella contro il piedistallo delle rupi. Giovanni udì arrivare il richiamo 4 volte e 4 volte ridiscendere il ciglione del forte fino al punto donde era partito. Alla quinta giunse nella coscienza di Drogo solo una vaga risonanza che gli provocò un breve sussulto. Gli venne in mente che non era bello per l'ufficiale di guardia a dormire. Il regolamento lo permetteva a condizione che non ci si spogliasse, ma quasi tutti gli ufficiali giovani della fortezza, per una forma di elegante alterigia, restavano svegli tutta la notte, leggendo, fumando sigari, facendosi anche abusivamente visita l'un l'altro e giocando a carte. Pronk, a cui prima Giovanni aveva chiesto informazioni, gli aveva fatto capire che era buona norma stare sveglio. Disteso sul lettuccio, fuori dell'alone del lume a petrolio, mentre fantasticava sulla propria vita, Giovanni Drogo fu invece preso improvvisamente dal sonno. E intanto, proprio quella notte, oh, se l'avesse saputo, forse non avrebbe avuto voglia di dormire. Proprio quella notte cominciava per lui l'irreparabile fuga del tempo. Fino allora egli aveva avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada che da bambini sembra infinita, dove gli anni scorrono lenti e con passo lieve, così che nessuno nota la loro partenza. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità attorno. Non c'è proprio bisogno di affrettarsi. Nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta. Anche i compagni procedono senza pensieri, fermandosi spesso a scherzare. Dalle case sulle porte la gente grande saluta benigna e facendo indicando l'orizzonte con sorrisi d'intesa. Così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri, si assapora alla vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti. Ancora non si vedono, no? Ma è certo, assolutamente certo che un giorno ci arriveremo. Ancora molto? No, basta attraversare quel fiume laggiù in fondo, oltrepassare quelle verdi colline. O non si è per caso già arrivati? Non sono forse questi alberi, questi prati, questa bianca casa quello che cercavamo? Per qualche istante si ha l'impressione di sì e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada. Così si continua il cammino in un'attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille. Il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. Ma a un certo punto, quasi istintivamente,
Ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle nostre spalle, chiudendo la via del ritorno. Allora si sente che qualcosa è cambiato. Il sole non sembra più immobile, ma si sposta rapidamente, ahimè. Non si fa in tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell'orizzonte. Ci si accorge che le nubi non ristagnano più nei golfi azzurri del cielo, ma fuggono accavallandosi l'una sull'altra, tanto è il loro affanno. Si capisce che il tempo passa e che la strada un giorno dovrà pur finire. Chiudono a un certo punto alle nostre spalle un pesante cancello, lo rinserrano con velocità fulminea e non si fa in tempo a tornare. Ma Giovanni Drogo in quel momento dormiva ignaro e sorrideva nel sonno come fanno i bambini. Passeranno dei giorni prima che Drogo capisca ciò che è successo. Sarà allora come un risveglio. Si guarderà attorno, incredulo. Poi sentirà un trapestio di passi raggiungerti alle spalle. Vedrà la gente, risvegliatasi prima di lui, che corre affannosa e lo sorpassa per arrivare in anticipo. Sentirà il battito del tempo scandire avidamente la vita. Non più alle finestre si affacceranno ridenti figure, ma volti immobili e indifferenti. E se lui domanderà quanta strada rimane, loro faranno sì ancora accenno all'orizzonte, ma senza alcuna bontà e letizia. Intanto i compagni si perderanno di vista, qualcuno rimane indietro sfinito, un altro è fuggito innanzi. Oramai non è più che un minuscolo punto all'orizzonte. Dietro quel fiume, dirà la gente, ancora 10 chilometri e sarai arrivato. Invece non è mai finita. Le giornate si fanno sempre più brevi, i compagni di viaggio più radi. Alle finestre stanno apatiche figure pallide che scuotono il capo. Fino a che Drogo rimarrà completamente solo e all'orizzonte ecco la striscia di uno smisurato mare immobile, colore di piombo. Ormai sarà stanco. Le case lungo la via avranno quasi tutte le finestre chiuse e le rare persone visibili gli risponderanno con un gesto sconsolato. Il buono era indietro, molto indietro, e lui ci è passato davanti senza sapere. Oh, è troppo tardi ormai per ritornare. Dietro a lui si amplia il rombo della moltitudine che lo segue, sospinta dalla stessa illusione, ma ancora invisibile sulla bianca strada deserta. Giovanni Drogo adesso dorme nell'interno della terza ridotta. Egli sogna e ride. Per le ultime volte vengono a lui nella notte le dolci immagini di un mondo completamente felice. Guai se potesse vedere se stesso come sarà un giorno, là dove la strada finisce, fermo sulla riva del mare di piombo, sotto un cielo grigio e uniforme, e intorno né una casa, né un uomo, né un albero, neanche un filo d'erba. Tutto così da immemorabile tempo. E qui ci fermiamo per oggi. Ci siamo letti il sesto capitolo di Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, dove c'è questa amara e profondissima riflessione sulla velocità che cambia nel corso della vita rispetto alla nostra percezione del tempo. Più si va avanti, più sembra rallentare, quasi a fermarsi e a volerci dire che non c'è più nulla che ci possa sorprendere. Io non vorrei arrendermi a questa visione. Spero sempre che, nonostante il tempo che passa e che magari ci porta via pezzetti di vita e di speranza, l'universo ci risponderà sempre con gentilezza se noi sappiamo chiedere. Vi aspetto domani alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu per continuare la nostra lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Ciao dalla vostra Morena.

0: cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali, cordoglio e preghiera per la scomparsa ieri sera del cardinale Camillo Ruini, 95 anni, guidò la Chiesa italiana dal 91 fino al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in piazza San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì, l'addio anche nella sua Reggio Emilia.
3: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
2: L'ultimo giorno del G7 ad Evian in Francia, i capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, nella difesa della sua libertà, sovranità ed integrità. Annunciano il rafforzamento delle sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo poi sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e la conferma anche alla disponibilità a contribuire al controllo della navigazione di Hormuz. Da Evian arrivano però anche le parole di Trump: l'intesa tra Stati Uniti e Iran non è definitiva, un memorandum d'intesa, e se non mi piace, parole testuali, torneremo a sparargli, a sganciare bombe sulle loro teste. Al termine dell'udienza di oggi in Vaticano, Papa Leone ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa tra l'Iran e gli Stati Uniti, che sarà firmato nella giornata di venerdì, quale incoraggiante risultato del paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Il Papa questa mattina ha espresso anche dolore per la guerra in Ucraina. È una notte di paura quella passata a Napoli, con un morto, tre feriti in due diverse circostanze non collegate tra loro. Alle 22, in un agguato con modalità camorristica, è stato ammazzato un uomo di 48 anni avvicinato da uno scooter con due persone a bordo. Il passeggero lo ha centrato con colpi di pistola poco più di un'ora dopo. Padre e due figli sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nel quartier di San Giovanni a Teduccio. È tutto. Torniamo alle 15.
4: Riccardo Pellegrini presenta

0: dipendente di qualsiasi genere musicale. E poi abbiamo anche dei momenti dedicati invece ai ricordi, ad esempio quello che apre Ora Musica. Quindi tra poco le novità, subito i classici tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 2007.

Gioia, Toda Bellezza nel 2007, bella collaborazione tra Roy Paci con i suoi Ari Tusca e Manu Chao che appunto collaborava per questo singolo. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto che vado a presentarvi e che è frutto della collaborazione tra Davide De Marinis e Asia.

0: fanno brani per giovanissimi, in questo caso è più medio adulto, quindi è un amore molto maturo, che però a volte si è costretti, no, nonostante ci si ama, a distanziarsi per motivi di lavoro oppure di altre necessità.
1: E comunque l'amore, l'amore non ha età, no? Cioè è chiaro che lo vivi in modo diverso in base all'età che hai quando ti capita di amare
0: esattamente,
1: una persona, no?
0: Esattamente, quindi questo è un amore, infatti restami addosso come il miele, non so, la sensazione, no, del miele sulla pelle che a volte non si toglie, no? Allora, diciamo, è un po' quello, no? Ti prego, restami addosso, però ovviamente so che con una certa logica che tu devi andare via purtroppo, perché magari c'è questa cosa da fare o quest'altra o una persona che vive lontano, quindi ecco, questo è il senso della canzone, quindi bisogna godersi ogni momento dell'amore
1: anche a distanza, in attesa di riavvicinarsi magari.
0: Esattamente, anche a distanza, e intanto che la persona non possiamo averla vicino, ma in questo momento della canzone ce l'abbiamo vicino, infatti è un colloquio d'amore che viene fatto proprio su una spiaggia, no? Su una spiaggia immaginaria, sì. Quindi con l'odore del mare e le onde che cantano e invitano a baciarsi, no?
1: Che quindi bello,
0: è una scena romantica, sì.
1: Esatto. Senti, finalista nel concorso Marche In nel 2020, canti, esatto, in canto, sì. Nel 2025, nel 2026 Sanremo Unlimited, presso, sì, casa Sanremo. L'estate come sarà di Carlo Audino?
0: Beh, l'estate sarà dedicata più che mai al live, quindi ci sono serate più o meno grandi dove mi esibirò con i brani, quelli insomma che piacciono
1: di più. Sì.
0: Sicuramente Restami Addosso è una di quelle, perché sta piacendo abbastanza, quindi questo mi fa molto piacere. Sarà anche il ritmo, no? È un ritmo abbastanza,
1: certo, molto molto estivo, anche come sound, sì.
0: Sì, anche la chitarretta, no?
1: Esatto. Allora, per far sì che chi ci sta ascoltando possa sapere dove sei, visto che appunto sarai un po' in giro, diamo i social di Carlo Audino.
0: Sì, ma molto semplicemente c'è il mio sito web che è carloaudino.it, semplicemente, e lì poi ci sono tutti i link. Comunque è ovvio che facendo Carlo Audino una ricerca su Instagram oppure su anche su Google o su
1: escono fuori
0: Facebook,
1: tutti.
0: Escono fuori, quindi
1: esatto.
0: Però facendo carloaudino.it si trova sicuramente tutta la, cioè sul sito ci sono anche tutti i pezzi che sono usciti finora con i testi, qualche commento, tutti i link a Spotify, Deezer,
1: tutto il tuo materiale,
0: tutto,
1: insomma,
0: esattamente. E poi i social.
1: Restami Addosso, Carlo Audino, andiamo ad ascoltare il brano. Carlo, grazie per essere stato a Oro Musica.
0: Grazie a voi, buon ascolto.
2: Il sole

Doria, all'anagrafe Angelo Doria, artista napoletano, però lui sta a Milano e questo è il suo singolo, brano speranzoso e malinconico nello stesso tempo, che si chiama Per non tornare mai più. Aura Musica, anche Sara Femme, novità della scorsa settimana, adesso in programmazione, Quello che sento adesso.

Le canzoni indipendenti dell'estate 2026, Aura Musica tutti i giorni, e questo era Quello che sento adesso, il singolo di Sara Fem. Ma quest'estate tra le nostre programmazioni abbiamo anche Divina, la canzone di Valeria Marini.

Divina, la canzone di Valeria Marini, è già un successo sul web. Andate a vedere anche il video, che è divertente, perché Valeria Marini in questo video rilegge con molta ironia alcune atmosfere rese celebri da Kim Basinger, Mickey Rourke, 9 settimane e mezzo, e nel cast di questo videoclip ci sono Sara Tommasi e anche Marco Raffaelli, che interpreta questo personaggio ispirato a Mickey Rourke. Ora musica anche Salvo

0: Ho imparato a volare, la canzone di Salvo Buono per l'estate 2026, tra le novità di Ora Musica.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo indietro di qualche giorno perché vale la pena raccontare ancora l'evento che c'è stato alla Badia di Fiastra sabato 13 e domenica 14 giugno, ovvero la terza edizione di La Scienza in Festival, Festival della Scienza, promosso dall'Università di Camerino. Grande entusiasmo, tante curiosità, migliaia di visitatori, oltre 5.000 persone tra bambine, famiglie, studentesse e studenti appassionati hanno partecipato a queste due giornate intense di laboratori, spettacoli, incontri, esperienze immersive, confermando ancora una volta quanto la scienza possa essere coinvolgente, accessibile e capace di generare meraviglia che non è solo nei laboratori ma in ogni gesto quotidiano, nelle domande che ci poniamo e anche nella voglia di capire il mondo che ci circonda. Ad aprire l'evento quest'anno c'è stata una grandissima sorpresa, ovvero un videomessaggio di Alberto Angela, che ha voluto esprimere il sostegno alla manifestazione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica. Scienza in Festa è un progetto coordinato dal professor Claudio Pettinari di Unicam, volto a costruire un dialogo tra accademia e società civile. Il programma ha incluso oltre 30 eventi, dalle conferenze agli spettacoli, dai laboratori alle presentazioni di libri, dalle passeggiate alla scoperta della natura e della storia, alle mostre e all'attività all'aria aperta. Tra gli ospiti che non hanno disatteso le aspettative, come dimostrato anche da tutti i sold out, Luca Perri con lo spettacolo Il ritorno del nerd, La folle scienza del Signore degli Anelli, Stefano Bartezzaghi che ha proposto un cruciverba tra cittadini e scienza, Riccardo Azzali con la presentazione del libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo, e poi i creatori di Lercio che hanno raccontato la satira giornalistica nell'era dell'intelligenza artificiale. Ma insomma, tanti, tantissimi sono stati gli appuntamenti. Spazio, ampio spazio è stato dedicato anche al premio Asimov per l'editoria scientifica, nato per avvicinare il mondo della scienza a quello della scuola, di cui Unicam è coordinatore regionale. E poi anche momenti spettacolari e interattivi come l'esplosivo Chemistry Show con il professor Corrado Di Nicola, la performance Racconti e fotografie della ricerca Unicam, e poi l'emozionante spettacolo di videomapping a cura della Scuola di Architettura e di Design di Unicam e l'osservazione del cielo e delle stelle con l'associazione astrofili Crab Nebula. Non sono mancati poi momenti di relax, riflessione immersi nella natura, come il risveglio muscolare, la passeggiata per le vie del parco, le visite guidate, il concerto Architetture Sonore dal barocco ad oggi. Nel corso delle due giornate, ricercatrici e ricercatori e studenti dell'Università di Camerino hanno, come di consueto, animato non solo i palchi ma anche gli spazi espositivi, conducendo tutti alla scoperta dell'affascinante mondo della scienza, della chimica e della matematica, dall'informatica alla veterinaria, dalla geologia alla scienza degli alimenti, delle neuroscienze e beni culturali, dal design alla farmacia, dalla biologia alla cura e dal benessere. E allora andiamo ad ascoltare alcune voci che sono state raccolte nel corso della manifestazione. Innanzitutto quella del professor Claudio Pettinari, che è appunto il coordinatore di La Scienza in Festa, il rettore Unicam Graziano Leoni, la prorettrice Giulia Bonacucina ed infine Alberto Angela, del quale riascoltiamo una parte del videomessaggio che è inviato per la manifestazione.
6: Beh, i numeri sono impressionanti quest'anno, sia per quel che riguarda le partecipazioni il numero di enti, di associazioni che hanno deciso di partecipare a Scienza in Festa e collaborare con noi. Sono arrivate anche all'ultimo momento alcune richieste per essere qua, per presentare quelle che sono le attività scientifiche, non scientifiche, che si svolgono nella nostra regione. Sono 15 gli enti e le associazioni con cui stiamo organizzando Scienza in Festa, e siamo alla terza edizione di Scienza in Festa estate, ma alla quinta edizione includendo le Scienza in Festa invernali, le Winter Edition che abbiamo fatto a Matelica, altre iniziative da Nutrimente sulle quali viceversa ha un ruolo assolutamente centrale. È il 14° evento dall'inizio dell'anno dedicato da viceversa al coinvolgimento della società in quelle che sono le attività di ricerca e accademiche del nostro territorio.
7: Rettore, la ricerca è fondamentale, ma anche importante uscire dalle aule e comunicare, incontrare anche un pubblico, se possiamo dire, diverso da quello usuale.
8: Certo, è una delle dimensioni dell'università. Si sta nelle aule, si sta nei laboratori, ma è necessario appunto uscire e dimostrare a tutti l'importanza di quello che si fa in quegli altri, in quegli spazi, dentro i laboratori e dentro le aule. E quindi ecco, è un momento di festa, però va vissuto in questi termini, perché apprendere divertendosi è, penso, la chiave per avere il successo massimo.
0: Penso che sia un'attività molto importante e che sia dovere dell'università portarla avanti, tant'è che oltre alle attività didattiche e di ricerca, questa diventa una delle attività fondamentali, un cardine della missione dell'università. La scienza è un bene comune, è un qualcosa che va appunto resa disponibile, fruibile a tutti. Sarebbe sbagliatissimo, sarebbe un errore che va contro proprio i principi umani mantenere la scienza chiusa a disposizione solo di alcuni. Ovviamente non tutti la possono capire con la stessa profondità, però è bene che tutti sappiano cosa c'è dietro a ogni oggetto che noi utilizziamo tutti i giorni.
9: È un'iniziativa bellissima che testimonia come Unicam sia veramente una grande comunità. Hanno partecipato tutti quest'anno, ci sono tantissimi giovani, ci sono addirittura ragazzi che stanno svolgendo il loro percorso di tesi nei nostri laboratori, dottorande, dottorandi, giovani ricercatori, e questo testimonia anche appunto l'attaccamento, no? Che i nostri giovani alla nostra università, che è veramente una grande e bellissima comunità, e devo dire anche è una bellissima testimonianza dell'amore che i nostri giovani hanno per la scienza e per la voglia di comunicarla alla comunità. L'università è uscita dalle mura dei laboratori per entrare nella cittadinanza, per trasmettere i saperi alla cittadinanza, trasformando in giochi, in attività, gli esperimenti scientifici che normalmente noi facciamo nei nostri laboratori, e comunicare i nostri progetti di ricerca e tutto quello che noi cerchiamo di realizzare all'interno dei nostri laboratori alla comunità è sicuramente una bellissima soddisfazione, soprattutto quando vediamo la gente soddisfatta, che ci fa domande, che partecipa, e questo veramente per noi è una grande, grandissima soddisfazione.
10: È sempre bello vedere che ci sono questi momenti in cui ci si incontra per parlare di divulgazione, di divulgazione della conoscenza e del sapere, non solo di scienza. Sono due cose un po' diverse. Lo sappiamo, la scoperta è come il pane, va condiviso questo pane, e la scoperta deve arrivare a tutti. Io parto dal mondo della ricerca e mi trovo a divulgare il sapere, la conoscenza. Tutto è partito da tanti anni di ricerca sul terreno, in cui certe grandi scoperte poi rimanevano lì nelle pubblicazioni oppure nelle cene tra ricercatori. Quello è talmente evidente quanto sia importante per capire il mondo attuale, le dinamiche del mondo attuale, soprattutto a causa della velocità dell'informazione. È molto importante che la gente sia informata. È stato detto che la conoscenza sia uno dei più potenti motori della democrazia, perché conoscendo le dinamiche parlo del clima, delle scoperte eccetera, chi vota poi certamente riesce a capire in quale direzione dare il suo voto anche su questo. Quindi non è soltanto un dibattito o dei talk tra persone che conoscono argomenti che altri ignorano, e parlo anche all'interno del mondo scientifico, è qualcosa di molto più ampio. Da tanti anni noi cerchiamo di fare la nostra parte con tanti sforzi, ovviamente, perché non è facile, soprattutto in prima serata, nelle prime serate di questi anni, rispetto al passato bisogna essere molto più efficienti e agguerriti, ma questo vale anche per tanti altri settori, la carta stampata, i libri e adesso anche il web. C'è bisogno di persone che divulghino il sapere, ma lo divulghino bene, diciamo nelle sue dinamiche, perché alla fine non è tanto la conoscenza che deve passare, ma il metodo, il ragionamento scientifico. In questo modo si ha una sorta di lente per inquadrare qualunque scoperta o qualunque argomento che non sia neanche scientifico. Il buon senso, alla fine si dice, la scienza, la ricerca scientifica non è altro che appunto il distillato del buon senso. Ecco, quindi il mio augurio proprio in questo, in quello di non fermatevi, andate avanti, cerchiamo di fare un grande fronte per continuare a illuminare le menti delle persone che ci ascoltano o che ci vedono.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Bentrovati a Eventi di Marca, il viaggio settimanale tra gli eventi di qualità nelle Marche. Siamo nella settimana che va da mercoledì 17 a mercoledì 24 giugno, un periodo in cui la regione si accende di festival, riti collettivi, natura, musica e immaginazione. Oggi vi porto in un percorso che attraversa borghi, colline e piazze, con due appuntamenti speciali: la quiete nel cuore, esperienza immersiva tra natura e benessere, e a Pignavalon 2026, il grande festival del fantastico ad Appignano. La quiete nel cuore rappresenta il benessere in natura ed è organizzata dal comune di Treia e dall'associazione Adesso Yoga ASD. Domenica 21 giugno varie location nelle colline maceratesi si accendono. Iniziamo infatti con un evento che sembra fatto apposta per questo momento dell'anno, la quiete nel cuore, un'esperienza di benessere diffuso che unisce camminate lente, meditazione, pratiche corporee, ascolto del paesaggio con tanti laboratori. È un appuntamento che valorizza la natura marchigiana come spazio di cura e rigenerazione proprio a Villa Spada, Villa La Quiete. Le attività sono pensate per tutte le età, sessioni di respirazione guidata, percorsi sensoriali, momenti di silenzio condiviso e piccole performance artistiche integrate nel paesaggio tra artisti e professionisti del territorio. Informazioni utili, prenotazione consigliata, attività all'aperto, quindi abbigliamento comodo, perfetto per chi cerca una pausa reale lontana dal rumore. Ma ora passiamo ad Appignavalon 2026, perché sabato 21 e domenica 22 giugno Appignano si tinge di colore. Torniamo a un grande classico dell'immaginario marchigiano, Appignavalon, il festival che trasforma Appignano in un mondo sospeso tra fiaba, fantasy e rievocazione. L'edizione 26 porta nuove scenografie, laboratori per bambini, mercati artigianali, spettacoli itineranti e un'attenzione particolare alla sostenibilità degli allestimenti. È un evento perfetto per famiglie, appassionati di cosplay, fotografi e curiosi. Da non perdere la passeggiata fantasy, il villaggio un po' artigiano con i vari mercatini, le performance teatrali diffuse e soprattutto l'area talk e la gara cosplay. Festival Musica d'Estate a Camerino, dal 18 al 23 giugno Camerino ospita una nuova settimana di concerti dedicati alla musica classica e contemporanea con giovani talenti e maestri internazionali. Le location sono tra le più suggestive del centro storico, con una programmazione che alterna recital, ensemble e incontri divulgativi. Un festival che unisce formazione, qualità artistica e valorizzazione del patrimonio culturale. Ma anche Calici sul Colle a Morrovalle, perché per chi ama il vino e le serate all'aperto, sabato 21 Morrovalle propone una notte dedicata alle cantine del territorio, degustazioni, musica live, percorsi guidati tra i vicoli e un'atmosfera perfetta per scoprire le produzioni locali. Consiglio pratico: arrivate presto per evitare code alle postazioni più richieste. Domenica 22 giugno Monte Cassiano, il borgo storico diventa palcoscenico diffuso con spettacoli di teatro di strada, micro performance e interventi comici. Un evento leggero, accessibile, ideale per un pomeriggio in famiglia, una serata tra amici, ingresso libero. Ancora Alba e Musica, Civitanova Marche, mercoledì 24, spiaggia nord, ore 5:15. Chiudiamo con un'esperienza che vale la sveglia presto: un concerto all'alba sul mare, musica acustica, atmosfera sospesa e la luce che cambia minuto dopo minuto. Portate una coperta e qualcosa di caldo, anche a giugno l'alba sa sorprendere. Questa era la nostra selezione di eventi di qualità nelle Marche per la settimana dal 17 al 24 giugno, dalla quiete della natura di Treia al mondo fantastico games e cosplay di Appignavalon, dalla musica all'alba ai borghi che si trasformano in palcoscenici. La regione continua a offrirci esperienze autentiche, radicate e vive grazie a questi comuni attivi e alle associazioni del territorio come Terre di Sogno. Io sono Lucia Nardi e questo è Eventi di Marca. Ci risentiamo mercoledì prossimo alle 10.30, sempre qui, sempre in viaggio tra le storie che fanno grande il nostro territorio. E mi raccomando, fatemi sapere com'è andata in questi eventi. Un abbraccio.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in rete.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: che non esiste niente.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Sempre a caccia di compleanni, sai, di quelli strampalati, no? Per iniziare con un sorriso, insomma, quei momenti che a modo loro sono sempre unici, momenti che hanno segnato un prima e un dopo, che hanno magari cambiato proprio la storia della percezione umana in qualche modo, no? Che hanno reso possibile qualcosa che fino ad allora sembrava una magia. Come succedeva, per esempio, oggi, 17 giugno del 1970. Ufficio brevetti americano, veniva depositato il segreto della Polaroid SX70, la prima vera lens camera pieghevole a sviluppo istantaneo, no? Un miracolo proprio di chimica e di specchi che, se ci pensiamo bene, dava una misura precisa, cioè stava quantificando proprio il tempo dell'impazienza per vedere la foto, perché fino a quel momento la fotografia era veramente un esercizio di attesa e di fede, no? Cioè scattavi, dovevi finire il rullino, soltanto allora lo portavi a sviluppare dal fotografo, ci volevano così 2 o 3 giorni almeno. Quindi la fotografia era il racconto di un passato già successo, un passato prossimo, lontano però, no? Adesso con questo brevetto Polaroid invece la fotografia arriva nel presente, cioè tu scatti e la macchina ti sputa fuori sto quadratino bianco, e lì nel quadratino, mentre lo sventoli all'aria, anche se Polaroid consigliava di non farlo, viene fuori quello che hai scattato lì un minuto fa, per dire, ci vogliono una decina di minuti perché quella foto prendesse forma. Oggi sono un tempo infinito se ci pensiamo, no? Però immaginate la rivoluzione per gli anni 70, capito? Polaroid è stata praticamente la prima forma di Instagram, se la vogliamo dire così. Ha portato proprio il concetto di gratificazione istantanea, per cui le foto hanno smesso di essere soltanto un documento storico, no? Sono diventate proprio una testimonianza sociale di qui, adesso, cioè 10 minuti fa, insomma. Poi è arrivato lo smartphone e la magia è diventata un overdose, non più una foto ma 1000 foto, non più un momento ma proprio un flusso, capito? E la fotografia istantanea è diventata così istantanea da perdere importanza, cioè scatti per non perdere il momento oggi, però finisci per non vivertelo quel momento e nemmeno per ricordarlo, perché poi, parliamoci chiaramente, tolto quell'attimo in cui magari una foto la posti, la condividi, la mandi a qualcuno, ma quando mai siamo capitati nella galleria a riguardare le 10.000 foto a raffica che abbiamo fatto, tutte praticamente uguali, no? Lo smartphone sicuramente ha democratizzato l'immagine, però l'ha anche svuotata. Cioè, se tutto può essere fotografato all'infinito, no? A costo zero, cioè, allora niente ha più valore. A meno che non sia una tecnologia archiviata tempo fa come se fosse vecchia, appunto, qualcosa di passato, la Polaroid, appunto. Tante persone che non hanno vissuto quell'epoca lì stanno riscoprendo proprio quel fascino, soprattutto per l'attitudine, per quell'atteggiamento, no? Una foto sola, non 100, un tentativo, non 20, capito? Un risultato magari imperfetto, però irripetibile, capito? Il fascino dell'errore, quel senso anche poetico, no? Di una foto un po' sgranata, col colore che è tutto un po' rossastro, il riflesso della luce che brucia la pellicola. La Polaroid oggi è diventata un antidoto, cioè un piccolo sabotaggio quasi, se vogliamo, alla logica dello scroll infinito, un oggetto che ti costringe a scegliere quando scattare, perché scattare, a chi scattare di preciso, e soprattutto ti costringe ad aspettare un'altra volta, quei secondi in cui l'immagine compare piano, no? Come se il tempo avesse ancora un valore, anche economico, perché una Polaroid ha 8 scatti o 12 al massimo, una versione, diciamo, più del rullino più grande, e non è che sono proprio regalati, capito? Quindi ogni volta che uno vuole premere quel pulsante, magari ci pensa, no? Deve guardare, deve scegliere, deve rischiare. Se la foto viene mossa, resta mossa, cioè non c'è il tasto cancella, non c'è Photoshop. Quella foto mossa però diventa un pezzo unico, un oggetto reale che magari lo puoi toccare, lo puoi graffiare, lo puoi regalare a qualcuno, lo puoi attaccare allo specchio con lo scotch, cioè c'ha un peso, c'ha un corpo. Ecco perché merita una segnalazione questo brevetto del 17 giugno di 56 anni fa. È nato per portarci verso il futuro della velocità all'epoca, oggi è diventato il rifugio di chi vuole rallentare. Tutto l'opposto, però c'è qualcosa di profondamente umano in quelle foto lì con la cornice bianca, no? A parte che poi sono arrivati 1000 filtri che fanno finta di essere Polaroid. Comunque non c'è bisogno di aggiornamenti, non vanno a finire nel cloud, non le cancelli per sbaglio, cioè sono foto che restano lì su una scrivania, nel portafoglio, sul frigo, sul muro, a sbiadire piano piano, come sbadiamo, neanche lo riesco a dire, capito? Come sbiadiamo noi, capito? È bello pure così, senza troppi filtri, molto molto naturale. Le parole di Inblu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da Conan Gray.

Milano, come ogni anno, puntuale come le zanzare, c'è il Toto Tracce, che è il feticcio più amato da studenti, genitori, professori disperati. Adesso, detta proprio fuori dai denti, no? Beccare cosa passa nella testa della commissione ministeriale è storicamente più difficile che fare 6 al Superenalotto, ma perché non è facile individuare un criterio, no? Ammesso che ci sia, tra i grandi classici tipo Montale e Ungaretti, che sono usciti talmente tante volte che ormai hanno quasi un lasciapassare, oppure colpi di scena tipo 2013 era venuto fuori Claudio Magris, autore contemporaneo ancora vivente tra l'altro, con tante persone che si chiedevano se fosse un autore di letteratura o, che ne so, sai, un terzino di un qualche momento storico preciso della nazionale italiana in bianco e nero. Quest'anno però qualcuno ha pensato di puntare sull'intelligenza artificiale, come era successo l'anno scorso, ed era stato un flop clamoroso, no? Cioè, prova a prevedere quali tracce potrebbe, cioè, non ne avevano azzeccata una. Però, come dire, no? Gli algoritmi vanno avanti, i modelli migliorano, magari quest'anno davvero viene fuori qualche previsione buona, visto mai? ChatGPT di OpenAI ha analizzato lo storico degli autori usciti agli ultimi esami e ha deciso di fare una scommessa, diciamo, conservativa, no? Per cui l'indiziato numero uno sarebbe Umberto Saba, che manca dai radar del ministero dal 2000, praticamente da prima che nascessero i ragazzi che stanno facendo la maturità in questi giorni. Subito dietro mette ChatGPT Italo Calvino, perché il suo rapporto tra scienza e modernità è perfetto per fare un parallelismo con i nostri tempi. E poi sgancia la bomba, Primo Levi. ChatGPT dice che il tema dell'annientamento dell'individuo c'è proprio fatto apposta per i venti di guerra in Medio Oriente da commentare, che avrebbe pure un senso, però siamo in Italia, cioè storicamente il ministero preferisce tenersi alla larga, no? Da argomenti, come dire, spigolosi, incendiari, ecco. Per l'attualità ChatGPT è sicuro. L'intelligenza artificiale, no? Che un po' anche un punto di vista egocentrico, io ho fatto la maturità nel 93 e già c'erano i temi sulle intelligenze artificiali, sulle realtà aumentate, per dire, eh? Quindi intelligenza artificiale, fake news, lotta alla mafia a 40 anni dal maxi processo, tensioni geopolitiche a 25 anni dall'11 settembre, quindi questa idea delle ricorrenze. Cambiando chatbot cambia completamente la prospettiva. Gemini, per esempio, non è interessata alle statistiche e si concentra sulle ricorrenze specifiche, per cui il favorito assoluto, secondo Gemini, sarebbe Luigi Pirandello, che tecnicamente è uscito 2 anni fa, 2024, però Gemini dice che non importa, perché la citazione è per i 90 anni dalla morte di Pirandello e i 100 anni dalla pubblicazione di Uno Nessuno 100.000, e per Gemini è una tentazione troppo forte per il ministero. Però se guardiamo i numeri tondi e le ricorrenze importanti, allora ci sarebbe Grazia Deledda per i 100 anni dal Nobel, ci sarebbero i 150 anni di Filippo Tommaso Marinetti, ed ecco il futurismo. Sui temi generali però Gemini dice che c'è una traccia blindata, che sono gli 80 anni della Repubblica Italiana. Non la solita retorica, la chiave di lettura sarebbe 1946 come anno del primo voto politico delle donne, quindi suffragio universale, conquista dei diritti civili, l'eredità della Costituzione, diciamo che di ciccia ce ne sarebbe pure. Quindi da una parte ChatGPT scommette sulla sociologia e sulla geopolitica, dall'altra parte Gemini che si concentra sulle ricorrenze storiche, ma probabilmente tanto non ci prende nessuno dei due, e domani ci ritroveremo davanti a un autore mai sentito prima, estratto dal cilindro del ministero per ricordarci che l'imprevedibilità umana batte ancora gli algoritmi. Ecco perché ogni anno andiamo tutti a sbirciare le tracce ufficiali, anche quando la maturità ormai è veramente un ricordo in bianco e nero. Tra l'altro è stato tutto già deciso tipo da aprile, lo sa soltanto il ministro Valditara, al momento è un'altra persona. C'è una bella intervista su Repubblica. Però vuoi mettere la leggenda metropolitana della mia generazione, che c'era sempre qualcuno che aveva l'amico del cugino che lavorava all'ambasciata italiana in Australia, che poteva sapere in anticipo il contenuto di quelle buste? Ovviamente anche questa è una narrazione fasulla, cioè nessuno ci ha mai indovinato, però era bello, ecco, esorcizzare tutti insieme quei giorni di grande attesa aspettando l'estate. Continuiamo a farlo ancora oggi, aspettando l'estate insieme. Le parole di In Blu 2000, in bocca al lupo a tutti con i Muse.

Lorenzo Salvetti è un unicum, il primo ad aver fatto la combo. 2024, quarto classificato ad X Factor, era nella squadra di Achille Lauro. L'anno dopo partecipa ad Amici di Maria De Filippi e vince. Era Dimmelo Tu nel pomeriggio di In Blu 2000, canzone di oggi, anche con i Rolling Stones. Questa è In the

un altro di quei personaggi per cui il tempo scorre diversamente. Portava questa canzone qui a Sanremo nel 1999, vinceva Nox quell'anno e sarà quest'estate in giro a suonare per tutta Italia. Era un inverno da baciare nel pomeriggio di In Blue.

0: Sarà dal vivo.
1: Basta il tempo di un fiore.
2: Nin nei teatri d'estate, una manciata di date a partire da metà di luglio. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Angelina Mango con Marco Mengoni, era Canto d'amore, disco in blu 2000 della settimana.

non sta facendo musica nuova nel senso proprio materiale del termine, ma si sta divertendo con questo podcast. Ci ha preso gusto, no? Lei che invita musicisti, personaggi dello spettacolo e suonano insieme e parlano e chiacchierano e si raccontano e suonano e poi qualcosa esce anche ufficialmente. Nora Jones is playing along, che è anche un profilo Facebook, una pagina Instagram, ma proprio un sito internet, Nora Jones is playing along.com, dove ci sono tutte le puntate da riascoltare. Era Sunrise, indietro all'anno 2004, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ripartiamo da

10 anni fa avevano suonato per l'ultima volta, almeno così pensavano, no? Il concerto finale, poi è scomparsa anche la cantante Mary Fredriksen dei Roxette, sembrava tutto abbandonato, adesso ripartono con un nuovo spirito, una nuova cantante, un'icona della musica svedese, insomma avremo modo di parlare. Le parole di Blue 2000, ora con Fleetwood Mac.

suonando, ascoltando e cercando di capire la forma delle canzoni, si può risalire con una buona approssimazione agli anni, ed erano la fine degli anni 70. The Fleetwood Mac, Don't Stop, nel pomeriggio di Blue 2000. Tra poco anche l'informazione, loro sì che non si fermano mai, con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, in arrivo con in Blue 2000 News. State con noi.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema e perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il Magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su In Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
8: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
9: In Blu 2000 News.
10: Cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinal Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Doli, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
11: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
10: Trump torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza, sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere, un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%. Torniamo alle 17.

Guest nel pomeriggio di In Blue 2000. Your Superstar è la superstar vera, a quanto pare Michael Jackson c'è anche a casa mia. L'altro giorno mio figlio piccolo è tornato: papà, ma lo conosci Michael Jackson? Come se fosse, capito, la cosa più incredibile del mondo. Negli ultimi giorni è successo qualcosa che in fondo era nell'aria, quindi è stata soltanto una certificazione, no? Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, ha superato Bohemian Rhapsody e si è preso il titolo di film musicale biografico col maggior incasso della storia, ma tipo 911 e rotti milioni di dollari nel mondo, sono un sacco di soldi. E il sorpasso è arrivato dopo l'uscita in Giappone, come se il mercato asiatico avesse dato, no, quell'ultima spinta a un treno che già correva, insomma, no? La cosa più curiosa è che dietro a entrambi i film, quello su Michael Jackson e quello sui Queen, c'è lo stesso produttore, questo Graham King, che evidentemente ha trovato la formula per battere gli altri e per battere se stesso, insomma. La storia però non finisce qui, perché Michael, il film su Michael Jackson, il biopic su Michael Jackson, sta demolendo un record dietro l'altro, tipo biopic musicale col miglior weekend d'apertura di sempre, debutti mai visti in diversi paesi, in Francia, per dire, adesso lasciamo stare i numeri, no? Però ha superato addirittura Le Mom, che è il film su Edith Piaf, che sembrava intoccabile, capito? È arrivato Michael Jackson e a passi di Moonwalk è andato più avanti. E la domanda a questo punto è: fino a dove può arrivare? Con il Giappone appena conquistato c'è la possibilità concreta, che era impensabile fino a ieri, un po' come se i film musicali fossero, non dico dei film minori, però gareggiassero su un altro campionato, no? Adesso si intravede la possibilità concreta di diventare il primo biopic musicale a superare la storia del miliardo di dollari. È un club esclusivo che ad oggi ha accolto tipo Super Mario Galaxy, così tanto per prendere le misure, ed è la dimostrazione che quando la cultura pop incontra il mito e il mito incontra il botteghino, il risultato è un fenomeno globale. E soprattutto l'idea chiara che certe icone, anche a distanza di decenni, no, da quando non ci sono più, continuano a muovere il mondo come se fossero ancora sul palco, con tutto quello che si portano dietro, per cui anche i dischi di Michael Jackson sono tornati in classifica. Ma mi fermerei qui. Con Livio Cosentini in regia, le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Daniele Silvestri, a proposito di salire, no?

chi vincerà la battaglia dei tormentoni delle canzoni dell'estate. Uno dei candidati è Mike Towers, è sicuramente un'anamassa nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Sienna Spyro.

cominciata a maggio e va avanti fino a settembre, Lasciarsi un giorno a Roma, più di 25 anni fa, 1998, insomma, che il tempo passa e le canzoni sono un po' un indicatore anche di questo. Tempo passa significa che anche noi stiamo andando via, grazie a Livio Cosentini per la regia, ma se vi va l'idea ci trovate domani, puntuali, qui, stesso posto, stessa ora. Ciao! Se ci sei...

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, con te oggi parliamo di imprese, ovviamente varesine, e inclusione dei disabili. Sappiamo che c'è una legge che è anche proporzionata al numero dei dipendenti, e però che cosa c'è che non va, Antonio?
1: C'è che occorre crescere la cultura dell'attenzione nei confronti delle persone disabili all'interno delle aziende, e questo quanto emerge da uno studio sull'economia sociale, uno studio promosso da Camera di Commercio Varesina e condotto dai ricercatori della nostra Università dell'Insubria. Ecco, da questo studio emergono delle difficoltà, nonostante la normativa italiana sia tra le più avanzate almeno in Europa. Non basta perché serve un vero e proprio cambio di mentalità nell'approcciare questo problema, e soprattutto nell'includere le persone con difficoltà, le persone disabili, veramente all'interno delle nostre aziende.
0: Allora, voi avete sentito Sara Bartolini, Confartigianato Imprese Varese, sentiamola.
2: Emerge sicuramente che ci sono dei passi avanti nell'inclusione delle persone disabili, ma ci sono ancora forti resistenze culturali nell'integrazione di tutte le persone con disabilità. Mi spiego molto meglio. La disabilità ovviamente ha vari step, no, di gravità, ed è molto più semplice acquisire la persona con una disabilità lieve anziché acquisire una persona con una disabilità più impegnativa, e che quindi richiede un livello di inserimento molto più articolato e complesso. Io ringrazio per questo studio Camera di Commercio, ringrazio la professoressa Locatelli e il professor Ruselli perché hanno fatto uno studio molto interessante e perché ci danno modo a noi, che come Confartigianato e come Arse rappresentiamo e seguiamo dal punto di vista della consulenza, del servizio, le piccole medie imprese, ci danno modo di ricordare che esistono anche queste piccole e medie imprese. La legge attualmente prevede, una parola brutta, l'obbligo di inserimento di una persona disabile sopra i 15 dipendenti, oltre, mi pare, la soglia dei 52 dipendenti, e poi il 5% del numero complessivo di dipendenti deve essere un portatore di handicap. Questo non vale per le aziende più piccole. Le aziende più piccole, cioè dai 15 dipendenti in giù, non hanno questo obbligo.
0: Ecco, il Bartolini dice l'obbligo e pone il problema della dimensione delle imprese. Questo è già un ostacolo da superare, Antonio, ma secondo loro è verosimile che un'impresa di 10 persone inserisca una persona con qualche disabilità?
1: Ma guarda, proprio in ambito Confartigianato, in ambito Confartigianato Varese, si sottolinea come queste persone disabili possono addirittura, anzi non addirittura, questo termine è certamente sbagliato, debbano essere considerate come una risorsa per l'impresa, perché se adeguatamente formate possono fornire un servizio, possono garantire un'attività importante
0: come gli altri,
1: come gli altri. In un periodo in cui le imprese hanno bisogno di persone, ecco, queste sono delle competenze che sicuramente vanno incluse all'interno del sistema economico.
0: E adesso, perché anche adesso lo sentiremo ancora dalla Bartolini, siccome queste cose appunto si fanno per obbligo e non ampliando un po' lo sguardo e vedendo cosa effettivamente possono e sanno fare queste persone, perché tutti quanti abbiamo delle abilità, no? Magari non ne abbiamo altre, e questo vale un po' per tutti. Bisogna un po' studiarle e promuoverle, perché come dici tu non è un inserimento, non diventa più un inserimento d'obbligo che piazza una persona lì, ma è una persona che lavora come gli altri e può dare il suo apporto in un determinato compito. Sentiamola ancora Bartolini.
2: Io passerei dal punto di vista culturale, dal pensare a un obbligo da distribuire, per cui io devo piazzare qua e là queste figure perché altrimenti non rispetto, non ottempero la legge, e qualche volta si finisce anche per non ottemperarla e quindi addirittura accettare una sanzione piuttosto che far introitare all'interno dell'azienda un disabile, oppure si esternalizza tutto dandole alle cooperative sociali, che sono sicuramente di enorme importanza in questo percorso. Però io dico: attenzione, cambiamo prima di tutto, prima di pensare a un nuovo metodo di inclusione, cambiamo la mentalità, cioè passiamo dal parlare di obbligo da distribuire in competenza da coltivare. Cioè il portatore di handicap, il disabile, è una persona che può tranquillamente acquisire delle skills anche molto molto elevate se adeguatamente accompagnato in questo percorso.
0: Antonio, è proprio vero, ci deve essere un cambiamento di prospettiva.
1: Sì, competenze da acquisire, cioè garantire a queste persone la possibilità di essere parte attiva. Questo emerge anche dallo studio da cui sono partiti oggi pomeriggio, lo studio di Camera di Commercio Varese con i ricercatori dell'Università dell'Insubria, e credo che sia un messaggio particolarmente significativo quello che viene anche dal mondo della piccola e media impresa varesina.
0: Sicuramente è una indicazione importante per tutti. Antonio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a te e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
0: Allora, noi andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Ben trovata Federica, buon pomeriggio a te.
0: Con te parliamo di un problema veramente importante, perché stiamo parlando di trasporti, stiamo parlando di treni. Sappiamo che l'Umbria non è servita così bene, non è la sola regione, ma no, però insomma adesso parliamo dell'Umbria, e recentemente però c'è una polemica per cambiamenti che dovevano esserci e che invece sembra che non ci possano essere. Daniele.
3: Sì, come dicevi, l'Umbria insieme ad altre regioni non è l'unica, è un po' la Cenerentola dei trasporti del nostro stivale, della nostra penisola, perché proprio nei giorni scorsi, insomma un paio di giorni fa, le organizzazioni sindacali del settore ferroviario, dei trasporti ferroviari, hanno denunciato un progressivo ridimensionamento di quelli che sono i collegamenti regionali e interregionali, soprattutto in quei segmenti di raccordo tra l'Umbria e l'alta velocità. Parliamo sostanzialmente di due segmenti, di due bracci, diciamo, come dire, dell'albero, di due rami dell'albero ferroviario del nostro paese, cioè quello che dall'Umbria punta verso Roma, quindi con accesso ad Orte, e quello che invece punta verso Firenze e anche verso il nord, quindi con aggancio a Terontola. Perché una delibera appunto recente dell'autorità di regolazione dei trasporti, secondo i sindacati, può penalizzare ulteriormente una regione che già ha a che fare, ha il suo bel da fare con l'isolamento, le infrastrutture fragili, tempi di percorrenza che spesso sono, come dire, complessi e difficoltosi, ecco, soprattutto per chi lavora con e deve per forza
0: si deve spostarsi e vuole andare in treno o deve andare in treno. Allora, tu hai sentito Paolo Broggi, UGL Ferrovieri, sentiamo.
4: Noi sappiamo che esiste la linea direttissima, che oggi è chiamata alta velocità, e questa è un'opera che a suo tempo è stata pagata dai contribuenti, soprattutto anche dai contribuenti umbri. Questa struttura, che dovrebbe servire per collegare l'Umbria e renderla meno isolata sia verso Roma che verso Firenze, ad oggi è in serio rischio la circolabilità dei treni a 200 km all'ora, tanto paventati e attesi dalla cittadinanza stessa. Cosa sta succedendo? L'Agenzia Regolatore dei Trasporti, ART, sta costringendo, tra virgolette, l'utilizzo della linea direttissima, quindi alta velocità, solamente ai treni alta velocità Frecciarossa Italo e ai nuovi competitor che arriveranno, sempre per il mercato privato. Noi invece vogliamo che anche i cittadini umbri che devono arrivare a Roma o devono arrivare a Firenze possono continuare a utilizzare la linea direttissima, e che quindi anche i nuovi convogli acquisiti e arrivati sul territorio umbro possono continuare a circolare per garantire un trasporto degno del nuovo millennio che ormai è in corso verso Roma e verso Firenze.
0: Allora, Broggi ha parlato di nuovi convogli, perché ovviamente immaginiamo che i treni debbano essere adatti alla linea alta velocità. Che cosa è successo però?
3: Allora, è successo che nel piano un po' di riqualificazione delle tratte ferroviarie, ahimè, come dire, abbastanza comunque obsolete dell'Umbria, soprattutto parliamo un po' dell'intersezione fra la ferrovia centrale umbra, insomma quella che va da nord a sud, e anche, come dire, il segmento che invece da est a, va da est a ovest, insomma, che collega quindi la zona di Foligno verso Perugia e poi verso Terontola, diciamo la Toscana. Ci sono arrivati negli ultimi anni dei treni nuovi, che però la nuova delibera, diciamo, di cui parlavamo prima, dell'autorità di regolazione dei trasporti, ha classificato di fatto recentemente come treni interregionali, quindi che possono raggiungere sì 200 km orari,
0: ma
3: ha spostato questo limite a 250, e quindi di fatto non possono più accedere all'infrastruttura all'alta velocità.
0: Certo, questo è un problema, ti credo che sono scoppiate le polemiche. Sentiamo sempre ai tuoi microfoni anche Ciro Zeno, Filt CGL.
5: Ritardi, soppressioni, treni a 200 all'ora che da delibere ART non possono viaggiare sull'alta velocità, stanno determinando delle serie condizioni di stress dei pendolari, giustamente, ma le ripercussioni non le possono pagare i lavoratori di biglietterie, capitreno, assistenza in stazioni, che si vedono tutti i giorni aggredire perché purtroppo ci sono delle mancanze effettive, strutturali, di un'organizzazione dell'intero tessuto dei trasporti ferroviari. Noi speriamo vivamente che le istituzioni facciano tutto il possibile perché si risolva questo problema, ma quello che va garantito assolutissimamente è che anche i treni pendolari, anche i treni a 200 all'ora possano viaggiare sull'alta velocità, perché è solo attraverso la percorrenza di quella linea che probabilmente si può garantire treni sicuri, perché dobbiamo rispettare i tempi anche degli altri vettori, cioè Eurostar, Italo, i francesi in futuro saranno costretti quei treni a viaggiare puntuali e in orario, e non resi invece treni di terzo livello di categoria C solo perché sopra ci sono i pendolari. L'Umbria ha bisogno di una legge speciale, investimenti sui binari, perché siamo ancora a binario unico, ma soprattutto gli umbri hanno bisogno di viaggiare sull'alta velocità.
0: Ecco, però ha detto anche un altro problema, quello dell'alta velocità ha spiegato benissimo, però che vanno rimodernati anche i binari regionali, perché se no, diciamo, per arrivare a Orte è ovvio che ci metti di più che non se avessi, no? Giusto?
3: Esattamente,
0: un binario nuovo.
3: In effetti, da quello che si percepisce la necessità di uno scatto nella rete, più che, diciamo, l'aspetto contingente e, come dire, piccolo, se vogliamo, di far viaggiare i trenini tra virgolette umbri anche sulle tratte di alta velocità, anche quelli nuovi, si tratta di ammodernare una rete che appunto nella regione è vecchia, e si sposa poi con il fatto che in Umbria ci sono solo 64 precisamente chilometri di autostrada, quindi la questione dei trasporti in questa regione, che è il cuore verde d'Italia, dicevamo
0: il cuore verde d'Italia, ma lì è l'eredità di San Francesco che dice andate a piedi, sul cavallo, sul mulo, e lasciate stare San Francesco.
3: Esatto. Noi ci dobbiamo 8 secoli, ma siamo rimasti a quello.
0: Ma siamo rimasti a quello e ci manteniamo il verde. Allora, ci dobbiamo lasciare, Daniele, grazie per essere stato
3: grazie
0: con noi.
3: Grazie a te per l'attenzione.
0: E noi adesso andiamo a Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
6: Ciao Federica.
0: Allora, intanto adesso chiamiamo il nostro ospite. Di cosa parliamo, Luca?
6: Allora, parliamo che ritorniamo su un discorso che abbiamo già iniziato più volte, cioè il riconoscimento che sarebbe arrivato all'ospedale di Alessandria a IRCCS, e cosa di pochi minuti fa anche la firma della gara di appalto per la progettazione del nuovo ospedale di Alessandria.
0: Beh, quindi insomma notizie importanti. Ci ha raggiunto telefonicamente Davide Buzzilanghi, scusate, che è una delle persone che ha lavorato maggiormente per ottenere questo risultato, e stiamo parlando dell'ospedale di Alessandria, che adesso è ufficialmente istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Buon pomeriggio.
7: Sì. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
0: Che importanza ha questo passaggio per un ospedale?
3: Ma guarda, per noi alessandrini e per tutto il Piemonte ha una grande importanza, perché diamo innanzitutto questo dato: di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte per ora ce n'è uno solo, ed è l'ospedale di Candiolo, specializzato nell'ambito dei tumori, ed è un ospedale dove si fa parecchia ricerca e da tutti è conosciuto come un ospedale che funziona molto bene. Ora quello di Alessandria sarà il secondo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte, in tutta la regione Piemonte,
0: sì.
3: E sarà il primo pubblico, quindi non finanziato da privati ma finanziato dal pubblico. Significa più ricerca, più attenzione alla cura, significa più studio, significa anche più didattica, perché nell'ospedale di Alessandria c'è anche l'università, è un'azienda ospedale universitaria, quindi insomma è un migliorare, ecco, quello sì, che è l'aspetto delle cure verso i pazienti.
0: Quindi abbiamo così uno sguardo completo su tutto. Diceva Luca che adesso si inizia a costruire l'ospedale nuovo?
3: Ma sì, Roma, la sanità alessandrina negli ultimi anni ha fatto passi importanti, perché prima siamo riusciti a ottenere la qualifica di azienda ospedaliera universitaria, quindi sostanzialmente l'università di medicina è entrata dentro l'ospedale, questo sì, è già positivo, perché chiaramente comporta tutta una serie di migliorie dal punto di vista con la presenza dell'università. Adesso arriva la qualifica di RCCS e oggi il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme all'assessore alla sanità, nella conferenza stampa hanno annunciato il via. È stata fatta una conferenza stampa per raccontare gli aspetti positivi dell'IRCCS,
0: sì,
3: però hanno anche annunciato il via alle progettazioni per la realizzazione del nuovo ospedale. È un passaggio fondamentale, perché nel momento in cui partono le progettazioni parte veramente un iter, che poi non si conclude dall'oggi al domani la costruzione di un ospedale, ci vorranno anni, però per me e per noi alessandrini è importante partire, e la partenza ufficiale si ha quando viene pubblicato il bando per,
0: certo,
3: la progettazione.
0: Per la progettazione. Il nuovo ospedale, cioè, si manterrà anche il vecchio o diventerà un polo unico, oppure si userà solo il nuovo?
3: No, si concentra tutto nel nuovo ospedale, quindi sarà proprio il nuovo ospedale, rimarrà solo la struttura dove noi ad Alessandria siamo fortunati, perché abbiamo, nonostante non siamo un capoluogo di regione, abbiamo una struttura dedicata come ospedale infantile. Di solito gli ospedali infantili veri e propri sono solo nei capoluoghi di regione,
0: sì,
3: e in Italia solo Alessandria e Brescia hanno due strutture dedicate autonome, e poi abbiamo un altro, l'ospedale Borsalino, che è un polo riabilitativo che funziona benissimo. Il Borsalino e l'ospedale infantile rimangono, tutto il resto va a finire nella nuova struttura,
0: una
3: struttura nuova, più efficiente, più consona agli standard della sanità moderna.
0: Allora, Luca, vuoi fare una domanda tu?
6: Allora, dicevamo, il nuovo ospedale sarà anche più grande dai dati che sono stati annunciati.
3: E il nuovo ospedale avrà oltre o intorno ai nuovi 600 posti letto, quindi sarà leggermente più grande dell'attuale, ma soprattutto avrà una conformazione diversa, più moderna, più efficiente, non sarà più in sopraelevata. Adesso noi ad Alessandria abbiamo un palazzo di circa 11 piani che è un ospedale,
0: sì,
3: e appunto le esigenze moderne prevedono che invece non ci siano tutti questi ascensori che spostano i pazienti dall'alto,
0: certo,
3: al basso,
0: sì, sì,
3: più orizzontale,
0: sì.
3: Ci saranno delle zone didattiche per l'università, insomma sarà sicuramente
0: una struttura
3: importante,
0: certo, molto molto efficiente, molto efficace. Ci sono tutte le specialità, immaginiamo, sì, perché è un'università, ma ci sono cose su cui punta di più la ricerca d'Alessandria?
3: Sì, ecco, diciamo che per completare il discorso legato all'IRCCS, ogni RCCS ha una materia specifica di approfondimento, e per quello di Alessandria sarà la pneumologia e la cardiologia, quindi diciamo che l'orientamento, la ricerca continuerà a fare sotto tutti,
0: sì,
3: i punti,
0: certo,
3: di vista, però
0: certo,
3: soprattutto in ambito di pneumologia e cardiologia, e quindi diciamo che con un IRCS l'ospedale diventa un po' un punto
0: di riferimento,
3: riferimento per la regione, ma anche per chi arriva da fuori regione, ecco, gli amici della Liguria, che è una regione confinante, sicuramente avranno ad Alessandria, che tra l'altro siamo anche confinanti come provincia, un punto di riferimento
0: che evidentemente loro non hanno. Allora, intanto complimenti per questo passaggio, che poi è utile per tutti quanti noi, parliamoci chiaro, perché noi parliamo di cose, no, di una regione o di un'altra, ma poi la sanità è un fiore all'occhiello nazionale, possiamo dirlo, Buzzinanghi?
3: Sì, la sanità in Italia, ricordiamoci che insomma è pagata da tutti i cittadini, chiunque ha diritto alla cura, la sanità è universale, la sanità cura tutti. È chiaro che ogni tanto si perdono i pezzi, ma
0: questo,
3: però, ricompattati.
0: Esatto, intanto voi avete, avete messo un pezzo.
3: Esatto, no, un pezzo avanti.
0: Un pezzo avanti, esattamente. Esatto. Allora, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie al collega Luca Sturla e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Luca, grazie, alla prossima.
6: Ciao.
0: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.
10: Radio Nuova in Blu.
11: In Blu 2000. News.
12: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16.30 in San Pietro, presieduti da Papa Leone.
13: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
12: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone, nel telegramma alla Diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7, in dichiarazione al vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta, così la Premier incontrando i giornalisti ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10.30. È tutto, torniamo alle 18.
14: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
15: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
16: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Fronte al Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: L'addio al cardinal Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Eviani in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano, aperta la Camera Ardente. Lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
1: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonospasso in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal cardinale che per 16 anni è stato sia presidente della CEI che vicario della città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente, aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa. Poi di nuovo domani, ma solo la mattina, dalle 9 e fino a mezzogiorno, nella cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticane. Papa Prevost in telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il davai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
0: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
2: La Camera Ardente, a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: La vita del cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura e la politica. Paolo Fucili.
3: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini a 23 anni era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
4: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
0: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
5: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Bolini.
6: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
0: Delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
7: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
8: Fermo la Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Evian non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
7: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
8: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
9: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che dall'autunno del 2025 monitoravano siti web di propaganda suprematista, tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti, non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
10: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
11: Sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e... all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
12: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
10: Per gli iscritti sei più tranquilla?
12: No, per nulla, anzi.
13: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
11: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
12: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
13: Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Un flash di agenzia, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale, non si sa se assunti volontariamente o meno. È tutto per questa edizione. Daniele Caruso ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scale, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
14: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Esiste un bisogno così antico e così assoluto che quando manca tutto il resto smette di avere importanza. Il corpo lo sa prima della mente e quando arriva non si può rimandare. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è sete. La sete è uno dei segnali più onesti che il corpo conosce. Non si negozia, non si ignora, non si sposta. Arriva e occupa tutto lo spazio disponibile finché non viene soddisfatta. Non puoi fingere di non sentirla, non puoi convincerti che passerà da sola. Il corpo insiste e ha ragione. Nel mondo in cui viviamo abbiamo quasi dimenticato cosa significa davvero. Apriamo il rubinetto e l'acqua c'è sempre, a qualsiasi ora, in qualsiasi quantità. Anzi, a volte non lo apriamo nemmeno perché abbiamo la bottiglia della bellissima plastica che accompagna le nostre giornate, le nostre vite. Questa normalità è così consolidata che non percepiamo più l'acqua come un privilegio. Eppure lo è in modo assoluto ogni singolo giorno. Ci sono bambini che ogni mattina camminano chilometri sotto il sole per raggiungere un pozzo. Ci sono delle famiglie che organizzano l'intera giornata intorno alla ricerca di qualcosa che noi sprechiamo senza pensarci. Ci sono comunità intere che vedono la terra intorno a loro diventare sempre più secca, stagione dopo stagione, senza poter far nulla per fermarlo. La siccità non arriva di colpo, avanza lentamente, in silenzio, finché un giorno il paesaggio è irriconoscibile e quello che era vita è diventato polvere. Questa parola, quella odierna, oggi pesa forse un po' più del solito, perché la sete di cui parliamo non è soltanto quella fisica, è la sete di futuro di intere popolazioni che vedono le proprie risorse scomparire. Ma la sete non è solo questa, è anche la sete di senso, quella che si sente quando le cose intorno a noi si prosciugano, le relazioni, le prospettive, le parole che non arrivano più. Quella sensazione di essere accorto di qualcosa di essenziale, senza riuscire a darle un nome preciso. In entrambi i casi il rischio è lo stesso, aspettare troppo, credere che la sete passi da sola, che torni la pioggia, che le cose si sistemino senza che nessuno faccia niente. A volte non è proprio così, anzi, troppo spesso non è proprio così. Grazie di essere stati con noi anche oggi, Piccole Grandi Parole. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono trasmesse dalle piattaforme di streaming. Potete scorrere le oltre 200 puntate che sono sempre disponibili online. Da Antonio Torretti è tutto, noi ci diamo appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Con la morte di Daniele Francalancia sale a 4 il numero delle vittime dell'incidente stradale di domenica mattina lungo la superstrada 77 tra Corridoni e Morrovalle. Daniele, 20 anni, era ricoverato in gravissime condizioni al Torrette di Ancona. Giocatore della Cluentina, era alla guida dell'auto che si è scontrata con quella del 41enne di Morrovalle, morto anch'egli nello schianto. Con Daniele viaggiavano Nicola Scalabrese, deceduto sul colpo, e Giorgio Franceschini, morto anche lui dopo essere stato ricoverato al Torrette di Ancona in condizioni disperate. Altri due giovani sono in ospedale ma fuori pericolo. Intanto è stato fissato il funerale di Cristian Perugini, il 41enne di Trodica di Morrovalle, funerale che si terrà domani 18 giugno alle ore 16 nella chiesa dell'Emanuele a Trodica. Per i funerali dei tre ragazzi maceratesi è possibile una cerimonia congiunta, probabilmente allo stadio Elvia Recina di Macerata. La morte improvvisa di giovani a seguito di incidenti stradali e il grave ferimento di alcuni di loro per le stesse cause ovunque accadano, ma in particolare ora, così vicino a noi, come è avvenuto a Macerata ed Ancona, suscitano in tutti un profondo dolore e molte domande, scrive il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Di fronte ad eventi così drammatici, l'insegnamento della Chiesa indica anzitutto la via della preghiera. Essa rappresenta la prima forza del cristiano. Nella preghiera comune si comprende e si percepisce la vicinanza del Signore, che non abbandona i suoi figli nel momento della prova. I presidenti di Confindustria Ancona, Fermo e Macerata, in merito al mancato ingresso di Confindustria Pesaro Urbino nel progetto di unificazione regionale, ribadiscono che lo stesso progetto di aggregazione nasce dalla volontà di offrire alle imprese una rappresentanza più forte ed integrata a livello nazionale ed europeo. Unire le forze non è più rinviabile, ma rappresenta una sfida strategica per oggi e domani. Solo un'associazione solida e coesa può essere un interlocutore autorevole sui tavoli territoriali, regionali, nazionali ed europei. Le porte del progetto restano comunque aperte a tutte le realtà marchigiane e i tre presidenti continueranno a lavorare per costruire un percorso condiviso, mantenendo un dialogo costruttivo con tutte le componenti del sistema Confindustria Marche. I carabinieri della stazione di Tolentino, insieme al personale del nucleo radiomobile della compagnia, hanno dato esecuzione alla misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un uomo, un operaio di 34 anni, residente nel comune e ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'intervento dei carabinieri è scaturito a seguito di una richiesta di soccorso giunta presso la centrale operativa. I militari hanno accertato che poco prima l'indagato, già noto per pregressi problemi di tossicodipendenza e al culmine dell'ennesima lite domestica, in preda ad un forte stato di alterazione psicofisica, avrebbe aggredito violentemente la propria compagna, una donna di 34 anni in stato di gravidanza. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata presso il locale punto di primo soccorso per le cure necessarie, dove sono state riscontrate lesioni personali. 3 giorni di simulazioni, attività operative e formazione tra le province di Macerata ed Ancona per una grande esercitazione di protezione civile promossa dalla Regione Marche in raccordo con le prefetture delle due città del capoluogo. Dal 19 al 21 giugno sarà simulato il collasso della diga di Castriccioni a seguito di un evento sismico con possibili effetti lungo l'asta del fiume Musone fino alla costa adriatica. L'iniziativa presentata in Regione si inserisce in un percorso continuo di rafforzamento della cultura della prevenzione e della sicurezza. Un momento particolarmente significativo sarà l'esercitazione con il test del Sistema Nazionale di Allarme Pubblico IT Alert, previsto nella giornata del 20 giugno. Nell'ambito della simulazione, i dispositivi presenti nell'area interessata riceveranno un messaggio di prova per verificare l'efficacia e la tempestività del sistema di allertamento della popolazione. L'area coinvolta comprende 14 comuni delle province di Macerata ed Ancona ed interessa circa 16.000 residenti che nel periodo estivo possono superare i 37.000 per l'afflusso turistico lungo la costa. Ascoltiamo l'assessore regionale Tiziano Consoli.
2: sistema T-Alert prevede appunto un allertamento in caso di emergenze, di crisi nazionali o localizzate a livello regionale o interprovinciale, di avvisare in autonomia tutte le popolazioni che sono interessate da un evento calamitoso. Quindi in conferenza Stato-Regioni appunto è stato deciso di sviluppare questo IT Alert solamente con dei sistemi ancora più ridotti di campo d'azione, e oggi invece con questa esercitazione andremo invece a svilupparlo su una massa molto ampia e diretto esclusivamente anche a tutte le popolazioni interessate, non solo ai comuni. Quindi è una sperimentazione importante che si farà, ma soprattutto si valuteranno le emergenze delle dighe, quindi ci sarà una rivalutazione del piano emergenza diga che sarà molto importante, un'esercitazione regionale che vedrà coinvolti 14 comuni, 2 province, e quindi sarà particolarmente importante e sensibile l'attitudine anche dei volontari di intervenire in una situazione di emergenza.
1: Primi risultati dei controlli disposti dal comune di Civitanova dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza anti-alcol. La polizia locale ha elevato 8 multe a persone sorprese a consumare bevande alcoliche in orari e luoghi non consentiti, inflitte sanzioni da 160 euro ai proprietari di cani presenti sulla spiaggia e una multa amministrativa di 1.000 euro al titolare di una tabaccheria per la vendita di sigarette ad un minorenne. Per l'esercente è scattata anche la segnalazione all'Agenzia di Dogane e Monopoli, che potrà valutare la sospensione della licenza. L'ordinanza, secondo il sindaco Fabrizio Ciarapica, è uno strumento per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nelle zone più frequentate della città, ribadendo zero tolleranza a chi infrange le disposizioni adottate. L'amministrazione comunale di Civitanova Marche, in seguito ai precedenti episodi di segnalazioni e risse, definisce la necessità di prevenire le trasgressioni con attività di monitoraggio che proseguiranno per tutta la stagione, con particolare attenzione ai parchi e alle aree di aggregazione. In questi giorni diversi cittadini di Tolentino hanno ricevuto un SMS sul proprio telefonino inviato genericamente dal comune, con il quale si avvisa che risulta una infrazione associata alla targa del proprio autoveicolo, per cui si invita a controllare i dettagli cliccando su un link riportato nello stesso messaggio. Ovviamente si tratta di una truffa, pertanto si invitano i cittadini a non aprire il messaggio ed eliminarlo dal proprio smartphone. Soprattutto è fondamentale non cliccare sul link indicato. Il comune di Tolentino chiarisce che non vengono mai utilizzati da parte dell'ente messaggi SMS per comunicare con cittadini e non vengono mai richiesti pagamenti mediante procedure telefoniche. Si raccomanda la massima attenzione e si invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto. Ieri il consigliere con delega alla Protezione Civile Gianluigi Serena ha partecipato a Rimini, rappresentanza del comune di Porto Recanati, alla cerimonia di premiazione della bandiera gialla FIAB Comuni Ciclabili, che ha visto la premiazione di 171 comuni italiani impegnati nella promozione della mobilità sostenibile e nell'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Ritirare la bandiera gialla FIAB non è solo un premio, ma un impegno, ha dichiarato Serena durante la cerimonia. Questo riconoscimento conferma la volontà della nostra città di mettere la bici al centro della mobilità, con l'obiettivo di avere meno auto, più sicurezza e una migliore qualità della vita. La Controra di Musicultura, il festival nel festival che ama l'anima l'intera settimana della kermesse, continua tra cortili e piazze del centro storico di Macerata con concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero. Stasera in piazza Vittorio Veneto alle ore 20:30 in anticipo rispetto a quanto previsto, per poter permettere a tutti di partecipare alla fiaccolata per i giovani morti nell'incidente stradale di sabato, saliranno sul palco gli altri 4 vincitori di Musicultura per la seconda parte del concerto condotto da John Vignola di Rai Radio 1, dedicato agli 8 artisti che si sono aggiudicati il titolo 2026 e che si esibiranno davanti al grande pubblico maceratese insieme al frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina, che accompagnato dalla sua band si esibirà anche allo Sferisterio nella finalissima di sabato 20 giugno. Le serate finali del festival si terranno allo Sferisterio venerdì 19 e sabato 20 e poi ci sarà la possibilità di rivederle il 13 luglio grazie alla messa in onda dello speciale su Rai 1. Tutti gli appuntamenti della Controra e il programma completo del festival sono reperibili sul sito di Musicultura. Fervono i preparativi per il villaggio di Gusta Porto nell'area portuale di Civitanova Marche. Sabato 20 in mattinata si terrà l'Agora al mercato ittico. Nel pomeriggio si apre Gusta Porto Village e fino a sera in tutta l'area portuale si seguiranno attrattivi assaggi e animazioni che restituiranno un porto da vivere a 360 gradi. A campeggiare la piazza a mare sarà la cucina viaggiante che ospiterà i ristoratori di Civitanova Marche, pronti a proporre il port food, con la possibilità di assaggiare il cibo marinaro da passeggio con pietanze che valorizzano il pescato locale di stagione, partendo dalla tradizione ma strizzando l'occhio al gusto contemporaneo. In questa edizione il cibo sarà accompagnato da vini e birre di due realtà del territorio ad alto valore sociale, ossia la Pars di Corridonia e Birracca di Macerata. Altra novità di questa edizione è Portobello, il mercatino di arte e artigianato, live painting e manufatti di alto pregio da apprezzare fronte mare. Da metà giugno a metà settembre, 29 beni del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari di apertura per ospitare in 15 regioni d'Italia sere FAI d'estate. Fra gli eventi principali in calendario, domenica 21 giugno, l'Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati ospita dalle ore 17:30 la prima edizione di Leopardi a prova di voce, rassegna dedicata al grande poeta recanatese a cura del critico letterario e saggista Roberto Galaverni. La giornata si divide in due momenti. Alle 17:30 Leopardi, la natura e la poesia, dialogo tra Roberto Galaverni ed Umberto Piersanti. Il programma continuerà alle 18:30 con il Poetry Slam a suon della tua voce, competizione poetica di carattere performativo. Si concluderà la giornata alle ore 20:30 con la cena leopardiana presso l'Enoteca Versato, un itinerario letterario e gastronomico, la scoperta dei gusti e delle abitudini alimentari di Giacomo Leopardi, guidato dal critico letterario e storico dell'alimentazione Tommaso Lucchetti. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito ortoinfinito.it. Una sinfonia corale ed un poema sinfonico per pianoforte, coro ed orchestra per evocare il dolore della Vergine Maria sotto la croce e la passione di suo figlio, di Cristo. La sofferenza degli innocenti al Messias è l'opera sinfonica di Kiko Argüello. Un doppio omaggio alla Madonna che il compositore spagnolo proporrà il 19 giugno prossimo alle ore 19:30 nella piazza del Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto e il 21 giugno prossimo alle 19:30 all'Arena Seristerio di Macerata, città di Maria e del grande apostolo della Cina, padre Matteo Ricci. Pittore spagnolo, iniziatore del cammino neocatecumenale, insieme a Carmen Hernandez, Kiko ha posto al servizio della Chiesa e della liturgia la sua vocazione artistica. La pittura, l'architettura espressa nell'arte sacra come riflesso della luce di Dio ed anche la musica, potente e misterioso linguaggio spirituale, come via per annunciare il Vangelo all'uomo contemporaneo. L'evento di risonanza internazionale sarà trasmesso venerdì 19 giugno e domenica 21 in diretta streaming sulla pagina web del Cammino Neocatecumenale.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Per domani previsto cielo generalmente sereno con sviluppi cumuliformi sull'Appennino nel pomeriggio. Venti nord orientali in attivazione da metà mattinata e fino a pomeriggio inoltrato. Temperature in aumento. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Viaggio a senso solo, senza

0: libro.
1: A volte bisogna perdere tutto per capire cosa conta davvero. Lasciare che il silenzio sostituisca gli applausi, che il mare prenda il posto dei riflettori. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questo è Due Minuti un Libro. Oggi parliamo di appartenenza, di segreti familiari e di quel coraggio che serve per ricominciare. Se anche tu scrivi libri che celebrano la capacità di trasformarsi, vieni su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Eccoci con l'ultimo libro di Cristina Caboni, si chiama La rotta delle stelle. Questa è la storia. Marigold resta immobile a guardare il mare che luccica sotto la luce dorata dell'alba. Non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Solo poco tempo prima danzava sul palcoscenico dei teatri più famosi del mondo. Era il suo destino, fino al giorno in cui un infortunio ha posto fine a tutto. Senza certezze si è rifugiata in Sicilia dall'unica persona che può chiamare famiglia, un anziano zio. In quell'isola meravigliosa però Marigold si sente fuori posto. È ancora troppo forte il ricordo della vita che ha perduto. Eppure a poco qualcosa riesce a fare breccia nel suo cuore. Ci sono le amiche con cui inizia a camminare nei meravigliosi dintorni del paese e che la fanno sentire meno sola. C'è un uomo che ascolta il canto delle balene e fa vibrare l'anima. C'è il suono di una vecchia campana che proviene dal mare e che lei sola sembra in grado di udire. È come un richiamo, ma è anche un balsamo per le sue ferite. Quello che Marigold non può immaginare è che sia legato a segreti che la sua famiglia custodisce gelosamente. Suo malgrado, si trova coinvolta in una ricerca che la spinge a interrogarsi sul senso dell'appartenenza, sul peso dei pregiudizi, sul significato del passato quando è una trappola che costringe all'immobilità. E mentre il sole si alza e il mare riflette i primi bagliori del mattino, Marigold prova a fare pace con i fantasmi suoi e della sua famiglia, perché per non sentirsi soli bisogna aprirsi al nuovo che avanza. Di Cristina Caboni, La rotta delle stelle, in libreria da Garzanti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Gioco, l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Torniamo indietro di qualche giorno perché vale la pena raccontare ancora l'evento che c'è stato alla Badia di Fiastra sabato 13 e domenica 14 giugno, ovvero la terza edizione di La Scienza in Festival, Festival della Scienza, promosso dall'Università di Camerino. Grande entusiasmo, tante curiosità, migliaia di visitatori, oltre 5.000 persone tra bambine, famiglie, studentesse e studenti appassionati hanno partecipato a queste due giornate intense di laboratori, spettacoli, incontri, esperienze immersive, confermando ancora una volta quanto la scienza possa essere coinvolgente, accessibile e capace di generare meraviglia, che non è solo nei laboratori, ma in ogni gesto quotidiano, nelle domande che ci poniamo e anche nella voglia di capire il mondo che ci circonda. Ad aprire l'evento quest'anno c'è stata una grandissima sorpresa, ovvero un videomessaggio di Alberto Angela, che ha voluto esprimere il sostegno alla manifestazione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica. Scienza in Festa è un progetto coordinato dal professor Claudio Pettinari di Unicam, volto a costruire un dialogo tra accademia e società civile. Il programma ha incluso oltre 30 eventi, dalle conferenze agli spettacoli, dai laboratori alle presentazioni di libri, dalle passeggiate alla scoperta della natura e della storia, alle mostre e all'attività all'aria aperta. Tra gli ospiti che non hanno disatteso le aspettative, come dimostrato anche da tutti i sold out, Luca Perri con lo spettacolo Il ritorno del nerd, La folle scienza del Signore degli Anelli, Stefano Bartezzaghi che ha proposto un cruciverba tra cittadini e scienza, Riccardo Azzali con la presentazione del libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo, e poi i creatori di Lercio che hanno raccontato la satira giornalistica nell'era dell'intelligenza artificiale. Ma insomma, tantissimi sono stati gli appuntamenti. Ampio spazio è stato dedicato anche al premio Asimov per l'editoria scientifica, nato per avvicinare il mondo della scienza a quello della scuola, di cui Unicam è coordinatore regionale. E poi anche momenti spettacolari e interattivi come l'esplosivo Chemistry Show con il professor Corrado Di Nicola, la performance Racconti e fotografie della ricerca Unicam, e poi l'emozionante spettacolo di videomapping a cura della Scuola di Architettura e di Design di Unicam e l'osservazione del cielo e delle stelle con l'associazione astrofili Crab Nebula. Non sono mancati poi momenti di relax, riflessione immersi nella natura, come il risveglio muscolare, la passeggiata per le vie del parco, le visite guidate, il concerto Architetture sonore dal barocco ad oggi. Nel corso delle due giornate, ricercatrici e ricercatori e studenti dell'Università di Camerino hanno, come di consueto, animato non solo i palchi, ma anche gli spazi espositivi, conducendo tutti alla scoperta dell'affascinante mondo della scienza, della chimica e della matematica, dall'informatica alla veterinaria, dalla geologia alla scienza degli alimenti, delle neuroscienze e beni culturali, dal design alla farmacia, dalla biologia alla cura e dal benessere. E allora andiamo ad ascoltare alcune voci che sono state raccolte nel corso della manifestazione. Innanzitutto quella del professor Claudio Pettinari, che è appunto il coordinatore di La Scienza in Festa, il rettore Unicam Graziano Leoni, la prorettrice Giulia Bonacucina ed infine Alberto Angela, del quale riascoltiamo una parte del videomessaggio che è inviato per la manifestazione.
2: Beh, i numeri sono impressionanti quest'anno, sia per quel che riguarda le partecipazioni, il numero di enti, di associazioni che hanno deciso di partecipare a Scienza in Festa e collaborare con noi. Sono arrivate anche all'ultimo momento alcune richieste per essere qua, per presentare quelle che sono le attività scientifiche, non scientifiche, che si svolgono nella nostra regione. Sono 15 gli enti e le associazioni con cui stiamo organizzando Scienza in Festa, e siamo alla terza edizione di Scienza in Festa estate, ma alla quinta edizione includendo le Scienza in Festa invernali, le Winter Edition che abbiamo fatto a Matelica, altre iniziative da Nutrimente sulle quali viceversa ha un ruolo assolutamente centrale. È il 14° evento dall'inizio dell'anno dedicato da Viceversa al coinvolgimento della società in quelle che sono le attività di ricerca e accademiche del nostro territorio.
3: Rettore, la ricerca è fondamentale, ma anche è importante uscire dalle aule e comunicare, incontrare anche un pubblico, se possiamo dire, diverso da quello usuale.
4: Certo, è una delle dimensioni dell'università, si sta nelle aule, si sta nei laboratori, ma è necessario appunto uscire e dimostrare a tutti l'importanza di quello che si fa in quegli altri, in quegli spazi, dentro i laboratori e dentro le aule. E quindi ecco, è un momento di festa, però va vissuto in questi termini, perché apprendere divertendosi è, penso, la chiave per avere il successo massimo.
3: Penso che sia un'attività molto importante e che sia dovere dell'università portarla avanti, tant'è che oltre alle attività didattiche di ricerca, questa diventa una delle attività fondamentali, un cardine della missione dell'università. La scienza è un bene comune, è un qualcosa che va appunto resa disponibile, fruibile a tutti. Sarebbe sbagliatissimo, sarebbe un errore che va contro proprio i principi umani mantenere la scienza chiusa a disposizione solo di alcuni. Ovviamente non tutti la possono capire con la stessa profondità, però è bene che tutti sappiano cosa c'è dietro a ogni oggetto che noi utilizziamo tutti i giorni.
5: È un'iniziativa bellissima che testimonia come Unicam sia veramente una grande comunità. Hanno partecipato tutti quest'anno, ci sono tantissimi giovani, ci sono addirittura ragazzi che stanno svolgendo il loro percorso di tesi nei nostri laboratori, dottorande, dottorandi, giovani ricercatori, e questo testimonia anche appunto l'attaccamento, no? Che i nostri giovani alla nostra università, che è veramente una grande e bellissima comunità, e devo dire anche è una bellissima testimonianza dell'amore che i nostri giovani hanno per la scienza e per la voglia di comunicarla alla comunità. L'università è uscita dalle mura dei laboratori per entrare nella cittadinanza, per trasmettere i saperi alla cittadinanza, trasformando in giochi, in attività, gli esperimenti scientifici che normalmente noi facciamo nei nostri laboratori, e comunicare i nostri progetti di ricerca e tutto quello che noi cerchiamo di realizzare all'interno dei nostri laboratori alla comunità è sicuramente una bellissima soddisfazione, soprattutto quando vediamo la gente soddisfatta, che ci fa domande, che partecipa, e questo veramente per noi è una grande, grandissima soddisfazione.
6: È sempre bello vedere che ci sono questi momenti in cui ci si incontra per parlare di divulgazione della conoscenza e del sapere, non solo di scienza. Sono due cose un po' diverse. Lo sappiamo, la scoperta è come il pane, va condiviso questo pane, e la scoperta deve arrivare a tutti. Io parto dal mondo della ricerca e mi trovo a divulgare il sapere, la conoscenza. Tutto è partito da tanti anni di ricerca sul terreno, in cui certe grandi scoperte poi rimanevano lì nelle pubblicazioni oppure nelle cene tra ricercatori. Quello è talmente evidente quanto sia importante per capire il mondo attuale, le dinamiche del mondo attuale, soprattutto a causa della velocità dell'informazione. È molto importante che la gente sia informata. È stato detto che la conoscenza sia uno dei più potenti motori della democrazia, perché conoscendo le dinamiche, parlo del clima, delle scoperte eccetera, chi vota poi certamente riesce a capire in quale direzione dare il suo voto anche su questo. Quindi non è soltanto un dibattito o dei talk tra persone che conoscono argomenti che altri ignorano, e parlo anche all'interno del mondo scientifico, è qualcosa di molto più ampio. Da tanti anni noi cerchiamo di fare la nostra parte con tanti sforzi, ovviamente, perché non è facile, soprattutto in prima serata, nelle prime serate di questi anni, rispetto al passato bisogna essere molto più efficienti e agguerriti, ma questo vale anche per tanti altri settori, la carta stampata, i libri e adesso anche il web. C'è bisogno di persone che divulghino il sapere, ma lo divulghino bene, diciamo nelle sue dinamiche, perché alla fine non è tanto la conoscenza che deve passare, ma il metodo, il ragionamento scientifico. In questo modo si ha una sorta di lente per inquadrare qualunque scoperta, qualunque argomento che non sia neanche scientifico. Il buon senso, alla fine, si dice, la scienza, la ricerca scientifica non è altro che appunto il distillato del buon senso. Ecco, quindi il mio augurio proprio in questo è quello di non fermatevi, andate avanti, cerchiamo di fare un grande fronte per continuare a illuminare le menti delle persone che ci ascoltano o che ci vedono.
7: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: 21, precisi, questa sera Leonova in blu, ore 21. Allora, questa sera una graditissima sorpresa, abbiamo il coro polifonico Città di Tolentino, abbiamo degli ospiti in studio, il direttore del coro che invece adesso fra un po' ci raggiungerà, anzi probabilmente è in linea. Ci sei, Aldo? Aldo?
1: Sì.
0: Ah, eccolo Aldo. Ciao, buonasera intanto. Ecco, io facevo una breve introduzione e una presentazione. Allora, abbiamo in studio la presidentessa del coro, la dottoressa Calcagnini Rosalia.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Salve, buonasera.
0: Il maestro Aldo Cicconofri, fondatore del coro polifonico, e Adriano Aloisi, che oltre ad essere un caro amico, io questa sera lo devo ringraziare in modo particolare, perché oltre ad essere componente del coro è anche il tesoriere e ci ha permesso questo grande contatto. Adesso intanto vi volevo far ascoltare uno dei brani, una registrazione di un concerto appunto fatto dal coro polifonico.
3: Grazie, uno andiamo con un brano tratto da For the Living di Dan Forrest, è il Sanctus, nell'esecuzione del nostro coro insieme ad altri due cori all'interno del Festival dei Solomeo, esecuzione appunto di qualche anno fa al Festival di Solomeo.

0: fantastiche di questo brano. Io vorrei far introdurre immediatamente, perché poi so che ha degli impegni, il maestro Aldo Cicconofri, che è stato peraltro fondatore, giusto Aldo, del Foro del Coro Polifonico.
1: Sì, anche fondatore.
0: Fondatore.
1: Tanti anni fa.
0: Tanti anni fa, diciamo 46 anni fa.
2: Pronto?
0: Sì. C'è anche Francesco, no? C'è anche Francesco Ciccarelli che è un giornalista.
2: Sì, buonasera, uno ti passo da Piana Chiarini che sarà con voi tutta la trasmissione.
0: Perfetto, adesso,
2: ecco, adesso parlerete con lei, insomma.
0: Ok, allora Aldo, 1980 per Bacco, come è nata questa idea di far un coro? Tu vabbè, sei appassionato di musica, sei un direttore d'orchestra, hai insegnato e insegni al conservatorio, no?
1: Dal conservatorio adesso sono in pensione, anche se ogni tanto lo frequento perché mi chiedono ogni tanto qualche collaborazione, però sono in pensione dal conservatorio. Comunque il coro è nato perché ho avuto la fortuna sin da bambino di frequentare, intanto di avere un ottimo maestro di fisarmonica. Io ho cominciato a studiare fisarmonica che avevo 6 anni, e poi quando sono cresciuto ho capito che ho avuto veramente un bravissimo maestro che si chiamava Lanfranco Marzioli, e è morto, ma veramente è stato una grande guida che, insomma, ho scoperto da grande poi il suo valore. E poi, come tanti altri miei coetanei, ho cantato sin da bambino nel coro della Basilica a Tolentino, e quindi, unendo queste due esperienze, sono arrivato all'età di 19, insomma l'età dell'università, in cui ho scelto di fare medicina. Però il primo giorno che sono andato a Firenze sono andato in conservatorio, insomma, e ho frequentato parallelamente per un paio d'anni, diciamo, la musica e la medicina. Poi ho scelto di fare il musicista perché era la mia passione, e insomma è stato un problema dirlo ai miei, perché insomma chiaramente non potevano forse capire la differenza tra la medicina, cioè avere un figlio medico allora.
0: Poi all'epoca fare musica non era così facile.
1: No, non era facile, però diciamo che mi sento di sostenere, di indicare a tutti i giovani che la cosa più importante è scoprire qual è la nostra passione e poi cercare di praticarla.
0: Anche perché se riesci a fare un lavoro con passione, io penso che sia, ecco, la medicina ci vuole, secondo me ci vuole qualcos'altro oltre alla passione. È una missione, secondo me, quello della medicina, ecco, non puoi prendere medicina,
1: assolutamente.
0: No? Dico bene?
1: Sì, ma insomma io...
0: Poi... C'è la musica, ci vuole passione.
1: Assolutamente. E il coro è stato perché ho avuto la possibilità di frequentare un corso a Ravenna con il maestro Zecchi, Adone Zecchi, che allora era, diciamo, il numero uno in Italia per la direzione di coro. E quando sono tornato da questo corso ho detto: no, devo fare un coro, e allora ho arruolato
0: forse è caduta la linea.
3: È caduta.
0: Sì, perfetto. Allora,
3: volevo sottolineare la particolare bravura del fondatore, maestro Aldo Cicconofri, nel tenere unito e ancora oggi, diciamo, sul territorio con diciamo rilievo, con pezzi di qualità, nonostante siano passati 40 anni, anzi 46 anni per la precisione.
0: Lo conosci Tatiana? E intanto introduciamo anche l'altro ospite. Tatiana, ci sei? Pronto? Questa sera abbiamo qualche problema. Allora, l'hai provato a richiamare?
4: Altro ancora no, devo sapere chi è questo che chiama.
0: Prova. Allora, intanto io passerei intanto la parola al presidente, no? Intanto parlavamo d'altronde di questo coro che è nato 46 anni fa, quindi sì, io penso sì, che sia un...
5: È una cosa eccezionale, diciamo, anche la tenuta, la continuità con cui il maestro Cicconofri è riuscito a portare avanti tutte le attività, i progetti. E sono, ecco, c'è cioè forse in linea la...
0: Sì, Francesco, stiamo parlando, ci senti?
2: Sì, no, noi vi sentiamo. Ti passo Tatiana Chiarini, come ti avevo
0: detto. Sì, ma l'avevi detto, la... sì, sì.
2: Siamo in diretta.
5: Ecco.
0: Quindi... Pronto?
1: Eccomi, eccomi.
0: Ah, eccolo. Ci sei, perfetto. Ecco, stavamo dicendo che diciamo che è stato un successo praticamente, no? Questa cosa, 46 anni fa, tenere insieme questo coro, no? Quindi tu sei partito con pochi elementi, immagino, no? Perché arruolare sì, delle persone, no?
5: È stato sì,
1: sì, volevi... sì, ma non... Ecco, adesso mi sento meglio.
0: Ah. Ci sei, Aldo?
1: Non li sento bene, no.
0: Puoi alzare?
1: Sì. Ecco, adesso va bene. Ok. Adesso sento.
0: Benissimo. Allora, ti dicevo, no, se ci dici te, insomma, ecco, quando è nata questa cosa, quanti elementi avevi a disposizione?
1: All'inizio abbiamo cominciato, penso, la prima formazione avrà avuto 20 componenti.
0: Ah, però, beh, insomma, non era poco.
1: No, vabbè, insomma, comunque era, sì, insomma, un numero, diciamo che allora avevo collaborazioni anche con qualche altro gruppo, per esempio con il gruppo teatrale Torrentino, quindi arruolai qualche attore anche per venire a cantare e bello, si sono resi molto disponibili. Poi insomma, quando hanno visto che c'era un numero sufficiente anche senza di loro, insomma, hanno fatto marcia indietro, perché dice, beh, veramente noi sappiamo fare altre cose, ma cantare un po' meno.
0: Senti una cosa, però voi vi occupate, no, nei vostri concerti tu fai musica antica, contemporanea, classica, io ho sentito delle registrazioni veramente, ma non belle di più.
1: Adesso è una delle peculiarità del coro, credo, cioè io non posso dire che il nostro coro abbia uno stile musicale.

0: un programma di canzoni napoletane con un solista, con un tenore molto bravo, un coreano, un gruppo strumentale, delle elaborazioni ben fatte, quindi per solista, coro e strumenti. Poi siamo passati a un programma di musica contemporanea, proprio contemporanea di quella, con un linguaggio nemmeno così facile da ascoltare, con un quartetto di sassofoni, un brano dal titolo Amao Omi di un autore georgiano che abbiamo ripreso, che avevamo presentato qualche anno fa con un quartetto di sassofoni veramente, veramente di grande, quello, di un grande valore, quello di Federico Mondelci, si chiama il loro direttore, il loro fondatore, è stato un mio collega in conservatorio, ma veramente un'eccellenza a livello mondiale. E questo brano dal titolo Amao Omi, letteralmente guerra insensata, ci è sembrato quanto mai attuale, no? Anche se è stato scritto, sì, in un momento in cui forse non ci stavano le guerre che ci sono adesso,
1: però, insomma, le guerre insegnano, purtroppo,
0: sì,
1: evidentemente, sì, a quelli attuali ha insegnato poco.
0: Mamma mia. Lo so, purtroppo speriamo che, insomma, che ci sia un momento di ripensamento, vediamo se è vero. Comunque il brano è molto bello, e il mio timore che non arrivasse al pubblico invece è stato smentito ampiamente, perché ci siamo resi conto che a tutti i concerti, l'abbiamo fatto più volte, ci siamo resi conto che il pubblico invece segue perfettamente questo linguaggio, magari per motivazioni diverse. Una signora, mi ricordo che un giorno l'ho incontrata casualmente dopo un concerto, mi ha detto: io ero sospesa e emozionata perché sentivo queste frasi che terminavano, c'era una pausa e non sapevo cosa sarebbe successo dopo, e poi cominciava un'altra frase, e quindi questo mi ha fatto capire che anche per un non diciamo specialista nella musica contemporanea ci sono degli elementi che suscitano emozioni e interesse.
1: Certamente.
0: E poi dopo questo Amao Omi, ecco, adesso abbiamo questa Petite Messe, e poi avremo un concerto a Vittorio Veneto con il Requiem di Fauré, e poi in ottobre presenteremo in prima assoluta un'opera commissionata per l'ottocentesimo della morte di San Francesco, e quindi, insomma, linguaggi e argomenti molto vari che, insomma, ci tengono impegnati, insomma, però, insomma, nello stesso tempo credo che siano molto stimolanti.
1: Certo. Senti, portare alla tua esperienza, tu che hai girato, no, anche diversi, hai avuto diverse esperienze in diversi conservatori, no, compreso quello di Pesaro, no? Dove hai conosciuto,
0: sì,
1: Enzo Bavai?
0: E certo, scherziamo.
1: Bavai suonava con me.
0: Ah sì? Ah, ma
1: diglielo,
0: che bello.
1: Diglielo un po', Lorenzo.
0: Comunque, per fare un collegamento, chiaramente al Conservatorio Rossini di Pesaro, diciamo, questo compositore era uno abbastanza frequentato, no? Quindi ogni tanto c'era qualche opera di Rossini che proponevamo, e penso che l'ultima volta che ho eseguito la Petite Messe Solennelle a Pesaro l'ho fatta, anzi ne sono certo, l'ho fatta proprio con Lorenzo Bavai come primo pianoforte.
1: Certo.
0: Sì.
1: Bene, bene. Allora,
2: chiedo scusa, Aldo, so che ci devi lasciare. Io ti pregherei di spendere due parole sul prossimo nostro evento, che sarà appunto l'esecuzione della Petite Messe solennelle, che ci sarà venerdì prossimo, 19 giugno,
1: dopo lo ricordiamo,
2: alle 21:15 a San Nicola. Magari due parole per, come dire, illustrare brevemente l'opera dal tuo punto di vista tecnico, visto che

0: Grazie Aldo, buona serata.
1: Bene.
0: Buon proseguimento, grazie. A presto, spero di vederti presto.
1: Allora, insomma, come mi ha chiesto Adriano, dico qualcosa su questa opera.
0: Vai.
1: Allora, intanto, per chi sa la storia un po' della vita di Rossini, lui ha smesso giovanissimo, a 37 anni aveva già composto una quarantina di opere, era famosissimo in tutto il mondo, era ricco e quindi decise che con le opere aveva chiuso e quindi non compose più un'opera. Dopo Guglielmo Tell niente più opere. Ci fu un momento di stasi, proprio non si sapeva cosa stesse facendo, si era ritirato nella sua villa di Passy, vicino Parigi, però continuava a scrivere delle cose che però dovevano rimanere assolutamente private, ma non erano opere, erano composizioni per pianoforte, per canto pianoforte, per piccoli organici. Poi nel 1863 decise che doveva scrivere questa opera che secondo me è, a parte le opere liriche, è la sua opera più importante, la Petite Messe Solennelle, che Petit è dovuto solamente all'organico piccolo, no? Perché chiaramente quando scriveva opere coinvolgeva tanti solisti, un coro, l'orchestra, quindi un grosso organico. Invece qui l'organico è abbastanza limitato rispetto a quelli, perché abbiamo quattro solisti, il coro non grande e due pianoforti e un armonium, un organico anche molto originale, no? Che proprio è irripetibile, non si trova in altre opere questo organico. E la eseguì per la prima volta in una cappella di un palazzo nobiliare nel 1864. E a questa prima esecuzione furono invitati i suoi colleghi musicisti molto molto molto molto noti allora, e gli fecero veramente delle congratulazioni di grande spessore, perché lui nel frattempo aveva studiato e quindi si era appassionato a Bach ad esempio, e quindi ha utilizzato in questa Petite Messe, oltre che il suo linguaggio proveniente dalle opere, quindi grandi e bellissime melodie affidate ai solisti, ai cantanti, e però ha messo anche delle fughe appunto sullo stile di Bach, e il coro sa di che spessore sono queste fughe, sono veramente molto complesse, però lui ha dimostrato insomma anche di poter esprimersi tecnicamente ad alto livello. E che cosa posso dire? Che è una bella messa, è una bella opera, e io penso che valga la pena di ascoltarla, quindi invito tutti gli ascoltatori a venire a uno dei concerti, oltre che a San Nicola a Tolentino, la eseguiremo il giorno successivo, sabato,
0: il 20,
1: a San Leopardo. Esatto, a San Leopardo di Osimo, e il 21 saremo a Camerino nella Basilica, e quindi spero di avere insomma molti degli ascoltatori di questa sera presenti a uno di questi concerti. Grazie.
0: Grazie Aldo.
2: Di presentare il brano di sottofondo, la nostra esecuzione si tratta del brano Freedom, tratto dal Sacred Concert di Duke Ellington, che è stato eseguito tre anni fa, non ricordo con precisione, presso la Basilica di San Nicola, insieme alla solista Marta Raviglia e alla Perugia Jazz Orchestra.
0: I sottofondi sono tutti del coro polifonico, ragazzi, questa sera. Abbiamo la musica meravigliosa.

0: Eccoci qua. Sì, abbiamo mandato la musica in sottofondo mentre il maestro parlava, e adesso invece con te, Presidente, vogliamo capire un attimino come sta andando avanti questo sodalizio, insomma, che appunto resiste da 46 anni, però si è evoluto, è diventato grande, è diventato importante, sì, perché voi fate concerti a livello internazionale. Sì. Poi su questo vorrei che Tatiana, che ci ascolta, vorrei che ti facesse una domanda. Vero, sì. Tatiana?
1: Sì, buonasera.
2: Buonasera.
0: Musicista, presentati, dai.
1: Intanto faccio i miei complimenti a questo foro. Stavo leggendo il suo curriculum intanto che vi ascoltavo, è un coro sicuramente di tutto rispetto. Poi so che è una delle realtà più importanti sul territorio marchigiano e non solo. Complimenti al maestro che ha presentato Rossini in modo eccellente, veramente.
0: Ho fatto dire a te che sei un musicista, appunto.
1: Veramente i miei complimenti. Allora, io so che il repertorio di questo coro spazia dal Rinascimento fino appunto all'opera lirica, ma come abbiamo sentito anche al jazz, insomma. Stanno insieme i coristi, il direttore, il presidente dal 1980 addirittura, mi sbaglio?
0: 1980 è la
3: presidente, no, veramente. Io sono arrivata recentemente, quindi sono solo due anni, no. Dal 2024 che faccio parte di questo bellissimo coro, ma ho potuto apprezzare l'armonia che lo caratterizza, l'unione proprio fraterna tra i vari componenti. Quindi questo dobbiamo dare atto, assolutamente sì, al maestro Aldo Ciccanofri, che è molto esigente, molto rigoroso, però questa autorevolezza segna profondamente la bravura del coro e anche l'apprezzamento da parte di tutti i coristi, che lo rispettano in maniera veramente appassionata, ecco, questo. Quindi ho trovato un'atmosfera calorosa, ma al tempo stesso molto molto professionale. Questo forse è l'elemento che più mi è piaciuto, dico francamente. Ho interrotto la signora?
1: No, assolutamente. Mi scusi lei. Stavo ascoltando il brano iniziale che era stato proposto appunto in presentazione della puntata. Veramente ho sentito un insieme, un'omogeneità, per cui gli faccio i complimenti davvero, insomma. Si sente che siete una realtà molto molto forte, molto collaudata,
3: e stiamo
1: cercando.
3: Prego.
1: Se oltre a Rossini naturalmente abbiate delle preferenze, sì, so che naturalmente nel vostro repertorio ormai sterminato avete un pochino tutte le epoche storiche, tutti i compositori, però avete una predilezione in particolare?
3: Guardi, devo dire che allora innanzitutto la predilezione anche per la musica sacra, la musica liturgica, questo sicuramente, perché si presta in modo particolare alla musica polifonica. È anche vero però che abbiamo fatto questo esperimento recentemente, così come appunto il maestro Ciccanofri ha prima menzionato, cioè l'esecuzione della Amaomi, questo brano di musica contemporanea meraviglioso suonato insieme all'Italian Saxophone Quartet del maestro Federico Mondelci, che è stata un'esecuzione davvero bella, interessante. Addirittura in un comune l'abbiamo ripetuta due volte per le presenze, insomma, che richiedevano di poterla ascoltare. Sì, ecco, ci sente.
1: Sento,
3: sì, ecco, quindi voglio dire, siamo aperti un po' a tutto, anche le collaborazioni con il maestro Zuccante, che in passato hanno caratterizzato diversi oratori, a breve potrebbero ritornare in auge. Ecco, abbiamo dei progetti interessanti anche per l'ottocentenario della morte di San Francesco, quindi è tutto un progetto. Diciamo che il lavoro che c'è dietro è tantissimo. Io infatti ringrazio innanzitutto il Adriano Cicconofri, il collega di coro che mi perdoni, Adriano Aloisi, che è qui con me questa sera, è veramente la colonna portante del coro su tanti aspetti.
2: Sì, volevo solamente integrare.
3: Prego, scusa Adriano, anche sbagliato.
2: Sulla domanda della soprano italiana, diciamo, come ha detto prima al maestro Cicconofri, la scelta del coro, la scelta artistica, è quello di spaziare nei vari tipologie musicali, nei vari settori. Noi abbiamo nel nostro, uso un termine commerciale, catalogo sia canzoni napoletane, sia brani di cantautori italiani rigenerati appositamente per il coro. Abbiamo collaborazioni anche recentemente con la Forma, l'orchestra marchigiana, spaziamo anche in, soprattutto mi viene da dire, in musica a cappella con brani sacri anche cinquecenteschi, eccetera. Quindi diciamo che da un punto di vista proprio musicale il repertorio
3: vario,
2: copre centinaia di anni, possiamo dire. Questo aiuta, come diceva prima il maestro Cicconofri, a tenere alta l'attenzione ad uno studio costante, che per noi che siamo non professionisti è un aspetto sicuramente importante.
3: E anche un'altra cosa, se posso aggiungere, che mi ha veramente ha toccato la mia attenzione, ha risvegliato la mia attenzione, cioè il fatto che il maestro Cicconofri è molto attento proprio all'equilibrio delle voci all'interno del coro, cioè ognuno deve rispettare il proprio ruolo, però al tempo stesso deve rispettare principalmente la coralità, quindi l'insieme è l'elemento che poi deve emergere e è quello che rende effettivamente grande la polifonia.
0: Certo,
3: questo sicuramente sì.
0: Volevi aggiungere qualcosa, Tatiana?
1: Vorrei aggiungere tante cose, perché le domande che mi sollevano sarebbero tante, ovviamente, e in buona parte le hanno già chiarite, si sono spiegati molto bene. Sarei curiosa di sapere chi arrangia i brani. Ecco, non so, le canzoni napoletane, immagino che ne ricaviate, diciamo, delle versioni a voci miste. Uno dei pianisti, leggo che avete.
3: Sì, un pianista accompagnatore. Sì, molto giovane. Sì, ci sono anche per gli arrangiamenti.
2: Sì, arrangiamenti,
3: ci sono,
2: diciamo,
3: anche,
2: che sì, per
3: artisti
2: più,
3: vari comunque.
2: Arrangiamenti del maestro Zuccante, come diceva prima la presidente. Abbiamo utilizzato Zuccante sia per le rielaborazioni per coro che riguardano i cantautori, piuttosto che le canzoni napoletane e così via. Per il resto sono brani originali, perché quando si fa musica sacra diciamo così, io non sono un musicista, sono un semplice corista, mi viene questo termine, musica maestosa insieme a orchestre di tutto rispetto, e ovviamente sono partiture originali, come lo sarà, ripeto, l'esecuzione di venerdì, addirittura l'esecuzione sarà identica alla prima esecuzione assoluta della Petite Messe solennelle fatta nel lontano 1800, mi pare, non vorrei sbagliare, per due pianoforti ed armonium.
1: Sì, Sì, questo senz'altro, un coro come il vostro, non ho dubbi che esegua diciamo le versioni originali. Sì, ero curiosa più che altro di sapere, non mi avete ampiamente risposto, se qualcuno insieme al coro arrangiasse le canzoni napoletane o per repertorio, ecco, che non è stato originariamente concepito per...
3: Sì, diciamo principalmente il maestro, sì, Mazzucante, questo sicuramente. Sì.
1: Qual è la vostra sede? Dove trovate di solito?
2: Noi troviamo, la storia è un po' lunga perché la sede storica è inagibile per gli eventi sismici del 2016. Quindi ormai da tanti anni noi siamo ospiti nel circolo di conversazione di Tolentino, c'è una bellissima sala dotata di pianoforte e lì facciamo le prove una volta a settimana, che sembra poco, ma la cosa che a me mi ha colpito è che le prove sono professionali, cioè non si scherza, ci si concentra e si studia e si prova.
0: Come questo brano che adesso tu dovrai introdurre, così Tatiana ascolta insieme a noi. Ti piace questo brano, Tatiana? Senti?
1: Sì,
0: questo...
1: sì, lo sto sentendo in sottofondo, sì.
2: Vai. Sì, questo è un brano a cappella che è stato seguito da noi ad Assisi, si chiama Ubi Caritas, un brano famoso di Geo, e dura 3 minuti, ha più voci, la polifonia, adesso io ripeto non sono un specialista nel settore, ma quando si esegue un brano a cappella la difficoltà aumenta in maniera...
0: Ascoltiamolo allora un attimino in silenzio, ci sentiamo fra un attimo, Tatiana, grazie.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Sì.

0: Ah, eccoci. C'è stata questa interruzione. Allora, 21:39. Allora, io vorrei con Rosalia, con la Presidente, un attimino approfondire queste collaborazioni che ha fatto negli anni che ha compiuto, no, il coro polifonico, no? Collaborazioni addirittura internazionali, quindi festival, che voi, ecco, peraltro organizzate, avete organizzato ben 30 edizioni.
1: Sì. Sì, sì, questa, quella di quest'anno è la 31esima edizione. In passato le edizioni del Festival di Musica Corale si sono svolte anche all'estero, quindi in Germania, Francia, Grecia, Polonia, Spagna, Olanda, Austria, prendendo anche dei premi. È stato addirittura conseguito il primo premio al concorso internazionale Crystal Core, che si è svolto nel 1993 a Novi Bor in Boemia. Quindi voglio dire, è veramente un'attività molto che ha insomma uno storico importante. Quest'anno siamo arrivati al 31esimo Festival di Musica Corale e la prima serata si è svolta il 13 giugno alla Badia di Fiastra con il coro CTG di Belluno,
0: dove c'ero anch'io,
1: dove c'eri anche tu, sì, e
0: Pelle
1: sono
0: d'oca.
1: Stati molto bravi, veramente, brani a cappella e brani invece eseguiti con l'accompagnamento dell'organo. Il maestro, ringraziamo ancora il maestro che ha diretto il concerto, il maestro Stefano Daros, e accompagnato dall'organista Stefano Maso. Due curriculum importanti, quindi veramente è stata una bellissima serata. E stiamo per andare ad ascoltare l'ultimo concerto del 31esimo festival, diciamo così, la punta di diamante, in quanto si svolgerà innanzitutto a San Nicola, nella bellissima chiesa di San Nicola, che ha vissuto diciamo gli effetti del sisma, quindi è già la seconda volta che noi dopo il terremoto eseguiamo dei concerti anche per rianimare, certo, veramente ringraziare la comunità agostiniana, che comunque è sempre rimasta all'interno della basilica. Quindi è veramente un momento emozionante. E qui si svolgerà il concerto di cui parlava appunto prima il maestro Aldo Ciccanofri, la Petit Messe Solennelle per soli, coro, due pianoforti armonium. Il primo
0: volevo ringraziare
1: sì, la presenza del maestro Alessandro Benigni, che sarà il primo pianoforte. Il maestro Alessandro Benigni ha una esperienza e un curriculum veramente di livello internazionale, tanto che è anche pianista accompagnatore del maestro Muti, recentemente rientrato dal Giappone. Quindi voglio dire, parliamo di una collaborazione. Per questo ringrazio anche il maestro Ciccanofri, che grazie alla sua levatura riesce a portare personaggi di questo calibro. Quindi per noi è un onore avere una professionalità così elevata. E a fianco ci sarà il secondo pianoforte, che è il Lorenzo Gasparri, nostro accompagnatore proprio del coro anche durante le prove, questo giovane bravissimo che accompagna tutti i giovedì al pianoforte le prove del coro polifonico. Quindi anche per lui sarà penso una prova molto emozionante poterla vivere a fianco a un maestro di quel calibro. Poi all'armonium ci sarà Maurizio Maffezzoli, anche lui ha un curriculum importantissimo e appunto si è diplomato in organo e composizione organistica, clavicembalo e didattica della musica al Conservatorio Morlacchi di Perugia. Quindi voglio dire, tutti personaggi estremamente rilevanti, anche le voci soliste che ringraziamo l'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, che diciamo ha messo a disposizione queste professionalità giovanissime. Quindi ma abbiamo Antonella Granata soprano, Eleonora Filipponi mezzo soprano. Io ho trascorso tempo in questi giorni a leggere i curricula di queste professioniste giovani ma bravissime, già con dei riconoscimenti di livello elevatissimo. Poi abbiamo Hiroki Kono, che è tenore, Yong Lin, basso. Quindi ringraziamo veramente l'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, che rappresenta una delle collaborazioni più importanti dell'ultimo periodo, così come la Fondazione Cucinelli, il maestro Federico Mondelci e anche l'associazione U3Mi di Macerata, con cui abbiamo nel 2024 svolto un programma di festival molto molto interessante.
0: Senti, il vostro coro è composto di una base, diciamo, di coristi, no? Di
1: sì,
0: persone.
1: Sì, sì, sì, sono dalle 25 alle 30 persone. Sì. Abbiamo un direttivo composto da 7 membri, che ringrazio tutti: Sabrina Conocchioli, Maura Gennaro, Maria Laura Sampaolesi, che è la nostra segretaria, appunto Adriana Luisi, che è tesoriere e tutto fare, perché certo, veramente certo. Adriano è capace di aiutarci in tutti i modi. Raffaele Gesuelli, che generalmente cura le pubblicazioni, i rapporti con la stampa, e poi il maestro Aldo Cicconofri.
0: Rapporti con la stampa,
1: sì,
0: pure, bello.
1: Sì, sì, sì. E poi il maestro Aldo Cicconofri, che si è presentato da solo e penso anche in maniera
2: molto esaustiva. A questo proposito volevo invitare tutti gli ascoltatori a visitare il nostro sito coropolifonicotolentino.it, un sito ben fatto dove si potrà trovare l'intera storia del coro, curiosità, ma soprattutto i molti video degli eventi sino ad oggi eseguiti.
0: Come ho fatto io. Senti, introduci questo brano, poi dopo lasciamo nell'ultima parte delle domande a Tatiana.
2: Sì, questi non siamo noi, a dire la verità, è l'esecuzione dell'Accademia di Santa Cecilia della Petite Messe solennelle, che invece sarà da noi eseguita venerdì, appunto, come abbiamo già ampiamente detto. Questo è Con Santo Spirito, appunto tratto da, magari se alziamo un pochettino, io lo sento poco in cuffia, se si sente bene non so.
0: No, secondo me si sente.
2: È un brano di una difficoltà elevata, soprattutto per un coro molto appassionato, ma comunque di dilettanti.
0: A fra un po', grazie.

0: 50, gli ultimi 10 minuti. Ecco, volevo lasciare la parola a te e a Tatiana se aveva piacere di farti delle domande. Allora, tu sei il tesoriere. Una struttura così ben amalgamata si sostiene per...
1: Allora, prima di rispondere alla domanda, preciso che sia l'evento di venerdì che gli altri di sabato ad Osimo e domenica a Camerino sono tutti all'ingresso gratuito e quindi ingresso libero, senza obbligo di prenotazione. Per rispondere alla tua domanda, è uno come si sostiene? Lasciami dire che innanzitutto si sostiene con la passione, l'impegno,
0: certo,
1: e lo studio.
0: Sempre.
1: Perché i 26-30 coristi che fanno parte del coro hanno tutti la loro famiglia, tutti il loro lavoro e quindi riescono, grazie alla passione, a trovare quelle due ore e sotto, diciamo così, concerti e sotto l'evento le prove sono ancora più impegnative per dedicare appunto all'esecuzione di... pezzi, lasciatemi dire, che noi si usa, no, nell'artigianato usare il termine di bello e ben fatto. Io posso tranquillamente dire che grazie a tutti i nostri concerti sono belli e ben fatti. Curiamo anche la parte scenografica, non solo la parte corale artistica. Per rispondere in maniera più, come dire, specifica, è ovvio che per sostenere tutte queste attività c'è bisogno di soldi e quindi i sostegni da anni provengono innanzitutto dall'amministrazione comunale, dal comune di Tolentino, che ringrazio anche in questa occasione, che ha sempre sponsorizzato e partecipato, patrocinato i nostri concerti da anni, quindi al di là della fra virgolette colore della giunta. Il coro polifonico di Tolentino è stato sempre sostenuto. È vero che negli ultimi anni abbiamo anche goduto di una convenzione che ci permette di meglio programmare. E poi ci sono gli sponsor privati che hanno una parte importante, perché come ben potete capire dalla qualità dei concerti, dalla qualità dei brani ascoltati, quando parliamo di musicisti, parliamo di solisti, parliamo di una bella scenografia, parliamo di orchestra, parliamo di solisti di qualità, significa un impegno economico importante che noi riusciamo appunto a sostenere grazie al comune, grazie all'Assemblea regionale delle Marche, che spesso ci dà dei buoni sostegni e dei
0: grazie
1: buoni
0: a questo siete sì. riusciti a fare anche sì. queste
1: esattamente
0: questi
2: volevo
0: tour,
2: se
0: no?
2: mi permette no? un attimo Adriano, volevo ringraziare anche l'Assemblea legislativa delle Marche, perché negli ultimi anni ha sempre patrocinato e compartecipato alle nostre iniziative, quindi sia il Comune di Tolentino che l'Assemblea legislativa delle Marche, insomma, hanno veramente aiutato questa attività, quindi un'attività importante ma che richiede tanta organizzazione e anche elevati costi, come appunto sosteneva.
1: Io non so se posso approfittare di questo canale per nominare, ci terrei in maniera particolare, e nominare le aziende che ci sostengono ormai da diversi anni in maniera appunto importante, e sono, spero di non dimenticare nessuno, ma sono sostanzialmente l'azienda municipalizzata di Tolentino, le Terme di Santa Lucia, la farmacia Marcelletti, la Crucianelli Restedile, la Cragna Fenice Costruzioni, la Laminox Idro, la Rutten, la Pasta Bavoni e il Dottor Ferranti. Sono una serie di secondo me illuminati, aziende illuminati privati che hanno deciso di sostenere questa realtà quarantennale, che attenzione non è solamente l'esecuzione dei singoli concerti ma anche formazione musicale e crescita corale, perché la crescita corale significa fare gruppo, significa tante altre cose, ognuno mette se stesso, ma poi tutti ci si riunisce in un unico gruppo che porta, certo, all'esecuzione del bello e ben fatto.
0: Senti, un'ultima domanda, poi volevo lasciare la parola a Tatiana. Che c'entra la Fondazione Cucinelli, che avete prima accennato?
2: La Fondazione Cucinelli, abbiamo fatto diverse collaborazioni e quindi alcuni concerti sono stati eseguiti sia da noi nel comune di Tolentino, quindi alla Basilica di Fiastra o a San Nicola, che in altri contenitori importantissimi, come ad esempio la Racelli in Roma, il Duomo di Rieti e Solomeo, il Borgo di Solomeo, che appunto parla da sé. Ecco, quindi questa è stata veramente una collaborazione importante per i vari contatti che si sono creati.
1: Certo. Sono collaborazioni per sviluppare progetti, diciamo, comuni, dove ognuno mette le sue risorse e il proprio know-how, nel senso che per noi sarebbe stato impossibile eseguire quei brani lì, che prevedono appunto anche organici importanti, orchestre importanti. Grazie a questa collaborazione riusciamo, collaborazione con la Fondazione Cucinelli, che spesso porta ad eseguire insieme ad altri due cori, il coro del Canticum Novum di Solomeo e Marietta Arboni di Città di Castello, con cui abbiamo appunto diciamo eseguito diversi progetti ormai da diversi anni. E nota di colore, grazie a questa collaborazione l'esecuzione dell'Eque for the Living è stata per ben 7 giorni su Sky Classica. È il brano che avete ascoltato all'inizio della trasmissione.
0: Tatiana, volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, volevo aggiungere qualcosa. Allora, innanzitutto ancora complimenti. Noto che è anche nel repertorio a cappella, perché per gli ascoltatori che non sappiano che cosa significa che le voci non sono accompagnate, sorrette o sostenute da alcun accompagnamento strumentale, non perdono dalle registrazioni che sento. Non ho avuto ancora il piacere di ascoltarli dal vivo, ma lo farò. Non perdono mai l'intonazione. Di solito quando non si ha l'accompagnamento strumentale ci si ritrova sempre quel quarto di tono sotto l'intonazione, quindi complimenti al coro anche per questo. E sicuramente con questo organico e questi solisti così, insomma, capaci, e possono fare anche importanti produzioni d'opera intere o selezioni d'opera. Mi incuriosisce ora un altro aspetto. Dunque, si parlava di formazione. Io leggo che questo coro ha organizzato anche il laboratorio musicale chiamato Ciao Musica per bambini, sì, da 0 a 6 anni, giusto?
2: Ci sarei arrivato volentieri.
3: Mi incuriosisce anche questo aspetto, insomma, della formazione, non solo dell'esecuzione musicale.
2: Diciamo che la collaborazione anche con le scuole da parte del coro polifonico non è mai mancata, e quindi già lì, diciamo, c'è stato un primo approccio nella didattica, e anche i nostri appuntamenti, in particolare l'appuntamento di Natale che noi eseguiamo al Teatro Vaccaia di Tolentino, è sempre fatto in collaborazione con il liceo coreutico, quindi Francesco Filelfo, e quindi i giovani studenti e gli insegnanti allestiscono le scenografie. È veramente un appuntamento oramai atteso e molto molto bello. Però ecco, abbiamo cominciato a sviluppare questo progetto intorno al coro di voci bianche, perché sentiamo proprio la necessità anche di creare una continuità tra le generazioni, no? Quindi non solamente il coro degli adulti, dove sì, come diceva prima l'amico Adriano Aloisi, è un coro di dilettanti, ma fino a un certo punto, perché ci sono anche molti professori di musica e tantissimi associati che comunque hanno studiato canto e quindi vorremmo continuare a mantenere questa tradizione viva anche in nome della città di Tolentino, perché non dimentichiamo che questo coro porta proprio il nome della città di Tolentino. È una città dove la musica sempre ha avuto un ruolo molto importante, quindi ricordiamo Nicola Vaccai. Io mi sono avvicinata al coro anche perché ho un trisavolo compositore, Giuseppe Zonghi, quindi anche per questo motivo ci tengo molto, insomma ci teniamo molto tutti quanti che ci sia una prosecuzione e che le nostre attività non rimangano fine a se stesse.
3: Bene. Grazie
2: a lei.
0: Nel frattempo metterei l'ultimo brano che avevamo messo.
1: È tratto sempre dalla Petite Messe Solennelle, non è una nostra esecuzione, ma è la stessa coro che citavo prima, l'Accademia di, quello dell'Accademia Santa Cecilia, e l'Agnus Dei che appunto.
0: Mentre sta andando, vogliamo ripetere le date?
1: Sì.
2: Sì, vai Adriano, vai.
1: Le date, il festival si chiuderà a Tolentino venerdì 19 alle ore 21:15. Attenzione, il festival sarà preceduto, se mi dà il programma un attimo, sarà preceduto alle 17:30 da un interessante convegno che terrà il maestro Lini. Sul punto si intitola Dalla parte dell'ascoltatore in preparazione alla Petite Messe Solennelle di Rossini. È una idea questa di preparare all'ascolto che credo ha una sua grande valenza, perché l'opera è veramente bella. E questo è la chiusura del nostro festival, però ci saranno due repliche al di fuori del festival ed in collaborazione all'Accademia Lirica, con la collaborazione dell'Accademia Lirica di Osimo, che saranno sabato 20 giugno presso la Basilica, la Concattedrale di Osimo,
0: sempre alle 21:15,
1: sempre alle 21:15, sempre con ingresso libero, e si chiuderanno le repliche domenica 21 giugno presso la Basilica di San Venanzio di Camerino, sempre alle 21:15, sempre con ingresso libero.
0: Bene.

0: 22.03, volevamo fare i saluti agli ascoltatori che ci hanno accompagnato fino ad ora. Siamo su Radio Nuova in blu.
1: Sì, sono Adriano. Tutti e vi aspettiamo ovviamente il più numerosi possibili ai nostri prossimi concerti il venerdì.
2: Vi ringraziamo, grazie per questa bellissima opportunità, siamo stati veramente accolti benissimo, vi ringraziamo e ringraziamo tutti i radioascoltatori e appunto vi aspettiamo a San Nicola venerdì 19 alle ore 21:15.
0: Ringraziamo il maestro Aldo Ciconofri, ringraziamo
2: Tatiana.
0: Ciao Tatiana, grazie.
3: Grazie a voi,
0: il tuo intervento, ringrazio anche Francesco.
3: Sì,
0: buona serata a tutti.
3: Grazie, buona serata.

0: regionali, nazionali ed europei. Le porte del progetto restano comunque aperte a tutte le realtà marchigiane e i tre presidenti continueranno a lavorare per costruire un percorso condiviso, mantenendo un dialogo costruttivo con tutte le componenti del sistema Confindustria Marche. I carabinieri della stazione di Tolentino, insieme al personale del nucleo radiomobile della compagnia, hanno dato esecuzione alla misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un uomo, un operaio di 34 anni, residente nel comune e ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'intervento dei carabinieri è scaturito a seguito di una richiesta di soccorso giunta presso la centrale operativa. I militari hanno accertato che poco prima l'indagato, già noto per pregressi problemi di tossicodipendenza e al culmine dell'ennesima lite domestica, in preda ad un forte stato di alterazione psicofisica, avrebbe aggredito violentemente la propria compagna, una donna di 34 anni in stato di gravidanza. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata presso il locale punto di primo soccorso per le cure necessarie, dove sono state riscontrate lesioni personali. 3 giorni di simulazioni, attività operative e formazione tra le province di Macerata ed Ancona per una grande esercitazione di protezione civile promossa dalla Regione Marche in raccordo con le prefetture delle 2 città del capoluogo. Dal 19 al 21 giugno sarà simulato il collasso della diga di Castriccioni a seguito di un evento sismico con possibili effetti lungo l'asta del fiume Musone fino alla costa adriatica. L'iniziativa presentata in Regione si inserisce in un percorso continuo di rafforzamento della cultura della prevenzione e della sicurezza. Un momento particolarmente significativo sarà l'esercitazione con il test del Sistema Nazionale di Allarme Pubblico IT Alert, previsto nella giornata del 20 giugno. Nell'ambito della simulazione, i dispositivi presenti nell'area interessata riceveranno un messaggio di prova per verificare l'efficacia e la tempestività del sistema di allertamento della popolazione. L'area coinvolta comprende 14 comuni delle province di Macerata ed Ancona ed interessa circa 16.000 residenti che nel periodo estivo possono superare i 37.000 per l'afflusso turistico lungo la costa. Ascoltiamo l'assessore regionale Tiziano Consoli.
1: Il sistema IT Alert prevede appunto un allertamento in caso di emergenze, di crisi nazionali o localizzate a livello regionale o interprovinciale, di avvisare in autonomia tutte le popolazioni che sono interessate da un evento calamitoso. Quindi in conferenza Stato-Regione appunto è stato deciso di sviluppare questo IT Alert solamente con dei sistemi ancora più ridotti di campo d'azione, e oggi invece con questa esercitazione andremo invece a svilupparlo su una massa molto ampia e diretto esclusivamente anche a tutte le popolazioni interessate, non solo ai comuni. Quindi è una sperimentazione importante che si farà, ma soprattutto si valuteranno le emergenze delle dighe, quindi ci sarà una rivalutazione al piano emergenza diga che sarà molto importante, un'esercitazione regionale che vedrà coinvolti 14 comuni, 2 province, e quindi sarà particolarmente importante e sensibile l'attitudine anche dei volontari di intervenire in una situazione di emergenza.
0: Primi risultati dei controlli disposti dal comune di Civitanova dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza anti-alcol. La polizia locale ha elevato 8 multe a persone sorprese a consumare bevande alcoliche in orari e luoghi non consentiti, inflitte sanzioni da 160 euro ai proprietari di cani presenti sulla spiaggia e una multa amministrativa di 1.000 euro al titolare di una tabaccheria per la vendita di sigarette ad un minorenne. Per l'esercente è scattata anche la segnalazione all'Agenzia Dogane Monopoli, che potrà valutare la sospensione della licenza. L'ordinanza, secondo il sindaco Fabrizio Ciarapica, è uno strumento per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nelle zone più frequentate della città, ribadendo 0 tolleranza a chi infrange le disposizioni adottate. L'amministrazione comunale di Civitanova Marche, in seguito ai precedenti episodi di segnalazioni e risse, definisce la necessità di prevenire le trasgressioni con attività di monitoraggio che proseguiranno per tutta la stagione, con particolare attenzione ai parchi e alle aree di aggregazione. In questi giorni diversi cittadini di Tolentino hanno ricevuto un SMS sul proprio telefonino inviato genericamente dal comune, con il quale si avvisa che risulta una infrazione associata alla targa del proprio autoveicolo, per cui si invita a controllare i dettagli cliccando su un link riportato nello stesso messaggio. Ovviamente si tratta di una truffa, pertanto si invitano i cittadini a non aprire il messaggio ed eliminarlo dal proprio smartphone. Soprattutto è fondamentale non cliccare sul link indicato. Il comune di Tolentino chiarisce che non vengono mai utilizzati da parte dell'ente messaggi SMS per comunicare con cittadini e non vengono mai richiesti pagamenti mediante procedure telefoniche. Si raccomanda la massima attenzione e si invitano i cittadini a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto. Ieri il consigliere con delega alla Protezione Civile Gianluigi Serena ha partecipato a Rimini, rappresentanza del comune di Porto Recanati, alla cerimonia di premiazione della bandiera gialla FIAB Comuni Ciclabili, che ha visto la premiazione di 171 comuni italiani impegnati nella promozione della mobilità sostenibile e nell'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Ritirare la bandiera gialla FIAB non è solo un premio, ma un impegno, ha dichiarato Serena durante la cerimonia. Questo riconoscimento conferma la volontà della nostra città di mettere la bici al centro della mobilità, con l'obiettivo di avere meno auto, più sicurezza e una migliore qualità della vita. La Controra di Musicultura, il Festival nel Festival, che ama l'anima l'intera settimana della Kermesse, continua tra cortili e piazze del centro storico di Macerata con concerti, recital, incontri, dibattiti, tutti ad ingresso libero. Stasera in piazza Vittorio Veneto alle ore 20:30 in anticipo rispetto a quanto previsto, per poter permettere a tutti di partecipare alla fiaccolata per i giovani morti nell'incidente stradale di sabato, saliranno sul palco gli altri quattro vincitori di Musicultura per la seconda parte del concerto condotto da Gian Vignola di Rai Radio 1, dedicato agli 8 artisti che si sono aggiudicati il titolo 2026 e che si esibiranno davanti al grande pubblico maceratese insieme al frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina, che accompagnato dalla sua band si esibirà anche allo Sferisterio nella finalissima di sabato 20 giugno. Le serate finali del festival si terranno allo Sferisterio venerdì 19 e sabato 20 e poi ci sarà la possibilità di rivederle il 13 luglio grazie alla messa in onda dello speciale su Rai 1. Tutti gli appuntamenti della Controra e il programma completo del festival sono reperibili sul sito di Musicultura. Fervono i preparativi per il villaggio di Gusta Porto nell'area portuale di Civitanova Marche. Sabato 20 in mattinata si terrà l'Agora al Mercato Ittico. Nel pomeriggio si apre Gusta Porto Village e fino a sera in tutta l'area portuale si seguiranno attrattivi, assaggi e animazioni che restituiranno un porto da vivere a 360 gradi. A campeggiare la piazza a mare sarà la cucina viaggiante che ospiterà i ristoratori di Civitanova Marche, pronti a proporre il port food, con la possibilità di assaggiare il cibo marinaro da passeggio con pietanze che valorizzano il pescato locale di stagione, partendo dalla tradizione ma strizzando l'occhio al gusto contemporaneo. In questa edizione il cibo sarà accompagnato da vini e birre di due realtà del territorio ad alto valore sociale, ossia la Pars di Corridonia e Birracca di Macerata. Altra novità di questa edizione è Portobello, il mercatino di arte e artigianato, live painting e manufatti di alto pregio da apprezzare fronte mare. Da metà giugno a metà settembre 29 beni del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari di apertura per ospitare in 15 regioni d'Italia sere fai d'estate. Fra gli eventi principali in calendario, domenica 21 giugno l'Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati ospita dalle ore 17:30 la prima edizione di Leopardi a prova di voce, rassegna dedicata al grande poeta recanatese a cura del critico letterario e saggista Roberto Galaverni. La giornata si divide in due momenti. Alle 17:30 Leopardi, la natura e la poesia, dialogo tra Roberto Galaverni ed Umberto Piersanti. Il programma continuerà alle 18:30 con il Poetry Slam a suon della tua voce, competizione poetica di carattere performativo. Si concluderà la giornata alle ore 20:30 con la cena leopardiana presso l'Enoteca Versato, un itinerario letterario e gastronomico, la scoperta dei gusti e delle abitudini alimentari di Giacomo Leopardi, guidato dal critico letterario e storico dell'alimentazione Tommaso Lucchetti. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito ortoinfinito.it. Una sinfonia corale ed un poema sinfonico per pianoforte, coro ed orchestra per evocare il dolore della Vergine Maria sotto la croce e la passione di suo figlio, di Cristo. La sofferenza degli innocenti e il Messias è l'opera sinfonica di Kiko Argüello. Un doppio omaggio alla Madonna che il compositore spagnolo proporrà il 19 giugno prossimo alle ore 19.30 nella piazza del Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto e il 21 giugno prossimo alle 19.30 all'Arena Sferisterio di Macerata, città di Maria e del grande apostolo della Cina, padre Matteo Ricci. Pittore spagnolo, iniziatore del cammino neocatecumenale, insieme a Carmen Hernández, Kiko ha posto al servizio della Chiesa e della liturgia la sua vocazione artistica. La pittura, l'architettura espressa nell'arte sacra come riflesso della luce di Dio ed anche la musica, potente e misterioso linguaggio spirituale, come via per annunciare il Vangelo all'uomo contemporaneo. L'evento di risonanza internazionale sarà trasmesso venerdì 19 giugno e domenica 21 in diretta streaming sulla pagina web del Cammino Neocatecumenale.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Per domani previsto cielo generalmente sereno con sviluppi cumuliformi sull'Appennino nel pomeriggio. Venti nord orientali in attivazione da metà mattinata e fino a pomeriggio inoltrato. Temperature in aumento. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Se

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Bentornati su Radio Nuova Macerata, questa come sempre è Le Marche che Innovano, il format che racconta le buone pratiche che contribuiscono alla crescita dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale della nostra regione, tutte quante legate con il filo rosso dell'innovazione. Buongiorno e bentrovati. L'inizio, l'incipit della puntata di oggi lo dedicheremo al mondo del lavoro, mondo del lavoro che è stato presentato dagli organi di comunicazione del governo e dagli analisti proprio poche settimane fa su scala nazionale come un mondo occupazionale in crescita, ma che allo stesso tempo, sempre secondo dati riportati circa due o tre giorni fa, ora a memoria non ricordo, dal Sole 24 Ore, comunque è anche un mondo del lavoro che viene presentato come di difficile accesso per certi settori, un mondo del lavoro a cui appartiene una formazione che ha due facce della stessa medaglia, un mondo del lavoro che secondo quest'articolo sottolinea anche come chi è chi è alla ricerca del lavoro non beneficia di quelli che sono gli strumenti messi a disposizione anche dal governo come fondi pubblici appunto per la formazione o per potersi in qualche modo ricollocare. Insomma, uno scenario veramente articolato, complesso di questo mercato, quello del lavoro, e oggi ne parliamo con Mauro Guzzini, presidente della fondazione ITS Academy di Recanati. Dovrebbe essere in linea.
2: Sì,
1: buongiorno presidente, buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata, ben trovato.
2: Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
1: Dunque, iniziamo subito da quello che è il dato di attualità, nel senso che dopo l'ultima assemblea recente lei è stato confermato, anzi riconfermato, perché mi sembra sia la seconda volta, mi corregga se sbaglio, alla guida, alla presidenza di Fondazione ITS Academy. Sì. Ce la presenti, chiaramente parliamo di una realtà nota e consolidata, ma anche a beneficio dei tanti ascoltatori giovani del territorio, ma di tutta la regione. Ci può presentare chi è ITS Academy, dove nasce e quali sono i suoi obiettivi?
2: Sì, grazie, buongiorno. Allora, la Fondazione ITS Academy in realtà nasce ormai intorno al 2012-2013, adesso non ricordo esattamente, proprio perché c'era bisogno di una serie di corsi di formazione che, ci tengo a specificarlo subito, in realtà sono assolutamente conformi al quinto livello ETS, quindi sono assolutamente dei corsi come se uno facesse un percorso continuativo, per cui non sono delle formazioni fatte da enti terzi, sono riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione e quindi permettono, consentono poi di accedere per esempio a, se uno volesse fare ulteriori corsi universitari, comunque dà dei crediti, per cui sono dei corsi fatti da fondazioni private ma che hanno una realtà pubblica, e questa è la prima cosa importante. Quindi comunque uno investe su se stesso facendo dei percorsi di formazione che comunque hanno il loro valore effettivo legale, quindi questo era per fare questa premessa. E ovviamente queste ITS Academy, queste fondazioni ITS nascono, la nostra in particolare, proprio per formare su alcuni argomenti specifici delle persone, perché è aperta a tutti ovviamente, ma bisogna avere un diploma di scuola media superiore ovviamente per accedere, però non è che devi avere 19 anni, puoi averne anche 40, questo per allargare ancora di più la platea di interesse di questo, quindi non è solo per i giovani, è per chiunque voglia fare un tipo di formazione specifica, diciamo accademica, diciamo così.
1: Ha fatto bene, mi perdoni se entro un po' così in gamba tesa nella nostra conversazione, ma ha fatto bene a specificarlo subito, perché appunto questo dato diventa di interesse anche per i tanti che magari hanno perso il lavoro, magari penso ai NASPI o chi sta cercando la via più adatta per potersi riformare e ricollocare.
2: Esatto, e questo qui diciamo che apre proprio un ventaglio, perché la cosa molto interessante di questi corsi è che non sono corsi che si tengono, diciamo così, solo a scuola, diciamo che in tutte le sedi che per esempio la nostra Academy ha nelle Marche, Pesaro, Fano, Ancona, Recanati di Tolentino e Ascoli Piceno, ma in realtà
1: sono,
2: diciamo,
1: tante,
2: così, una buona parte delle ore vengono proprio, diciamo così, realizzate in azienda con dei tutor che sono, diciamo così formati, perché sono dei dirigenti o dei responsabili aziendali, per creare quelle specifiche competenze tecniche. Quindi ecco, diciamo che la connessione, e diciamo che il 70% dei docenti in realtà sono manager delle imprese
1: di estrazione aziendale, quindi
2: sì, sono proprio che dedicano appunto poi nelle nostre, chiamiamole, academy, scuole, a formare i ragazzi sia nei corsi, diciamo così, scolastici, chiamano così, che poi seguendoli nelle imprese. Quindi è, diciamo, un connubio molto importante, diciamo così, per l'Italia a suo tempo molto innovativo, perché connette le imprese con la formazione diretta ufficiale.
1: Assolutamente, e infatti lei mi conferma che la formazione è quella più utile, soprattutto nel post diploma o anche nel post laurea o nella ricollocazione magari a seguito di un'interruzione lavorativa, è proprio quella che si fa on field, come si dice, no? Quella che chi ti trasmette un determinato saper fare specifico e come nel vostro caso di elevatissimo profilo, non è sulla cattedra, mi perdoni la metafora, ma è dentro l'azienda, dentro quel determinato reparto.
2: Ecco, diciamo che parte in azienda, parte invece proprio nelle nostre sedi, fatto sia da docenti, diciamo così, che possono essere universitari o delle scuole superiori, oppure proprio da manager. Questo è molto importante. E l'altra cosa importante è che, ecco, la nostra fondazione ha tantissimi soci industriali, forse siamo la fondazione marchigiana sicuramente con più soci industriali. Se andate nel sito della formazione vedrete l'elenco, proprio sulla parte fondazione soci, l'elenco dei soci fondatori, che vede quasi tutte le Confindustrie, moltissime scuole, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Camerino. Quindi ecco, diciamo che c'è una grandissima sinergia tra le scuole, le industrie, le Confindustrie e anche l'università.
1: Questo è molto
2: bello. Se poi scorrete sull'elenco dei soci fondatori e dei soci partecipanti, vedrete quante aziende della regione Marche sono soci della nostra fondazione. Quindi ecco, quando appunto dico che è veramente un connubio che permette non solo ai ragazzi, ovviamente il grosso della, diciamo così, dell'interesse è sui ragazzi, ma a chiunque abbia un diploma di scuola media superiore, di evolvere, anche perché in questi anni abbiamo fatto, anche grazie al PNNR ovviamente, tutta una riqualificazione delle nostre sedi e abbiamo investito tantissimo sugli strumenti. Quindi diciamo chi viene da noi trova paradossalmente degli strumenti molto innovativi, dico dai CAD 3D o qualsiasi altra cosa, che può servire per integrarsi la produzione delle macchine utensili fatta specificatamente, sistemi di design avanzato, insomma tutto quello che serve alle aziende del territorio. Questo un po' è
1: per crescere, appunto, per innovare, come diciamo noi ai nostri microfoni, alle aziende del territorio. Quindi adesso volevo un attimo.
2: Mi permette una
1: certo, prego,
2: io
1: prego, prego. Poi dopo torno da lei.
2: Ho due gravi malattie, sono pelato e sono ingegnere meccanico.
1: non sono malattie gravi, sì, nessuno.
2: Sono malattie gravissime. Però ecco, io vorrei distinguere tra sviluppo e innovazione, perché l'innovazione è una cosa diversa, diciamo così, è molto
1: trasversale,
2: molto difficile da spiegare. Ecco, diciamo che queste questi corsi sono proprio per lo sviluppo delle imprese. Poi l'innovation, c'è una vecchia definizione, successful exploitation of a new idea, quindi una, diciamo, lo sviluppo di un'idea nuova di successo, l'innovazione. Invece lo sviluppo, o quella che è chiamata ricerca e sviluppo, ecco, con questi noi diamo ai ragazzi, alle persone, diciamo, che sono i nostri corsi, di entrare nello sviluppo dell'azienda grazie alle cose. Poi magari uno è lì e riesce anche a innovare qualcos'altro. Ecco, ci tengo a fare queste precisazioni per via delle due malattie che lo dicevo, prima.
1: Ha fatto benissimo, perché oltretutto questi, come dire, sono chiarimenti per noi fondamentali, soprattutto se dati dalle voci, come dire, illustri, più brillanti del settore. Torno un attimo sul discorso dei dati, per far sapere anche a chi ci ascolta da casa quanti sono attualmente i corsi e fino adesso, diciamo, un calcolo cumulativo dei corsisti formati a spanne anche dalla nascita fino ai nostri giorni.
2: Adesso guardi, questo è un dato che sinceramente il totale, allora, siamo partiti con i primi due corsi, adesso attivi ci sono 11 corsi in tutte le Marche, quindi sono corsi anche molto importanti, anche particolarmente interessanti, dalla chimica alla farmaceutica alle smart technology, alle materiali, ecosostenibilità, innovazione con materiali polimerici, tecnologie per la produzione biotecnologica e farmaceutica. Ecco, quindi diciamo che i corsi, diciamo così, abbracciano le esigenze dei nostri soci sostanzialmente, perché hanno bisogno di quelle figure. Consideri che è difficile fare un calcolo, sinceramente non ci avevo pensato, adesso provvederò. Attualmente ogni anno abbiamo circa 200 studenti, grosso modo 200-240 studenti.
1: Quindi superiamo abbondantemente l'ordine delle migliaia, se volessimo fare,
2: sì,
1: diciamo,
2: dovremmo essere un calcolo
1: cumulativo, e sono tanti. E ci stiamo avviando alla chiusura, sa che noi radio siamo tutti un po' contingentati con i tempi.
2: Migliaia, 200 studenti. Perché normalmente sono circa, il massimo delle presenze sono 25 persone,
1: okay,
2: ogni corso, ogni annuale,
1: okay,
2: quindi okay. Ecco, questo lo voglio dire, quindi no, siamo grosso modo sono, ecco, se li somma tutti da quando siamo partiti oggi, sì, probabilmente sì, i diplomati sono nell'ordine delle migliaia, gli annuali sono circa 200 ad anno.
1: Assolutamente. Ora
2: era per precisare.
1: Ha fatto benissimo, anche perché i dati non dicono niente, come si dice di solito, se non c'è una voce, l'esperienza di qualcuno che le riesce a commentare. Ed è proprio in qualche modo questo il motivo per cui lei gentilmente ha risposto al nostro invito.
2: Vi ringrazio voi, chiaramente.
1: E volevo, avviandoci un po' alla conclusione, volevo chiederle qual è il tasso di occupabilità, diciamo, rispetto ai ragazzi che comunque le persone, perché non sono solo, diciamo, giovanissimi, che entrano comunque in ITS Academy e frequentano almeno uno dei vostri corsi.
2: La ringrazio per la domanda, perché è una delle cose più importanti che poi troverete con i dati anche sul sito, sulle brochure dei nostri corsi. Normalmente abbiamo più del 90% dei diplomati assunti a fine percorso, quindi non dopo 4 anni o 5 anni,
1: alla fine del percorso.
2: Sì, perché tra la formazione fatta, diciamo così, nelle sedi scolastiche e la formazione fatta nelle aziende, normalmente, siccome, ecco, questa è una cosa che purtroppo va detta, in Italia la formazione tecnica non è molto attraente, non so perché, e quindi, diciamo, le aziende hanno bisogno di tecnici formati, per cui diciamo che, ecco, questa è un'altra, anche perché ci sta ascoltando, un'altra spinta, non tralasciamo la formazione tecnica, perché specialmente in questa fase è veramente fondamentale.
1: Per chiudere questo suo mandato da poco iniziato, dove spera di portare portare Fondazione ITS Academy?
2: Allora, guardi, sinceramente questa è una cosa su cui stiamo ragionando tutti, perché la Fondazione ha un CDA, un consiglio di amministrazione.
1: Certo.
2: Quindi è molto, diciamo, molto interessante sempre fare i nostri incontri. Ecco, diciamo che in questa fase vorremmo raggiungere un consolidamento. Quindi siamo cresciuti, dovremmo arrivare, adesso abbiamo 11 corsi attivi, realisticamente arriveremo ai 14 corsi attivi, quindi con iscritti effettivi. Ecco, però ecco, non vorremmo arrivare ai 30. Ecco, vorremmo consolidare per dare proprio anche una continuità a tutti i corsi e renderli più conosciuti. Quindi i corsi attivi, renderli più conosciuti. Quindi ecco, diciamo, una fase di continuare lo sviluppo, ma allargando e consolidando. Se la media degli studenti, non so, è 18-19, portare questi 11 più 3, 11 più 4 corsi attivi ad averne effettivamente sempre 25. Questo è un po' l'interesse attuale, l'obiettivo che ci poniamo io stesso come presidente e come CDA per questa fase.
1: Ed è un obiettivo bellissimo, molto importante, per il quale noi, come dire, incrociamo le dita e la invitiamo a tornare ai nostri microfoni per darci successivi aggiornamenti. Ci auguriamo anche, e magari lo possiamo fare insieme, che questi dati, questi impegni che lei e che il suo CDA che presiede vi state prendendo, siano anche di buon auspicio per i tanti diplomandi degli istituti professionali che proprio in questi giorni si stanno preparando ad affrontare l'esame di maturità. Io ringrazio di nuovo Mauro Guzzini, presidente di Fondazione ITS Academy con sede principale a Recanati, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi del tempo.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Ed eccoci tornati con l'augurio di Alfa Giovanotti di buon vento, augurio che estendiamo a tutti gli imprenditori e tutti i professionisti e tutti coloro che lavorano, che stanno studiando e sono in procinto di dare gli esami della sessione estiva o gli esami di maturità, ma anche chi intraprende un percorso di cura e si avvia verso la guarigione. Bentornati qui su Le Marche che Innovano, Radio Nuova Macerata. Io sono Giacomo Baldassari e appunto siamo qui per proseguire nel nostro viaggio breve di un'ora con il format che racconta le buone pratiche e la crescita della nostra regione, spaziando dall'economia al terzo settore, all'innovazione, allo sport, collegando tutto questo racconto con il filo rosso dell'innovazione. E non è un caso che appunto abbiamo scelto, la scelta della nostra Gigliola in regia, che salutiamo e ringraziamo come tutti il lunedì, proprio perché appunto parlando di buon vento, parlando di navigazione di vela, andiamo automaticamente a introdurci a quello che è il tema di questa seconda parte. Abbiamo parlato di buone pratiche, di quando il terzo settore, di quando gli impegni benefici e lo sport si mettono al servizio di messaggi importanti, come può essere quello della prevenzione. Ed è il caso di Wonderful Sailing Team, un equipaggio di vela che fa capo a un'imbarcazione di Porto Civitanova, iscritta al Club Vela Porto Civitanova, che è un amico di questa radio, è una realtà a livello sportiva consolidata nel settore e nella regione. E Wonderful Sailing Team assieme ad Andos Milano è impegnata ormai da 2 anni in un'iniziativa che si chiama Giro di Boa, che attraverso il coinvolgimento a bordo in navigazioni e in regate di pazienti operate o in cura per patologie tumorali mammarie, e attraverso lo sport appunto riescono a girare metaforicamente la boa, lasciandosi alle spalle la malattia per riprendere una vita sempre migliore. Ne parliamo oggi con la project manager di Wonderful Sailing Team, che è in collegamento con noi al telefono, Laura Bartolini, e con la psicologa dell'equipaggio, Serena Peroni. Benvenute ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Salve a tutti, benvenuti.
3: Ciao Giacomo, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao Laura, ciao Serena, noi ci conosciamo ed è giusto dirlo, perché la radio è stata coinvolta in tutte quelle che sono le tappe di Giro di Boa. Giro di Boa che vengo da te, Laura, proprio per sottolineare il fatto che si è da poco conclusa una tappa estiva a Civitanova scorsa settimana. Ma prima di questo racconto, dici come è nata l'idea.
3: Assolutamente. Ciao Giacomo, buongiorno di nuovo a te e buongiorno a tutti. Ti ringraziamo innanzitutto per questo invito, perché come sai è un progetto a cui io e Serena teniamo particolarmente dal punto di vista personale ed emotivo.
1: Certo.
3: Quindi poter essere qui dopo il successo dell'edizione appena trascorsa ci riempie davvero di gioia. Allora, Giro di Boa nasce nel 2024 da un'idea, permettimi di dire, folle, di un gruppo di amiche, donne, veliste, quindi appassionate di vela, appassionate di mare e di vita all'aperto più in generale, che ha deciso di fondare questo progetto con l'obiettivo di utilizzare l'esperienza velica come una metafora di vita e soprattutto di rinascita per tutte quelle donne che purtroppo hanno dovuto attraversare un momento doloroso, lungo e anche drammatico, come quello delle cure oncologiche legate alla scoperta di un tumore al seno. Quindi tu sei un velista, molti dei nostri ascoltatori magari sono appassionati di mare, quindi sapranno che in gergo velistico il Giro di Boa è proprio il momento in cui la barca vira, cambia rotta. E allo stesso modo ci auguriamo che con questo progetto tutte quelle donne che hanno affrontato un momento difficile della loro vita con una diagnosi di tumore al seno possano riappropriarsi della propria normalità e possano gradualmente ritornare alla vita precedente.
1: Che poi Giro di Boa è soltanto l'evento per, come dire, dare voce al vostro impegno in modo, dal punto di vista di marketing e comunicazione, un po' più strutturato. Però il vostro impegno è costante nell'anno. Che cosa fate? Vi allenate, partecipate a regate?
3: Assolutamente sì, è ovviamente un equipaggio che si ritrova tutto l'anno, anche nei mesi quelli più duri per la vela, che sono i mesi autunnali, i mesi invernali. Noi ci ritroviamo, abbiamo un programma d'allenamento che è abbastanza serrato e che cerca di coincidere il più possibile poi con gli impegni lavorativi di tutte noi. E abbiamo un'istruttrice di vela che è Valentina Stronati, che poi è l'istruttrice di vela del club ed è anche l'istruttrice di vela del Wonderful Sailing Team.
1: Sì, la salutiamo Valentina, permettimi. La salutiamo, Valentina fa parte dei tecnici, dei coach del Club Vela Porto Civitanova, che è una delle squadre di vele con, da un punto di vista quantitativo, non solo dei titoli ma proprio delle risorse dei ragazzi, mi piace sottolinearlo, una delle più strutturate nelle Marche. Sono oltre i 100 agonisti nel 2000, tesserati agonisti nel 2026.
3: Esatto, quindi è nato appunto un paio d'anni fa come un progetto embrione e con forza, determinazione e con anche le giuste partnership, di cui poi parlerò in un minuto finale se me lo consenti.
1: Assolutamente, me lo segno già.
3: E soprattutto a trasformarsi da un sogno nel cassetto a un evento strutturato di una certa rilevanza, di una certa importanza a livello locale e nazionale, perché come hai giustamente anticipato, uno dei nostri partner principali è Andos Milano, quindi l'associazione nazionale donne operate al seno, con cui abbiamo iniziato a collaborare un paio d'anni fa. Abbiamo per il secondo anno consecutivo il patrocinio dell'ordine degli psicologi e delle psicologhe delle Marche, quindi davvero siamo contente che questo sogno nel cassetto, piano piano dal cassetto, sia uscito e non solo si sia realizzato ma stia addirittura decollando, con una seconda edizione che si è appena conclusa dal 5 al 7 giugno e addirittura con una terza edizione che si terrà a fine settembre dal 25 al 27.
1: Ecco, questo è un bellissimo spoiler, e con il quale lo sfrutto come una sorta di assist per andare dalla dottoressa Peroni, per andare da Serena e chiederle un po' come riesce, perché credo che sia tuo, no Serena, questo compito, a mettere d'accordo e a ottimizzare la cooperazione, la collaborazione a bordo di questi tre soggetti, della società sportiva, del club vela, del team, quindi dell'armatore e delle ragazze, e di Andos. Chiaramente in questo il tuo mestiere, il tuo know-how di psicologo, credo che aiuti molto.
4: Ciao Giacomo, buongiorno a tutti.
1: Contento allora di ritrovarti. Non in barca stavolta, ma contento di ritrovarti.
4: Allora, guarda, mettervi tutti d'accordo non è stato difficilissimo in verità, perché con il fatto che noi siamo partiti un po' dall'esperienza di gruppo e dall'esperienza della nostra cara amica Laura con la malattia, diciamo che questo ha fatto da grosso traino, e quindi è stato tutto molto motivante. Per cui con le ragazze del team e con Valfredo, che è, diciamo, sempre l'armatore che oltre a supportarci ci sopporta.
1: Valfredo Marsili, armatore storico Club Vela Porto Civitanova, mandiamo un saluto anche
4: esatto,
1: a lui.
4: Passi scatenati in barca. Devo dire che insomma ci è bastata un po' la prospettiva di lavorare a questo tipo di progetto che ci siamo attivati tutti quanti. Poi chiaramente alla buona volontà è dovuto seguire un lavoro abbastanza preciso di integrazione, quindi chiaramente io come professionista legata all'ordine delle psicologhe e delle psicologhe delle Marche ho sottoposto a loro un progetto per il quale è stato chiesto il patrocinio. Poi siamo andati a parlare con la Mazzaferro, che si è resa subito disponibile ad accogliere questo tipo di progetto. Ci siamo un po' all'inizio inserite all'interno di quello che era un po' il calendario delle regate, delle veleggiate, perdonami, civitanovesi. Questo però, devo dirti la verità, è nata un po' come esigenza organizzativa, ma è nata anche come conseguenza di quello che era il nostro pensiero, perché noi sappiamo che rinascere dopo la malattia è difficile, è che noi siamo pieni di tantissime iniziative che servono sia dal punto di vista medico, dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista preventivo, però che servono tanto ad aiutare le persone mentre affrontano la malattia. Invece sappiamo benissimo che quando una persona esce da un percorso medico lungo e impegnativo, anche quando ne esce vincente, quindi ne esce nel migliore dei modi, spesso sperimenta un sacco di solitudine, perché essere fuori dal contesto per tanto tempo vuol dire anche non sapere più da che parte cominciare, e vuol dire anche perdere quella base di confidenza in se stessi che fa sì che possa innescarsi il motivo al cambiamento, no? Il motivo ad andare avanti, una sorta di anche
1: assolutamente
4: di tremenda. È nel nuda, però c'è e si fa fatica a lasciarla, perché subentra la stanchezza, perché si ha paura delle ricadute, perché ci si sente inadeguati a un mondo che improvvisamente ricomincia ad andare velocissimo come non andava da tempo.
1: In qualche modo, scusami se ti interrompo, voglio rifarmi a quello che ti ho sentita dire in conferenza stampa per presentare questa edizione 2026 di Giri di Boa qualche giorno fa a Civitanova. Tu hai detto che c'è sostanzialmente, non avete scelto la vela a caso, ma non solo per il suo potenziale di team building, di comunicare valori che sono un po' comuni a tutti gli sport, ma forse nella vela sono più immediati, come la salute, come la forza, come il contatto con la natura, come la resilienza, ma oltre a questo è tipico un po' della vela o della marineria in generale, dover accettare e saper convivere anche con magari un periodo di tempo brutto che non puoi scegliere se prendertelo o non prendertelo, quando lo prendi te lo tieni, un po' come ahimè succede nel caso della malattia. Nel momento in cui finisce la tempesta e magari ti trovi nella bonaccia più noiosa, è un po' come quando per grazia di Dio si guarisce e però resta una sorta di sottofondo di solitudine.
4: Sì, assolutamente. La vela l'abbiamo scelta anche perché è una grandissima metafora della vita. Nel mare c'è veramente di tutto, non a caso, insomma, abbiamo fior fiori di pagine della letteratura che parlano di mare, di avventura sul mare, insomma, ci sono dei veri trattati antropologici mascherati da romanzi che parlano di quella che è la meravigliosa metafora della vita e del mare. Quindi la vela in questo ci aiuta. Ed è proprio anche la bonaccia, come dicevi tu, no? Noi finché siamo nella tempesta, in qualche maniera l'adrenalina, lo scatto di reni, la sopravvivenza, e poi arriva la bonaccia e sappiamo benissimo che la bonaccia è una roba che i marinai temono tantissimo, proprio perché passa il tempo e non succede niente. E lì è veramente difficile starci dentro, per cui l'idea che abbiamo avuto è stata quella di prendere tutte le donne, le giovani donne, più o meno giovani. Quest'anno abbiamo avuto in barca un'ex paziente oncologica di 81 anni che non era mai salita in barca in vita sua, e siamo riusciti anche a farla timonare un pochino, farla stare alle vele, quindi insomma a regalare a tutte una possibilità di esperienza di ripartenza, cimentandosi una cosa completamente nuova, ma soprattutto, e qui la scelta di inserire anche la veleggiata all'interno delle veleggiate già organizzate, quindi di non fare un vero e proprio evento a parte, di inserirle nel mondo, perché noi ci dobbiamo ricordare che il posto delle persone, chiunque loro siano, è nel mondo e non in un mondo a parte. Per cui messe subito, come si dice, di botto in un equipaggio, in mezzo a tante altre barche, in mezzo a tante altre persone diverse, a cimentarsi e a fare quello che si può, al meglio che si può, divertendosi.
1: E questo è di fatto veramente una metafora di appunto resilienza e di inclusione. Proprio di inclusione ci chiede uno dei nostri ascoltatori, che ha scritto una domanda per Laura al 393 108 23 89, che è la nostra WhatsApp line. Approfitto anche per ricordare che chi vuole interagire con noi vive voce se può farlo anche telefonicamente chiamandolo 0733 23 75 75. E vengo alla domanda di Francesco, un nostro ascoltatore di Roma, pensa Laura, che chiede a te come project manager il valore dell'inclusione e per far crescere una disciplina come la vela, che attualmente è una disciplina che porta nella nostra regione ma anche in tutta Italia a livello giovanile. Sono svariati i titoli mondiali delle classi giovanili che la nazionale Under 19 ha vinto negli ultimi tempi. Quindi inclusione e vela, è o non è un binomio, vincente?
3: Assolutamente sì, è un ottimo punto. Tra l'altro, come sai, Giacomo, il mio lavoro principale è un altro. Io sono responsabile marketing di Google Italia e ci tengo a sottolineare questo aspetto perché, come potrai immaginare, il tema dell'inclusione per noi è rilevante ed è fondamentale. E quindi diciamo esattamente questo valore dell'inclusione che noi abbiamo cercato di portare all'interno di questo progetto, ancora una volta utilizzando la metafora della barca a vela. Per noi la barca a vela diventa un luogo in cui c'è spazio per tutti ed è un po' il messaggio principale che abbiamo voluto comunicare anche con Giro di Boa. Indipendentemente dal tuo trascorso, indipendentemente dal tuo presente, nella barca si entra in una dimensione parallela, in una dimensione in cui la cooperazione, il lavoro di team, l'equipaggio diventano fondamentali per il raggiungimento di un obiettivo, che può essere un obiettivo sportivo, ma soprattutto un obiettivo davvero di vita. Perché poi ricordiamoci che siamo equipaggio e quindi tecnici in un certo senso quando siamo sull'imbarcazione, ma poi scendendo dall'imbarcazione ciascuno di noi riprende il proprio ruolo personale nella vita di tutti i giorni e quindi da equipaggio si torna ad essere un gruppo di persone che condividono valori e di cui sicuramente l'inclusione è uno dei valori principali che ci teniamo tantissimo a promuovere.
1: Assolutamente. Per arrivare a questo numero di buone pratiche, alla qualità, alla bellezza, alla bontà di queste buone pratiche, c'è sicuramente un gioco di squadra che va anche oltre i partner istituzionali che abbiamo citato fino adesso. Chi dobbiamo ringraziare?
3: Sicuramente l'associazione Andes di Milano, vi ricordiamo Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che da anni si occupa a livello nazionale di sostenere ex pazienti oncologiche. Sicuramente il Wonderful Sailing Team, questo gruppo di amiche veliste di cui io e Serena facciamo parte e che da diversi anni ormai si ritrova con l'obiettivo di sostenere queste cause sociali. Ringraziamo il nostro armatore ancora una volta, Alfredo Marsili, che ci mette a disposizione la sua imbarcazione, un bellissimo Jeannot Odyssey su cui facciamo gli allenamenti e che utilizziamo per la veleggiata. L'ordine degli psicologi e delle psicologhe delle Marche e poi tutti i partner più o meno istituzionali che hanno collaborato a questo progetto e che ovviamente ci mettono a disposizione le strutture come ad esempio il Club Vela di Porto Civitanova. Tra l'altro, se mi consenti altri 30 secondi, vorrei ringraziare anche tutte le associazioni locali con cui siamo venuti a contatto in questi mesi e che molto probabilmente parteciperanno a partire dall'edizione di settembre.
1: Ricordiamo le date per salutarci, sì, con una promessa. Ritroviamoci a settembre quando?
3: 25 e 27 settembre,
1: Club Vela di Porto Civitanova, via Molo Nord. Basta dire questo, penso che tutti gli appassionati di sport e di mare sappiano dove si trova e di conseguenza dove trovarvi per il prossimo appuntamento di Giro di Boa. Io ringrazio la dottoressa Peroni, Serena Peroni e Laura Bartolini, rispettivamente psicologa e team manager di Wonderful Sailing Team Porto Civitanova in partnership con Andos Milano. Grazie per essere state con noi e, come si dice in questi casi, buon vento. Io mi avvio alla conclusione della nostra trasmissione e, come dico sempre nel salutarci, viva le cose fatte col cuore. Ciao.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Radio Nuova in Blu.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Allora, siamo qua anche oggi e siamo con Giuliano Centioni che ecco qua, siamo vicini, ci farà sapere cosa fa da qualche giorno questa situazione. Vai!
1: Dunque, la settimana scorsa è stato il secondo turno delle elezioni comunali con l'esito della vittoria della coalizione di destra capitanata dal il sindaco uscente Sandro Parcaroli, quindi riconfermato sindaco per il secondo mandato, e la coalizione che ha perso di centrosinistra capitanata da Gianluca Tittarelli, che appunto ha perso, però con un discreto successo di Tittarelli, che tra l'altro tra il primo e il secondo turno ha aumentato i voti, come d'altronde anche il sindaco uscente, quindi conclusa questa vicenda che in parte aveva diviso Macerata in come possiamo dire, in comportamenti alcuni anche un po' odiosi da parte delle due fazioni. Sostanzialmente il gioco doveva essere tra i due candidati. Parcaroli furbescamente ha sfruttato il fatto che lui aveva fatto il primo mandato, quindi aveva una sua notorietà, quindi era presente sul territorio, e Tittarelli invece, essendo nuovo alla politica, perché tra l'altro era presentato in lista civica, quindi non aveva agganci partiti o di altre cose. L'unico aggancio che aveva lui con il territorio era che, a parte il ruolo il professionale che è direttore del centro commerciale Val di Chienti, ma soprattutto era il presidente della squadra di pallavolo, quella ex famosa squadra, Montalbano, si chiamava Montalbano, e attualmente Macerata, che milita in Serie A2. Diciamo che questo era l'unico contatto di Tittarelli con la gente, col territorio. Le elezioni dunque hanno dimostrato diverse cose interessanti, e è stato anche oggetto di discussione sui giornali, e cioè innanzitutto che il Parcaroli aveva un collegamento molto forte con il territorio, il suo periodo di amministrazione evidentemente è riuscito a mettere radici in alcune zone importanti di Macerata, e questo gli ha permesso di fare una campagna elettorale quasi ad personam, porta a porta, cosa che ovviamente non poteva fare Tittarelli, sia perché appunto Tittarelli si affacciava alla politica per la prima volta in queste elezioni, ma soprattutto anche perché aveva scelto insieme ai suoi sostenitori, quindi alle varie liste del centro-sinistra e non solo, anche quelle civiche, di fare una campagna elettorale più sì di incontro con la gente, ma anche molto presente sui social. Diciamo che queste sono le due caratteristiche principali.
0: Questo perché è meglio secondo te?
1: No, non ho detto che è meglio, ha fatto questa scelta. Allora, se andiamo a analizzare il voto, viene spontaneo quasi questa riflessione. La campagna elettorale basata molto sui social chiaramente ti avvicina ai giovani, ti avvicina a un elettorato che è abituato a utilizzare il web, insomma, a essere presente nel mondo digitale, mettiamola così, molto in generale. Infatti Tittarelli ha preso voti quasi alla pari, poco più, poco meno, con Parcaroli per Macerata Centro, Santa Croce per intenderci, fino ad arrivare a Corso Gairoli, Rione Don Bosco e così via. Mentre Barcaroli ha dominato in modo assoluto la periferia, e dove appunto la differenza di voti era a favore sua, e gli ha permesso di vincere, cioè Villa Potenza, Sforza Costa, Piediripa e Quartiere delle Vergini. Qui Barcaroli è proprio ha subissato, ha raddoppiato i voti su rispetto a Tittarelli, mentre nel resto di Macerata, torno a ripetere, i due si contendevano abbastanza quasi in modo equilibrato i voti, cioè c'era la prevalenza di uno di 15-20 voti in un quartiere, in una zona, poi dell'altro e così via, quindi sostanzialmente alla pari, forse un leggero vantaggio per Tittarelli. La periferia invece proprio ha votato in modo, lo dico in senso benevolo, sfacciato a Barcaroli. Le ragioni, e le ragioni sono tante. Vuoi perché alcuni dei candidati del centrodestra, assessori eccetera, provenivano dalle frazioni, quindi è chiaro che c'è un maggiore radicamento del voto, no? Perché gli assessori ovviamente hanno portato consenso. In altri quartieri dove non c'era una grande rappresentanza del centrodestra in consiglio comunale, però è valsa, per esempio, la zona delle Vergini, il discorso della discarica, che momentaneamente e solo a parole non si dovrebbe fare a Macerata e nella zona delle Vergini. E questo è bastato alla gente per credere nel sindaco e quindi votarlo in massa. Piediripa è il più anomalo dei voti, perché da sempre, bisogna riconoscerlo, Piediripa ha lamentato la mancanza di un centro di comunità, cioè un punto del quartiere dove ci si incontra, ci si può fermare, si può parlare. L'unico centro forse, che è quello storico, ma però poco, diciamo, poco frequentato, è quello davanti alla chiesa e nel piazzale antistante alla chiesa, però non si può definire un centro di quartiere, anche se c'è la Proloco, anche se ci stanno alcune barre, tabaccherie eccetera, però non è un centro di quartiere come potrebbe essere per esempio a Collevario, la stessa Sforza Costa, non ne parliamo, Villa Potenza. Questo è un aspetto. L'altro aspetto che è sempre lamentato a Piediripa, adesso negli ultimi anni in modo molto più eclatante, è la criticità del traffico da Macerata verso la superstrada, quindi Civitanova o Coridonia, e viceversa. Ci sono delle ore del giorno che è praticamente difficilissimo o venire a Macerata o uscire da Macerata. E questo perché ci sono le due strozzature che non sono state mai risolte, cioè una al di là del Chienti, cioè quella verso Coridonia e l'imbocco della superstrada, e l'altra quella che dalla chiesa parrocchiale di Piediripa va verso Macerata nel rettilineo, dove addirittura, e ne parliamo pure di questo, il gruppo Simonetti vorrebbe fare un nuovo centro commerciale appoggiato dal sindaco Barcaroli, e siccome Barcaroli ha vinto, quindi si presuppone che anche gli abitanti di Piediripa sono contenti che gli venga costruito un altro centro commerciale, e tra l'altro questo proprio nel centro del quartiere, a fianco appunto della chiesa, tanto per intenderci, perché è un esercizio commerciale storico, ristorante, il bar di Torquati, che renderà ancora più difficile la situazione del traffico. Si è fatto un gran parlare del raddoppio del ponte sul Chienti, verissimo, però non risolve il problema, perché l'imbuto sta dalla parte di Goridonia, quindi a sud del ponte, e a nord del ponte, cioè verso Macerata. Quindi puoi anche triplicarlo il ponte, ma tanto le vie di accesso e di uscita sono sempre le stesse. Beh, ecco, nonostante questo, a Piediripa Parcaroli ha preso tantissimi voti. Quindi non so come la gente, i cittadini ragionano. E in situazioni tipo quella delle Vergini per la discarica, Piediripa per il traffico e il nuovo centro commerciale, che tra l'altro porterà anche dei problemi, perché se il nuovo centro commerciale verrà realizzato, è vero che creerà un po' di posti di lavoro, non nei 400 che vengono sbandierati, al massimo saranno 80-100, però comporterà anche la perdita del posto di lavoro in tante altre attività che ci stanno adesso, che non potranno reggere la concorrenza del nuovo centro commerciale. Quindi attenzione quando facciamo questi discorsi. Ecco, questa è un'analisi molto frettolosa e superficiale del voto, e che ne uscirà fuori. Ma il sindaco Parcaroli parla di trasformare Macerata digitalizzarla, non so cosa intenda, comunque renderla più moderna, più attiva, più presente nel territorio nazionale. Addirittura ha fatto degli esempi, adesso io, se ricordo bene, o Amsterdam o Barcellona. E invece chi ha perso, Tittarelli, proponeva un altro discorso, e cioè la riacquisizione da parte di Macerata della posizione di riferimento che aveva come provincia. E qui veniamo a un altro tema che sicuramente sarà presente sulle cronache dei nostri giornali, ma anche nelle chiacchiere dei cittadini, e cioè Macerata come era, come è diventata e come sarà.
0: Ecco, quindi un po' questo che tu adesso hai detto per i 5 anni che avremo e vedremo cosa sarà fatto, no?
1: Sì, dobbiamo considerare che i tempi sono cambiati, questo è evidente. Le province sono state ufficialmente cancellate, praticamente esistono perché anzi noi cittadini siamo stati espropriati della scelta. Sì, perché almeno prima noi sceglievamo i consiglieri provinciali, cioè chi andava in provincia nel consiglio, e chi doveva essere il presidente della provincia. Quindi c'era una scelta dei cittadini, e la scelta dei cittadini chiaramente era indirizzata sui programmi e progetti che le varie compagine politiche proponevano, no, per vincere le elezioni provinciali. Adesso invece sia il presidente che i consiglieri vengono scelti tra tutti i consiglieri comunali della provincia. Quindi è una cosa che viene, come si dice, cucinata tra i partiti. I cittadini non c'entrano assolutamente niente, e questo secondo me è un atto assolutamente antidemocratico. Perché? Perché chiaramente adesso, al di là dei partiti, se sono di destra o di sinistra poco importa, in provincia sia come presidente che come consigliere ci manderanno quelle persone, quei consiglieri comunali che ubbidiscono o raccontano una certa visione della provincia e delle città che fanno parte della provincia. Quindi sono fortemente condizionati dagli aspetti politici, e sappiamo benissimo che quando nella cosa pubblica a governare è solo la politica, iniziano i disastri. Perché finché nella cosa pubblica o insieme alla politica c'è il governo anche della comunità, espressa attraverso le associazioni, perché no, anche i partiti, le società sportive, insomma tutto quello che è comunità, e allora c'è un equilibrio, e nel bene e nel male insomma si fanno le scelte più o meno giuste. Ora è indubbio che Macerata ha perso il suo ruolo di riferimento. Un esempio stupidissimo, perché è il semplice, tra l'altro di questi giorni, la stagione lirica di Macerata, dello Sferisterio, no? Fino a un decennio fa, quindi non do la colpa solo a questa giunta, alla giunta comunale di Macerata che c'è stata fino adesso, la stagione lirica comportava che cosa? Collaborazioni tra i comuni di Macerata, Coridogna, Treia, Montecassiano, San Severino, se ricordo, Civitanova, Urbisaia. E nella stagione lirica, che era la parte predominante, c'erano anche tutta un'altra serie di eventi che convincevano il turista a dire: ma sai che faccio? Io queste vacanze le faccio a Macerata. Perché? Perché posso andare al Festival della Danza di Civitanova, posso andare alle rappresentazioni del teatro classico nel teatro romano di Urbisaia, posso andare a avere i concerti in quel

niente di buono al nostro territorio. Ma comporta che cosa? Che pian pianino Macerata sia isolata ancora di più. E la manifestazione dello Sferisterio, della stagione lirica, che se ne dica, ha perso sempre più connotazioni a livello nazionale. Anche la campagna pubblicitaria, e io sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, attraverso la stampa, articoli, inviti dei giornalisti, eccetera, pian pianino è sfumata, si è alleggerita, praticamente facciamo una pubblicità a livello regionale. La stagione lirica di Macerata, anche qui torno a ripetere, al di là di qualche affezionato che viene da quel di Parma, di Bologna, giù di lì, ormai è una stagione lirica che rappresenta il territorio maceratese e un pochino le Marche, punto. I treni della lirica che partivano da Rimini, non so se gli ascoltatori se li ricordano, dove i turisti che salivano sul treno a Rimini poi arrivavano a Macerata per la serata, per concludere lo Sferisterio, a vedere un'opera, a ascoltare un'opera, prevedevano anche l'offerta di aperitivi, di cene in piedi e così via, cioè, quindi tutte cose che allietavano i turisti e gli facevano dire: ma io vado a Macerata perché c'è questo, c'è questo, c'è questo, addirittura mi offrono pure una cena in piedi e così via. Eppure tutto questo sta scomparendo. Sì, ci sono alcune cene fatte da Rotary, dai Lions, ma stiamo sempre lì, ce la cantiamo e ce la raccontiamo per conto nostro. Questo è un aspetto importantissimo e tristissimo, perché dimostra l'isolamento di Macerata, che pian pianino l'isolamento la sta soffocando. E quelle belle energie presenti in città, e parlo dei giovani, delle attività culturali, pian pianino stanno sfumando anche quelle. E questo è, secondo me, un errore gravissimo. Un'ultima annotazione su questo aspetto. Qui a Radio Nova abbiamo parlato spesso della cultura, no? Come motore economico, culturale ovviamente, di abbellimento della città nelle sue espressioni e così via. Ora, la cultura non è che la possiamo esprimere con una o due feste all'anno in piazza con un po' di musica, no? Con i baracchini dove fanno, vendono porchetta o roba del genere. La cultura è ben altra cosa. Musicultura, altra manifestazione maceratese che stavamo per perdere l'anno scorso, e anche questa ridotta al lumicino, è un esempio di che cosa significa la cultura. Cioè, tu movimenti la città, perché d'inverno c'è la selezione, no? Dei candidati che poi approderanno alle finali che ci saranno in questi giorni, no? Hai uno strumento che lo puoi proporre tutto l'anno e vendere tutto l'anno alla nazione, non solo al territorio. Invece no, anche qui stiamo perdendo quella, come possiamo dire, quella carica emotiva di utilizzare e sfruttare musicultura anche a livello turistico, non solo culturale ma anche a livello culturistico. Cioè, qui noi ci siamo abituati che la cultura è la festa che viene fatta ogni quelle due o tre feste all'anno, con, torno a ripetere, con fiere, che sia di cibo o che sia di altra tipologia di materiali, e poi qualche festa parrocchiale. No, la cultura è ben altra cosa. Per finire l'argomento, in questo contesto anche il Lauro Rossi, teatro bellissimo, importantissimo, insieme allo Sferisterio, ma teatro che può fare alleanze con, per esempio, i teatri di Coridogna, di Treia, di Monte Cassiano, di Tolentino. Praticamente qui in provincia di Macerata ogni paese o paesino ha il suo teatro. Immaginate che bello poter organizzare un festival che
si sposta nei vari teatri.

0: comunali, no? Che può essere del teatro dialettale, come si faceva a Pollenza, oppure di semplice musica portata avanti dai giovani musicisti del maceratese, insomma, sono idee così buttate lì. Eppure abbiamo perso anche questa qui. Ricordiamoci che la provincia di Macerata, forse in Italia, è quasi molto particolare, unica, proprio per la presenza in ogni comune di un teatro, in ogni paesino di un teatro. E questo dovremmo sfruttarlo, no?
1: Direi di sì. Quindi vedremo, certo, hai detto molte cose per i 5 anni e vedremo che cosa si farà, se si riuscirà a fare, e soprattutto con le cose che tu hai detto, cosa dicono gli altri secondo te, chi è che ci sta, chi capisce bene queste cose, eccetera eccetera.
0: Sai, una cosa che è uscita fuori anche da questa campagna elettorale, diciamo che la difesa strenua di progetti, idee, non c'è stata né da una parte né dall'altra. Sì, un po' di più nel centrosinistra per quello che riguardava appunto perché Tittarelli in questo era convinto di rilanciare il ruolo di Macerata come riferimento. Però a parte questo, grandi idee, grandi proposte non ci sono state. Addirittura siamo regrediti, ci stiamo chiudendo ognuno nel proprio paesello, sotto il proprio campanile. Cioè, stiamo tornando al tempo, al Medioevo, insomma, ecco, andando per esplicitare questa riflessione. È mancato che cosa? È mancato quell'ente intermedio che si chiama provincia, che invece di alimentare le polemiche tra le varie cittadine della provincia di Macerata, vedi per la discarica, vedi il Cosmari, vedi l'acqua, il futuro dell'acqua pubblica, no? E quindi chiudersi in sterili discussioni senza arrivare a nessuna soluzione, vedi quella dell'acqua, vedi quella dei rifiuti, vedi quella delle discariche, quindi non ha portato una mediazione, non ha aperto tavoli dove poter parlare, stare insieme, addirittura ha affossato anche idee interessanti che riguardavano proprio la cultura. Una su tutte, credo che l'ultimo è stato Pettinari a provarci, le università di Macerata e Camerino sono due gioielli, quella di Camerino soprattutto per il mondo scientifico, quella di Macerata per il mondo umanistico. Ma è mai possibile che le due università, tra l'altro tra le più antiche d'Italia, no? Non possono colloquiare tra loro e i due rettori mettersi seduti intorno a un tavolino assolutamente rotondo, quindi senza che uno è a capo tavola, l'altro meno, e si mettono a discutere di progetti da portare avanti insieme. Io non parlo di fusione delle due università, la storia, la cultura ci dice che è praticamente impossibile, almeno allo stato attuale. Ma portare avanti i progetti insieme, credo che è la cosa più normale, spontanea che si dovrebbe fare. Mettere insieme le risorse, e possiamo dirlo questo, attenzione, che sia Camerino che Macerata, a causa, ahimè, del terremoto, hanno avuto e hanno notevoli risorse. Perché non sfruttarle per una progettazione insieme, che può andare da quella della parola, come ha detto qualcuno, cioè progetti di cultura generale, sulla storia del locale, sulla musica e così via, con altri progetti, per esempio dal punto di vista pratico. Una cosa interessantissima sarebbe fondersi, collaborare per esempio nell'apertura di sedi periferiche. Invece c'è una corsa, io vado qui, quindi quell'altro va da quell'altra parte. No, sono due università che prospettano cose diverse, una al mondo scientifico, l'altro al mondo umanistico. Quando scelgono una sede periferica, perché non la fanno insieme? e magari veterinaria potrebbe stare insieme, che ne so, a lettere moderne, antiche, quello che sia. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è anche quello puramente organizzativo, no? Un'unica segreteria dove ti permette di andarti a informare e a iscriverti o alle facoltà scientifiche o quelle umanistiche, ma farne una sola nel senso che la unisci e poi ne fai, che ne so, una a Civitanova, poi una delegazione ad Ancona, un'altra a San Benedetto e così via, ma proporre sempre le due università. E chi è che deve avere la voglia, la capacità, l'intelligenza di proporre una cosa del genere? Il presidente della provincia. La provincia è un ente intermedio. La provincia è stata inventata dal tempo di Savoia, quando ci fu l'unificazione dell'Italia. I Savoia si inventarono le province perché? Non per puro spirito culturale o turistico, ma semplicemente perché ogni provincia aveva il suo punto di riferimento, cioè il prefetto, eccetera, questo è, e potevano, i Savoia potevano osservare e controllare il territorio nazionale. Quindi le province erano punti di controllo. Poi sono state trasformate politicamente in punti di proposta politica, amministrativa e così via. Quindi l'Italia è più un'Italia delle province che non delle regioni. Le regioni ce le siamo inventate totalmente, perché ci sono cose assurde, confini peggio del mondo arabo, insomma, che ci siamo inventati i confini delle regioni che sono improponibili, storicamente non sostenibili. Le province invece no, le province rappresentavano le Marche al plurale, perché? E perché erano più province, c'era la Marca di Fermo, la Marca di Macerata, la Marca di Ascoli, la Marca di Ancona, fermiamoci qui. Messi insieme è uscita fuori la regione. La Marca non era altro che la provincia. Allora, a livello provinciale è il momento dove i vari comuni, le varie amministrazioni locali si incontrano e cercano di lavorare insieme da un punto di vista politico, da un punto di vista legislativo, da un punto di vista propositivo, da un punto di vista economico e così via. Se viene a mancare questo ente intermedio, e cioè che non c'è nessuno che propone e dice al sindaco di Coridogna, di Macerata, di Monte Cassiano, di oh, perché non vi vedete e discutete, oppure sindaco di Camerino e sindaco di Macerata, è chiaro che i vari sindaci, a parte che se ce ne sta qualcuno fortemente illuminato, ognuno pensa, come si dice, alla propria parrocchia. E questo comporta una polverizzazione delle risorse economiche, non solo, una perdita di identità, perché, con tutto il rispetto, ma a livello nazionale chi è che si può ricordare adesso di Camerino o di Macerata o di Monte Cassiano, no? È un conto che invece tu parli di una provincia, di Macerata, che esprime che cosa? Torniamo a livello culturale, due università, la stagione lirica, musicultura, la stagione dei teatri, la stagione delle varie iniziative come Sport Time, Overtime, scusate, oppure Macerata Racconta, eccetera, sviluppate ancora di più. Questo è il gioco che bisognerebbe portare avanti. Purtroppo, tornando alle elezioni, un disegno di questo tipo non lo vedo assolutamente.
1: Ecco.
0: Niente, chi ha vinto è perso.
1: Allora, 5 anni come andranno secondo te?
0: Ma secondo me andranno avanti in modo estremamente tranquillo. Non parlo dal punto di vista politico, parlo dal punto di vista amministrativo. Perché? Perché le risorse non ci sono più. I soldi del PNRR sono finiti. Quindi i comuni devono gestire i debiti e, con le poche risorse a disposizione, devono mandare avanti, in questo caso il comune di Macerata, le attività che fanno funzionare la città, e quindi manutenzione delle strade, manutenzione delle scuole, e insomma tutto quello che fa funzionare la città. E secondo me ci sarà poco tempo, poca voglia di parlare insieme agli altri comuni per costruire progetti che possano portare risorse, turismo nel maceratese. Basta pensare adesso quale colloquio ci può essere con il sindaco di Civitanova, con quello di Macerata e quello di Camerino. Il sindaco di Civitanova addirittura che ha abbandonato la coalizione, cioè meglio, è uscito dalla coalizione che lo sostiene, sta con tanto si può dire il generale Vannacci e quindi è totalmente isolato. Il sindaco di Macerata è eletto ad Ura della Lega, ma è espressione del centrodestra, e il sindaco di Camerino che difende con i denti, con le unghie e con i denti l'autonomia locale post terremoto, che però che significa che a 10 anni dal terremoto Camerino è una città fantasma ancora, è una città da ricostruire, da rivedere, da ripensare, e questo può essere fatto solo con cosa, con i propri cittadini, ma anche con la cooperazione degli altri comuni, no? Mm-hmm. Ecco, se la situazione è questa che è, ognuno cioè pensa al proprio orticello, diventeremo una regione miserevole, poco attrattiva, e tra l'altro perderemo anche i nostri gioielli dal punto di vista turistico. Faccio un esempio, il Castello d'Arancia, bellissimo, no? Ma secondo te, Nazareno, chi è che si muove da Torino, da Milano o da Trento per venire a Macerata per vedere il Castello d'Arancia?
1: Ecco.
0: Nessuno. Mm. Perché anche se è bello, bellissimo, tutto quello che vuoi, io non mi sobbarco un viaggio che tra l'altro con i costi attuali non è indifferente per andare a vedere una cosa. Allora mi posso muovere se insieme a quella cosa so che c'è una manifestazione culturale tipo appunto la lirica allo Speristerio, oppure musicultura, oppure la musica, il Festival di Musica Moderna di Camerino o il Teatro Antico di Urbisaia e così via. So che posso andare a vedere, per esempio, prenotando la rete museale tra Macerata, Tolentino, con quello dell'Urmurismo, no? Per esempio Camerino, San Severino e così via. Cioè se noi il territorio lo proponiamo nel suo insieme, è un territorio ricchissimo di cose a livello culturale e non solo. Pensiamo anche al distretto della Scarpa, no? Coridogna, Monte San Giusto. Chi è che non viene qui e poi non fa una capatina a Coridogna per comprarsi un paio di scarpe, tanto per fare un esempio, no? O una borsa. Pensiamo a Toz e così via, e non solo. Allora, ma se queste cose non le proponiamo in un pacchetto, in un qualcosa che riguarda tutti, e le proponiamo una per volta, si perdono di interesse e nessuno le legge. Se invece le proponiamo in un pacchetto dove dice, oh, se io faccio una settimana in provincia di Macerata posso fare questo, questo, questo, questo e quest'altro, e ne vale la pena. Ecco, noi ancora non abbiamo capito, o almeno l'avevamo capito 10 anni fa, poi siamo culturalmente regrediti e non ci rendiamo conto che il futuro del nostro territorio è questo, di collaborare tra noi e proporre a livello nazionale, non solo, tutti i piccoli gioielli che abbiamo nel nostro territorio.
1: Ecco, beh, insomma, a questo punto noi vedremo tra un po' come la situazione va avanti e diciamo il comune che c'è, così com'è, come sarà la faccenda. Se c'è qualcuno dirà cerchiamo insieme, oppure sarà difficile, eccetera,
0: ma,
1: eccetera.
0: C'ho forti dubbi. Per esempio, riflettiamo un attimino su come è stata trattata la vicenda Dante Ferretti. Allora, Dante Ferretti è una figura culturale, cinema, teatro, che tante città italiane, ma non solo, lavorerebbero accanto. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente. Io non dico che dovevamo fare alcune delle proposte che proposte appunto fatte da Ferretti, perché magari eccessivamente sose oppure difficile da realizzare o meno. Ma dovevamo fare, io sono fissato con questa storia qui degli incontri, mettono insieme Dante Ferretti per esempio con lo staff di Musicultura, lo staff della Stazione Lirica, le due università, e dire: ragazzi, che vogliamo fare? Vogliamo fare un centro museo cinema Villa Potenza, in quel di Villa Potenza, come era stato prospettato, oppure un laboratorio di coreografie per cinema e teatro, poi da utilizzare e sfruttare a Musicultura, alla Stazione Lirica, alle stazioni teatrali, e vendere anche agli altri? Ecco, era questo, sfruttare quella... Cioè, abbiamo risolto il problema Dante Ferretti prendendo tre sue sculture, chiamiamole così, realizzate non so per quale film, e messe a impolverare in un punto di Macerata, che è bellissimo come recupero eccetera, ma certamente non verrà nessuno da Venezia o da Bologna a vedere queste tre cose. Ecco, quindi noi dobbiamo smetterla di ragionare da singoli, dobbiamo ragionare da comunità, e la comunità non è più solo quella cittadina, quella che va da Santa Croce alle Vergini, la comunità è quella che va da Goridogna a Treia, a Montecassiano, come dicevo, a Pollenza, dove lì esistono tante cose interessantissime che da sole però non riescono a proporsi a livello nazionale, e metterle insieme, ragionare insieme. Allora, il ragionare insieme non può farlo, rispondo alla tua domanda, la parte politica, cioè il sindaco e gli assessori. Il sindaco e gli assessori possono essere i promotori, quelli che dicono: oh signori, signor rettore dell'Università di Macerata, signor rettore dell'Università di Camerino, presidente del consiglio di amministrazione dell'Arena Speristerio, cioè non so come sei, Musicultura, cioè direttore dell'Accademia, dimenticavo, altro ente importantissimo del maceratese. Mettete intorno a questo tavolino e avete 4, 5, 6 mesi, non so, per produrre un progetto culturale per il territorio maceratese, non per Macerata solo, per il territorio maceratese, la provincia.
1: Ecco.
0: Poi io, parte politica, vedrò come trovare le risorse, come tradurre questo progetto, queste idee in atti concreti. Dovrebbe funzionare così. Dovrebbe.
1: Beh, tu intanto l'hai detto, quindi vedremo se ci sarà questa situazione e si vedere un po' se farla. Allora, un po' di minuti ancora abbiamo, quindi possiamo andare avanti e vediamo che ci dice adesso Giuliano.
0: Ma seguitando sempre in questo tipo di...
1: Ma vedi tu, ecco.
0: Di discorso. No, perché tra l'altro questo è un qualcosa che interessa la città nella sua interezza, al di là delle convinzioni politiche di ognuno di noi o quelle filosofiche che sia, cioè, stiamo facendo qualcosa, cioè stiamo raccontando un qualcosa che forse potrebbe aiutare il territorio a essere attrattivo, a essere produttivo in termini di risorse, di lavoro e così via. E veniamo all'ultimo aspetto, che non è controllato ma lo ritengo importantissimo, e cioè quello dei giovani. Allora, ai giovani, oltre che il discorso del lavoro, ovviamente dobbiamo raccontare che cosa? Un futuro possibile, e no dirgli: guarda ragazzi, qui da noi non si può fare niente, prendete e andatevi via, che infatti è quello che sta accadendo, no? Un grandissimo numero di giovani, non solo laureati, che partono e se ne vanno all'estero. Qualche anno fa era impensabile che, per esempio, infermieri, giovani infermieri laureati qui da noi andassero a lavorare in Inghilterra, in Olanda, piuttosto che in Germania e così via. Adesso è diventata una normalità, e una ragione c'è. Assolutamente, quello della sanità forse ne parleremo un'altra volta, Nazareno, perché è un altro pianeta da esplorare. Allora, per tentare di dare un futuro, frase fatta ormai risentita, ai giovani, che possiamo fare? E possiamo fare una cosa che non posso essere io, anziano ormai consumato, eccetera, eccetera, progettare un futuro per un giovane. Penso che sia cosa più plausibile, accettabile, che un gruppo di giovani si mettono anche loro a tavolino e prospettano, si confrontano e costruiscono progetti, idee. Allora uno può dire, vabbè, ma i giovani dopo pensano al modo loro, solo con i loro criteri, con il loro punto di vista, e diventa difficile poi incontrarsi e mediare. Benissimo, allora quando abbiamo detto che quali sono i soggetti principali che possono raccontare e costruire un futuro per questo territorio, cioè università, accademia, torno a ripetere, musicultura, sferisterio, l'associazione dovrebbe esistere dei teatri antichi del maceratese e quant'altro, è lì che andiamo a inserire i giovani e farli confrontare con le loro idee con chi ha già amministra, chi ha già avuto esperienze e così via, e poi da lì nasce chiaramente compromessi senz'altro, ma delle mediazioni c'è che dovrebbero portare a qualcosa di realizzabile, di un futuro non nero come quello che stiamo vedendo adesso. Uno dice, vabbè, la fai facile in questi mesi. Sì, ma non è che la faccio facile, è che questo non accade. Perché finché, prendiamo nei partiti, no? Nei partiti c'è stato il settore giovanile e il settore quello normale, quello degli anziani. Quelle due o tre volte all'anno c'è un confronto tra i due settori, chiamiamoli così, del partito. Ma è puramente, come possiamo dire, accademico, cioè nel senso rituale. Invece quello che serve è, per esempio, c'è il problema dell'acqua pubblica. La provincia ancora non sa esprimere il futuro degli acquedotti pubblici. Ricordiamoci che è stato fatto un referendum dove si dice che l'acqua deve rimanere pubblica e non privata. Allora, in questo tipo di contesto, io chiamerei a discutere i giovani, che siano espressione dei partiti, che siano accademici, che siano, insomma, quello che volete, comprese le scuole, e dire, vabbè, ragioniamo su come realizzare un consorzio in house, eccetera, se non vado nei particolari, in modo da far rimanere l'acqua pubblica, oppure discutiamo nel discorso dei rifiuti. Quello per esempio è un discorso importantissimo, perché siamo tutti bravi a dire, io la discarica non la voglio a casa mia. Però non ci poniamo il problema che se io non la voglio a casa mia, da qualche parte dobbiamo mandarli i rifiuti, e mandarli da qualche parte significa pagare vagonate dei soldi, come sta accadendo adesso con la Dari, che sta aumentando ogni anno del 10%. E allora anche qui, invece dei soliti prezzolati, e posso fare anche dei nomi, ma lasciamo perdere, che parlano di discariche, di legge, allarghiamo il discorso anche alle comunità più di giovani, che magari diranno qualcosa di irrealizzabile, ma almeno porterà un po' d'aria fresca nei soliti discorsi che vengono fatti e sono inconcludenti. Perché ecco, alla fine che accade? Che anche ammesso che non si faccia la discarica a Macerata, dove si farà? A Cingoli? Oppure andiamo a prendere in affitto quella di Fermo, di Ascoli? Ma poi anche quella, quando sarà terminata, quale sarà il problema? L'inceneritore? Per costruire un inceneritore ci vuole 10 anni. Se non partiamo adesso per averlo nel 2035-2036, significa che noi da qui ai prossimi 10 anni impegneremo cifre enormi per portare rifiuti fuori dalla provincia di Macerata. Allora, siccome c'è una sterilità di progetti, di idee, allarghiamo il campo a chi, per esempio, dei giovani si sta dedicando alla politica, cioè anche se non sarai mai assessore, tu giovane eletto, favorisco un tavolo dove puoi prospettare, discutere, progettare idee per la città. Non è difficile questo, è chiaro che se uno pensa che questo deve avvenire sempre nell'ambito del partito, allora non concluderemo nulla, anche perché i partiti di oggi certamente non sono i partiti di 10, 15, 20 anni fa, dove c'era preparazione, no? Sacrifici, eccetera, eccetera, al di là. Quindi io vorrei un futuro dove anche i giovani eletti, se sono pochi, però farli diventare primattori nel progettare la città.
1: Quindi abbiamo un po' detto quello che abbiamo ascoltato, quello che naturalmente io non so, così lo dico perché non ho fatto qualche cosa, però mi pare che ancora non si è partiti un po', no? Siamo qui adesso pian piano, insomma, sentiremo chi dire questo, chi quell'altro che dire quell'altro, eccetera eccetera eccetera, però mi pare che siamo adesso in attesa ancora di una...
0: Sai, Nazareno, adesso stanno fintamente discutendo, ma praticamente si danno botte a non finire sì, per la suddivisione degli assessorati. Io partito A, voglio 4 assessorati, perché bla bla bla bla, io c'ho il sindaco eccetera, quindi insomma, ecco, quindi stanno facendo discussioni molto culturalmente elevate, diciamo così. E io vorrei parlare, infatti mi piacerebbe parlare con i giovani, sia quelli del centrodestra eletti che di quelli del centrosinistra, che ne pensano di questa fase, perché è il momento meno educativo che la politica ha nel post elezioni, è la suddivisione delle poltrone, degli incarichi, che viene fatto non in base alle competenze, alle idee, ai progetti, ma viene fatta col bilancino, si chiama infatti quella cosa legge Cencelli, no? Io nel partito rappresento l'area moderata, quindi pretendo, ho preso tanti voti, pretendo questo. Tu nel partito rappresenti l'area più estrema, però hai preso pochi voti, quindi niente. Insomma, che il post elezione debba essere improntato in questi termini è chiaro che è diseducativo, improduttivo. Io invece no, comincerei proprio da qui a interessare i giovani, a prescindere di quale della loro appartenenza, e dire vabbè, lasciamo perdere solo l'assessore eccetera, gli assessori che devono entrare devono essere competenti in materia di servizi della città, acqua, rifiuti eccetera, competenze della politica culturale, competenti del sociale, come funzionano le scuole, ma Cerata vive sulle scuole, no? E allora vogliamo dar voce alle scuole? E questo come lo fai? Attraverso i giovani che stanno in consiglio comunale, perché sono freschi delle scuole superiori e dell'università. Dovrebbe funzionare in questi termini. E allora probabilmente riusciremo a tenere i giovani in loco, e forse incominceremo a avere anche idee più fresche, più geniali per il futuro della città.
1: Allora, stiamo per chiudere, però diciamo, per esempio, che dicono i giornali, le radio, la TV, come devono dire a questo qua, fare le loro cose, che possono essere...
0: Sì. Non dicono niente.
1: No?
0: Assolutamente.
1: Tu dici no, eh?
0: No, perché... no, dopo qui ci prendiamo pure qualche denuncia.
1: Esatto, brevemente lo
0: voglio. No, ci può arrivare qualche denuncia. No, non dicono niente perché la stampa, la televisione, a parte la radio, siamo gli unici noi, quindi noi ne parliamo.
1: E c'è anche la TV.
0: La televisione, sì, la TV. Assecondano le veline che gli passano i politici, punto e basta. Quindi raccontano quello che il sindaco ha sognato di notte, raccontano le speranze di quello che vuol diventare assessore, e così via, senza commenti, senza proposte, perché c'è la paura di indispettire quel politico, quel partito e così via. Siamo ridotti a poca cosa.
1: Insomma, dovremmo dirgli allora, ma no, dite quello che pensate, dite, e quindi fatelo un po' bello, no?
0: Perché non è una cosa difficile, perché quello che stiamo facendo noi adesso, no? Poterlo fare, te immagina se adesso noi, certo ci vorrebbe, da un punto di vista organizzativo non è semplice, questo tipo di trasmissione come oggi la facciamo in piazza a Macerata, seduti in uno dei bar lì, dove sicuramente c'erano dei giovani che stavano a prendere il caffè, un aperitivo, quello che sia, e nella discussione interagivamo con i ragazzi che stavano lì. Secondo te non avrebbero accettato volentieri questo tipo di confronto? Ma io sono convinto di sì. Avremmo sentito qualche corbelleria, ma le diciamo anche noi le corbellerie, no? Però sarebbe stato un momento di confronto. Beh, questo i partiti non lo stanno facendo quasi più, stanno confondendo il dibattito politico con monologhi, e non servono alla città. Qui servono idee nuove, diverse, a prescindere dal colore politico, e secondo me questo può nascere solo esclusivamente se ci mettiamo seduti e davanti a un caffè o un bicchiere di vino discutiamo, come stiamo facendo io e te, Nazareno, di queste cose.
1: Bene, vedremo naturalmente se ci sarà durante questi 5 anni qualcuno che lo fa, e magari ne parliamo anche qua. Sono cose simpatiche anche queste. Per oggi dobbiamo fermarci, e appuntamento per la prossima volta.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.